0: Radio 3i. Telesuona.
1: Io questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché a rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene. Cioè farlo per farlo sempre così.
2: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Remix.

0: 5:59.
1: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto. Doppio misto.
0: Buongiorno! Che entusiasmo che hanno questi che hanno fatto la sigla. Non lo sanno che alle 6 di mattina bisogna alzare un po' schisci o cose del genere. Aspetta, scusa.
3: Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci vorrebbe un po' più di delicatezza.
0: Esattamente, no? Esattamente. Cioè, 5:59 e ormai sono le 6. Mi viene lo sciopone. Mi puoi portare delle mollette domani per le palpebre?
3: D'oca.
0: No, per le palpebre, per tenerle aperte.
3: Ho trovato tra l'altro ieri una molletta becco d'oca, ne parlavamo. Sì. Ce l'avevo in borsa, quindi se ti serve, una c'è, una c'è. Comunque, buongiorno Patti. Caffè bevuto?
0: Caffè bevuto, ho portato io. Brava, io portare brava. Yogurt da casa.
3: Molto bene questa
0: perché
3: cosa.
0: Perché brioche da macchinetta non buona.
3: È tipo una bomba a mano la brioche.
0: Praticamente si è fatta pensare tutto il giorno.
3: Volevo chiederti, ieri quando l'hai aperta e hai esploso il pacchetto, era troppo presto per fare il botto?
0: Non mi ricordo nemmeno. Credo per non far fatica ad aver usato le forbici, tagliato, aperto e
3: che
0: trovato
3: eleganza.
0: Questa cosa... come dire
3: insipida,
0: informe, informe, sembrava una ameba di proporzioni gigantesche, no? E tu dici io provo a mangiare sta roba, sì mai più nella
3: mai
0: mia
3: più.
0: Vita.
3: Io ho preso tarallini invece che sono salati, però non si sono ripresentati nel corso della giornata.
0: Ecco, vedi, tu sei stata più saggia. Allora, siamo in due anche questa mattina, Lolly Kamen, io che sono la Patti a scatti, resteremo insieme sino alle 9. Una mattina piena di informazioni innanzitutto per quanto riguarda il traffico, perché venendo in su ho già visto abbastanza
3: movimento.
0: Saluto il camionista che ha pensato bene di farmi i fari, ma
3: perché?
0: Poi appunto
3: perché?
0: Ma spieghiamoci, cioè,
3: anche a me ogni tanto li fanno, però dico sono nella corsia di destra, vado alla velocità consentita,
0: esatto.
3: Perché mi devi fare i fari?
0: Gioietta, io non so se parli la mia lingua o perché non ho guardato la targa, ma Gioietta, se stai ascoltando la radio, se c'è un limite di velocità e il limite di velocità in quel tratto era 100 all'ora, io non posso andare a 200 perché tu hai quel prurito famoso di cui
3: quello
0: parlavamo
3: che
0: ieri,
3: la gamba destra,
0: che prende la gamba destra, sfocia nel piede e tocca l'acceleratore. Se hai fretta è un problema tuo, non mio. Alzati prima.
3: Vadi insomma.
0: Esatto,
3: vadi,
0: alzati prima o sorpassami, così almeno sei felice e anche questa giornata di martedì 21 luglio sarà per te una giornata particolarmente gratificante.
3: Ah, 21 luglio, quindi tra qualche giorno arriva lo stipendio, bene. Questa era buona notizia, grazie Patti, non me lo ricordavo.
0: Prego, non c'è di che, se vuoi altre notizie gustose per cominciare la mattina...
3: Ti aspetto, sì. Vabbè. Dimmele.
0: Allora, voi potete messaggiarci allo 079 449 95 37, che è il nostro numero di WhatsApp, per raccontarci com'è il traffico, come siete voi di umore, come vi siete vestiti, che cosa ci volete raccontare. Se siete arrabbiati, vi facciamo passare la rabbia noi.
3: Ma
0: e,
3: sì.
0: Per quanto riguarda invece la musica arriva da qua, ovviamente.
3: È già pronta quella?
0: Sì, credo.
3: Facciamoci stupire, lasciamoci stupire.
0: Non lo so. Io credo che un Justin Timberlake per cominciare questo martedì 21 possa andare.

0: Hai voglia di cominciare con le buone notizie e certo. dare informazioni sul traffico? Oh, come ho aperto il microfono, subito due ne sono arrivate.
1: Beh, infatti, ci chiedevamo, non è che sono preimpostati questi messaggi?
0: Non lo so.
1: Allora, uno ci porta in autostrada in direzione nord tra Genestrerio e Melide, traffico congestionato, e poi anche sulla strada cantonale tra Bizzarrone e Genestrerio il traffico è rallentato.
0: Bene, cominciamo con le buone notizie, però perlomeno ci sono i nostri ascoltatori che cercano di tirarci sul morale. Chi è che ci ha scritto?
1: C'è Luisa,
0: sì,
1: carichissima, dice: buongiorno belle donne, come mi sento oggi? Ripreso lavoro dopo 15 giorni di vacanza, comunque Locarno Giubiasco è tutto tranquillo, buona giornata.
0: E poi abbiamo questo tenerissimo Jamming che ci scrive: buongiorno fiorellini, col simbolo del fiorellino. Volevo dire, Jamming, me lo rimandi sto messaggio dopo che ho dormito per una settimana, per favore, che magari riesco a
1: pensare che fiore ti senti oggi, invece di che belva ti chiedo, che fiore ti senti oggi?
0: Hai presente quando ci sono i fiori secchi che stanno facendo così, no? Che
1: la natura morta praticamente.
0: Esatto, una natura morta.
1: Quelli da mettere sul tavolino in sala per profumare,
0: ecco,
1: no? I fiorellini
0: rinsecchiti.
1: Cioè, ma profumati.
0: Certo, voglio dire, scusa, è un minimo di contegno anche nel momento della disfatta.
1: Certo, sempre. Non abbiamo dato i numeri.
0: È vero, a parte che li diamo abitualmente, quindi se ci ascoltate siete abituati. La Lolli per una parte, me per un'altra, che diamo i numeri.
1: Esatto.
0: Ma quelli veri, quelli seri, sono lo 079 449 95 37, che è il nostro numero di WhatsApp, che è il nostro punto contatto privilegiato. Se poi tu intendevi altri numeri,
1: mi fermo a quelli.
0: Io sono
1: va bene così.
0: Vuoto pneumatico.
1: A proposito di numeri, mi hai mandato prima la parade che ho già spiato e devo dire che sono rimasta male, molto male.
0: Io devo dire che te l'ho girata ma non ho guardato niente perché vorrei la sorpresa.
1: Bene, ve la riceverai.
0: Quindi, perché sono ancora al primo posto?
1: Non so.
0: Ah, vabbè.
1: Io posso dirti che sono all'opposto.
0: Okay.
1: Non dico niente, però.
0: Della serie, non diciamo niente, ma qualcosa diciamo. Cioè, proprio veramente siamo tremende. Allora, visto che Luisa, se ho usato la Luisa, ma noi siamo confidential. La Luisa dice: oh, riprendo a lavorare dopo 15 giorni. Volevo dire che ieri tu mi hai stupita perché tornavi dalle vacanze ed eri fresca come una rosa.
1: Fresca?
0: Sì.
1: Grazie,
0: sì.
1: Ti voglio infatti, bene Patti.
0: Molto rassicurante, molto, molto tutto, no? E io tornando a casa dicevo: ma quella donna come fa?
1: Sei troppo che guardi, voglio bene anch'io, grazie.
0: Come fa? Perché pronto, tranquilla, serena, cioè fosse venuto giù un sasso dal soffitto, si sarebbe spostata dicendo:
1: oh no, perché ero ancora in letargo probabilmente, era l'effetto letargico.
0: Fabrizia, anzi, se volete mandarci dei messaggi per tirarci un po' su, come dire, di autostima, no? Perché alle 6 della mattina l'autostima l'abbiamo sotto i piedi.
1: Già solitamente è sotto i piedi.
0: Però la mattina alle 6, onestamente, ragazze e ragazze che state ascoltando la radio, l'autostima è sotto i piedi, bisogna tirarla su con una gru. Quindi c'è Fabrizia, che è carinissima, che scrive: ragazze, ma certo che siamo fiorellini, anche se ci alziamo la mattina alle 5 per andare a lavorare. Fabrizia, 4:15.
1: Patti vince, 4:15 nessuno come te.
0: È sempre un bel piacere sentirvi, appena si accende la radio, buona giornata. Vuoi leggere tu l'aggiunta di Luisa?
1: Certo, Luisa dice: tornata dalle vacanze, ieri ragazzi ho fatto 8 bucati, sono felice di riprendere il lavoro.
0: E tu quanti ne hai fatti, scusa?
1: Ieri solo 3. Perché sono andata in una lavanderia a gettoni in vacanza e ho lavato l'impossibile prima di prendere l'aereo.
0: No, sei andata in quelle lavanderie dove si faceva la pubblicità Nick Cayman in mutande per fare la pubblicità. Perché sai che le lavanderie, ti ricordi che le lavanderie americane le conosciamo,
1: certo,
0: no? Sono posti enormi con lavatrici enormi.
1: Sì, esatto.
0: E Nick Cayman, che purtroppo adesso non c'è più e che era un po' un pupillo di Madonna, fece la pubblicità dei jeans dentro una delle lavanderie newyorkesi, ovviamente in mutande.
1: Ma non sapevo.
0: Sì.
1: Sa cosa mi sono persa. diversa.
0: Ecco, e nonostante siano le 6:10 di mattina, riesco a dire che era un gran bel vedere.
1: Lo resta qualsiasi ora.
0: Lo resta anche se purtroppo non c'è più. Ma la gioia di non sapere come ti chiami per via del sonno, nulla al confronto di dover prendere l'ombrello per andare al lavoro. No, ma piove da qualche parte.
1: Infatti sto controllando.
0: Mannaggia al piffero, buongiorno. Ma intanto un bacione a voi.
1: Ciao Miki, buongiorno.
0: Grazie, ma diteci dove sta piovendo, perché io ancora non ho le scarpe giuste. Allora
1: sei ancora in sandalata?
0: Certo, aia. Perché scusa, parto da casa e non piove.
1: No. Beh, sto guardando le previsioni dell'iPhone, sai?
0: Sì.
1: Dice alle 8 qualche goccetta possibile, però in questo momento no, non vedo gocce all'orizzonte in Ticino.
0: Vabbè, sono ancora le 6.
1: Abbiamo tempo un paio d'ore.
0: Esattamente. Abbiamo
1: Lugano piove e tuona, non lo sapevo.
0: No, vabbè, ma che barba, niente. Ma che noia, ma che barba. Ragazze, è Barbara che scrive. Buongiorno, stamattina alle 4:30 nei pressi di Grancia ho incontrato una volpe grigia, uno spettacolo davvero, piove a taverne.
1: Ma era grigia perché era anziana o non c'è sta scherzo? Esistono le volpi grigie?
0: Sai che ho visto una volpe anch'io stamattina e dicono che se tu vedi una volpe ti porta fortuna. Oh, sta piovendo messaggi come se non ci fosse
1: piove. Comunque sì, esiste la volpe grigia brizzolata, è bellissima.
0: E quindi avendo visto la volpe dico, oh, giornata fortunata,
1: certo, certo.
0: Quindi sappi che oggi è una giornata benedetta perché ho visto la volpe e
1: che
0: quindi
1: bello.
0: Condivido la fortuna con te.
1: Bello.
0: Facciamo che mettiamo una canzone,
1: vai.
0: Magari anche due, perché poi sono arrivate una marea di messaggi e quindi
1: sì.
0: Provvederemo a leggerli. C'è Taylor Swift.

0: stesso universo.
1: Ma ti fa ridere la canzone?
2: Non avevo mai sentito la frase mi ricordi una o mi ricordi due.
1: È bellissima. Ma infatti loro sono geniali, secondo me. Poi il fatto che abbiano questa lunga serie di modalità di chiedere scusa, sorry, scusa lo sento.
2: Esatto, se non fosse chiaro.
1: Erano i Pinguini Tattici Nucleari. Tra poco torniamo con Bruno Mars insieme a David Guetta.
3: Questa è Radio 3. Radio 3.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
8: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
9: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto.
12: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
3: Infotraffico.
1: Facciamo che le brutte notizie le diamo un po' a turno. Prima hai fatto tu e adesso tocca a me. Allora, conferma via Swiss che sulla A2 direzione nord tra Genestreri e Melide Bissone il traffico in questo momento è fortemente rallentato, e aggiunge che la strada tra la dogana di Bizzarrone e Genestrerio ha traffico in questo momento fortemente rallentato.
3: Radio 3. Emozioni che restano.

0: bella questa canzone.
1: Capolavoro.
0: Donatella Versace sarà contenta perché questa è pubblicità gratuita.
1: Chissà in cambio cosa gli ha dato. Dai, qualche top gliel'avrà regalato.
0: Qualche vestito vuoi mettere. Tra l'altro Bruno Mars, che ha fatto una strage di concerti in Spagna, ha affettato il prosciutto.
1: No, davanti, veramente?
0: Sì, lo raccontate, è stato divertentissimo perché poi è nato un dibattito sul prosciutto, no? Cioè capisci che qua basta il minimo spunto e gli ascoltatori ti aiutano,
1: certo,
0: no? Quindi ha interrotto il concerto per affettare questo prosciutto jamón serrano.
1: Ecco, si chiama,
0: no?
1: Brava, ecco. Sì, jamón.
0: Mentre in Italia è stato, credo a San Siro, non vorrei dire una scemenza, ma ha fotografato, ha fatto l'autografo su un cartone della pizza e poi da un'altra ha mangiato qualcosa alla carbonara. Ti dico qualcosa perché a me non piace, quindi la carbonara.
1: La carbonara.
0: Ha assaggiato la carbonara, quindi ho capito che in ogni paese dove fa tappa
1: fa un omaggino.
0: In questo caso è un omaggione, perché qua ha citato un noto marchio della moda mondiale e quindi voglio dire,
1: tanta
0: resterà
1: roba,
0: negli annali.
1: Pensa il giorno in cui citeranno noi, sì, in una canzone.
0: Magari citeranno te,
1: mi citano in udienza.
0: Sì, esatto. Avete visto delle foto proiettate sugli schermi di Teleticino, perché noi siamo anche sugli schermi di Teleticino, quindi buongiorno Teleticino, sì. Ci potete seguire anche tra lì. Abbiamo visto il contrasto tra luoghi dove piove e luoghi dove invece sta spuntando il sole, che sono fantastici.
1: Abbiamo capito, Patti, che se vogliamo bere il caffè con il sole questa mattina bisogna trasferirsi nel sopraceneri.
0: Certo, è dietro l'angolo praticamente. Va bene, c'è qualche messaggio particolarmente significativo che non ci parli di pioggia?
1: Devo dire che sono tutti riassunti, a parte la rosa di lupo per te.
0: Grazie lupo. Infatti tutti... che la condivido con te.
1: Grazie,
0: perché lupo è galante. Lui
1: è vero?
0: Sì, lui è molto galante.
1: Amore.
0: Quindi non farebbe mai delle differenze. Però avevo visto qualcuno che ci ha scritto: siete fantastiche, da Villa Luganese Alessandro. Questi sono i messaggi che ci alzano l'autostima, hai capito?
1: Sì, è vero.
0: Oggi chiamiamoci tutti fiorellini e fiorelline. Si dice fiorelline? Boh,
1: sì,
0: che ne so.
1: Cioè, vabbè, petaloso si può dire anche fiorellino.
0: Ah, è vero,
1: no?
0: È vero.
1: Petaloso,
0: dopo petaloso possiamo dire tutto.
1: Patti, tu che sei del mestiere, una frase che fa brillare l'autostima di tutti questa mattina, quale potrebbe essere?
0: Una frase che fa brillare l'autostima di tutti, potremmo dire: se anche siete stanchi e se anche non siete di buon umore, scoprirete nel corso della giornata che avete in voi le risorse e tutti gli strumenti per affrontare al meglio una giornata, anche se ci sono delle difficoltà.
1: Tanta roba. Vedere che servono queste cose, perché secondo me svolti la giornata qualcuno.
0: Sì, nel senso che noi abbiamo delle risorse, abbiamo tutti delle capacità che sono lì dentro, no? Bisogna semplicemente attivarle o vederle. Nel momento in cui le vedi, poi le usi. Se non le vedi, perché magari è un momento di annebbiamento temporaneo, però di fatto tutti abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi che può essere utilizzata in maniera efficace per affrontare le situazioni. E il segreto è riuscire a trovare il modo migliore per stare nelle situazioni che magari sono un po' difficoltose.
1: Bellissima, mi piace, me la faccio mia, posso? Me la tiro addosso.
0: Non ho il copyright, quindi puoi fare quello che vuoi, guarda.
1: Grazie, Patti. Intanto stavo guardando ancora messaggini, mi si era chiuso WhatsApp, scusatemi. Alessandro dice: Patti, la vostra compagnia stamattina mi sta tirando sul morale, grazie. Vedi che serve ogni tanto.
0: Vedi, tu aiuti la nostra autostima invece. Mi sta tirando sul morale, grazie Alessandro, siamo molto contenti. Speriamo che questa giornata diventi di colore giallo, perché come raccontavo spesso, il colore giallo è associato alle emozioni, no? Ed è associato all'emozione più bella, che è la gioia e la felicità. Per cui se qualche sprazzo di giallo compare nella tua giornata, vuol dire che siamo sulla buona strada.
1: E ci piace.
0: E ci
1: ne
0: piace.
1: Aggiungo una.
0: Vai.
1: Sei abbastanza.
0: Bellissima, ma bellissima. Allora direi che andremo in musica con questa signora che sai che c'è un detto che dice: nella botte latte piccola,
1: cioè il vino buono.
0: Esatto.
1: È vero.
0: E lei è un esempio musicale che nella botte piccola c'è il vino buono. Lei è LP.

0: Lo sai che ci tocca adesso, vero?
1: No, non me la sento, guarda.
0: Lo so, anch'io ho dato un'occhiatina e non sono molto soddisfatta. Adesso scoprirete perché stiamo dicendo questo.
2: Astrotris.
1: Le stelle di questo 21 luglio raccontano che in terza posizione troviamo

0: dire questo oroscopo ha il senso delle prime tre posizioni? Perché no. Se questa è la terza posizione, non altre, oso pensare alla dodicesima. Esatto. Comunque, vediamo al secondo posto: c'è il segno della Vergine. Venere non è più a tuo spudorato favore come nei giorni scorsi, ma tu sembri proprio essere indifferente, superiore e distaccato dalle conferme di ammirazione delle persone che ti circondano, e questa è una buona cosa. La tua pace è tutta in te stessa e ti senti ben piantata a terra come l'ombre, che metafore sempre vacanziere, come l'ombrellone nella piantana di cemento. Mm. Nessuno potrà scalfirti né tantomeno contraddirti. Direi che questo è un onorevole secondo posto.
1: Equilibrio, eh?
0: Esatto, per il segno della Vergine. Vediamo il primo.
1: Troviamo sul podio il Sagittario, finalmente un meritatissimo primo posto, caro Sagittario. Adesso che Venere è trionfalmente a tuo favore, ti senti libero e felice come chi pedala sul lungomare col vento tra i capelli e nessun esame di riparazione a settembre. Insomma, Sagittario, il tuo cuore e la tua mente sono pronti per ricevere tutte le sorprese che l'universo potrà portarti.
0: Oh, questo io direi Bene. È un canonico Bene. Primo posto. Adesso vi diciamo soltanto le posizioni. Al quarto posto il segno dei Gemelli.
1: In quinta posizione il Leone.
0: In sesta posizione l'Ariete.
1: Il Toro in settima.
0: Ma no, vabbè. In ottava il Capricorno.
1: La Bilancia in nona.
0: Al decimo posto i Pesci.
1: L'Acquario in undicesima.
0: E al dodicesimo posto è il tuo?
1: Sì.
0: Il segno dello Scorpione?
1: Sì, praticamente è un tombino oggi, sì.
0: Vabbè, in questo caso sapete che cosa vi diciamo? Non crediamo all'oroscopo.
2: Questa è Radio 3 delle suore. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Stamattina siamo arrivati con un carico di classifiche di ogni genere e tipo, perché leggendo queste classifiche vi coinvolgiamo e non è detto che siano la verità assoluta, perché la nostra esperienza magari ci dice no, io queste cose non le faccio, ne faccio altre. Di che cosa stiamo parlando, Lolly?
1: Stiamo parlando di quello che hai pardorito questa notte invece di dormire. Cioè, guarda, cioè non so se ci vedete da casa, tonnellate di appunti, idee e commenti, insomma, per portare avanti questa diretta, quindi grazie Buddy.
0: Ma figurati.
1: Dicevamo, parliamo delle abitudini strane prima di uscire di casa.
0: Mamma mia, se penso alle mie e spero non ci sia qualcuno che legge nella mente delle persone, vabbè. Vediamo cosa dice questa classifica, le leggiamo una alla volta perché vi vorremmo coinvolgere, visto che siete da poco usciti di casa o cose del genere, se fate qualcosa di strano, perché non è poi così strana questa classifica, perché ognuno ha i suoi rituali e i comportamenti quando deve abbandonare la casa per andare al lavoro, per esempio. In questa classifica al primo posto c'è: mi piace il tre volte. Comunque, controllare tre volte di aver chiuso il gas. Tu lo fai?
1: No.
0: Nemmeno io?
1: No.
0: Nemmeno io. Tornare indietro perché mi sembra di aver dimenticato qualcosa.
1: No, torno indietro solo a certezza di aver dimenticato qualcosa.
0: Poi fare sempre la stessa sequenza, cioè telefono, portafogli, chiavi. Sembra telefono,
1: sì. Mio marito è così, ma perché è razionale e matematico lui, quindi ha i suoi schemi.
0: Ok, quindi
1: proprio questi schemi.
0: Questo qui?
1: Sì.
0: Telefono, portafoglio, chiavi.
1: Preciso al 100%.
0: Ma in che senso? Spiegami.
1: Prima di uscire lo vedo che si mette la mano sui jeans, ad esempio,
0: sì?
1: Dice ok, il portafoglio c'è, poi sì? Le chiavi, eccole, ce l'ho in mano.
0: Sì, e il telefono.
1: Ce l'ho in tasca, sì.
0: Mamma mia, allora è vero.
1: Sì.
0: Guardarsi allo specchio un'ultima volta e poi l'altra.
1: No, alle 4 di mattina è buio.
0: No, infatti alle 4 di mattina è meglio evitare di guardarsi allo specchio, va bene. Salutare il cane e il gatto come se dovessero rispondere, tu sì.
1: Sì, il torno subito lo dico sempre.
0: Ah, ok.
1: Dai. Torno subito, eh.
0: Sì,
1: torno subito.
0: Io invece saluto la casa. Dico, ciao, guarda che torno, aspettami.
1: Non fare cose strane che torno,
0: ecco,
1: mi raccomando.
0: Aspettami. Poi, sistemare un cuscino o una sedia prima d'uscire, no, questo io non lo
1: faccio. Non è un mio problema.
0: Spegnere tutte le luci e ricontrollare.
1: No, perché sono già abbastanza ordinata in quello.
0: Che brava.
1: Non spreco.
0: Aprire il meteo un'ultima volta, anche se l'avevi già visto 10 minuti.
1: Io e te no, tu sandali, io senza ombrello, noi no.
0: Noi siamo la negazione di questa classifica.
1: Esatto.
0: Mettere sempre la stessa playlist appena sali in macchina, no.
1: Ho spesso il silenzio. Io.
0: No, io la radio, assolutamente. Controllare se il frigorifero è ben chiuso.
1: No, nemmeno io.
0: Bere un sorso d'acqua per sicurezza.
1: No.
0: Sicurezza di cosa?
1: Della disidratazione, no.
0: Dire ad alta voce ho preso tutto, sì.
1: Questo sì, anch'io.
0: Sì.
1: Faccio mente locale, sì.
0: Sì.
1: Non ho una sequenza, però sì, mi chiedo, avrò preso tutto?
0: Esatto, questa sì. Allora, dico una cosa che io faccio. Allora, io fuori dalla porta di casa ho un tappetino che è, come si dice quando è metà di un cerchio? È la metà di un cerchio.
1: Un semicerchio
0: che ha dentro delle parti
1: tipo
0: gialle.
1: Tipo arcobaleno, no?
0: Una roba così. Deve essere posizionato esattamente al centro della porta e deve avere a destra e a sinistra la stessa distanza dagli stipiti
1: della
0: porta.
1: Quello lo controlli ogni volta, giusto?
0: Ogni volta, quando vado via e quando torno. E se è spostato mi dà i nervi.
1: Pensa, torni a casa e non è più ordinato, cosa ti succede?
0: Lo sistemo col piedino, lo sistemo e lo ricollo. Loco deve essere di precisione millimetrica.
1: Quindi se andate a casa di Patti non spostate per favore lo zerbino.
0: Perché
1: per
0: sai,
1: piacere.
0: Quando passano a fare le pulizie, no? Ti tolgono lo zerbino,
1: certo.
0: E te lo lasciano appoggiato allo stipite della porta.
1: No? E questo ti fa imbestialire.
0: Capisco che non facciano il giro dello del semicerchio,
1: è
0: come hai detto
1: questo,
0: tu. Ecco, quindi
1: buono.
0: Lo alzano. Però io nel riposizionamento devo essere
1: precisa,
0: millimetrica.
1: Precisa.
0: Adesso arriverà qualcuno, tu non sei a posto, fatti
1: chiama
0: curare.
1: Bravo, assolutamente.
0: Incominciano i nostri ascoltatori, se vuoi cominciare tu a leggere.
1: Sì, Lollo dice: di questa lista per ora, perché sì, potrebbe peggiorare, saluta solo il cane lui.
0: Benissimo,
1: quando esce,
0: però ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Dateci le vostre, nel senso che questa non è una classifica che è, come dire, scolpita nella pietra, ma ci sono anche le vostre di abitudini strane prima di uscire di casa. Qua ci scrivono, Luca scrive: io sono schematico, ecco, però spiegaci anche
1: in che senso,
0: in che senso vorremmo capire.
1: Alma è come te invece, perché dice: io team Zerbino presente, quindi abbiamo un'altra raddrizzatrice di Zerbini.
0: Allora, pronta ad aprire il club dello Zerbino, eh? Io sono disponibile ad aprire il club dello Zerbino. C'è Biggie che scrive: fare mente locale prima di uscire lo faccio pure io, della serie è tutto a posto, qualcosa de- ho preso tutto ecco, sì. Quindi anche qui
1: Massimiliano ti chiede,
0: sì, Max al quadrato,
1: al quadrato,
0: sì,
1: ma le posate nella lavastoviglie come le collochi? Sei ordinata?
0: No,
1: tutte...
0: no, in base alla disponibilità dello spazio. Okay. Non è che metto i cucchiai con i cucchiai, le forchette con le forchette. Io vado a riempire tutti i buchi, okay, del porta posate. Non deve esserci un buco vuoto. Ok.
1: Quindi ci vuo- cioè, un certo ordine c'è comunque.
0: Sì,
1: eh?
0: Diciamo che non può partire lavastoviglie, la lavastoviglie, senza che quel portaposate abbia un buco vuoto, okay, devono essere tutte riempite. Piuttosto ci metto un coltello solo per
1: però
0: riempire.
1: Esatto. Deve esserci ordine.
0: Sì.
1: Ti è mai capitato di cercare le chiavi e in realtà le avevi già in mano?
0: No,
1: non siamo ancora a quelli.
0: No,
1: quello è lo step successivo.
0: No, il problema è che avendo io una borsa da Mary Poppins, non trovo mai niente. Quindi per me la ricerca di qualcosa nella borsa è veramente faticosa.
1: Cioè,
0: ecco,
1: tu apri la borsa e c'è l'eco praticamente.
0: C'è di tutto, c'è di tutto, è il kit di sopravvivenza ed è anche la zavorra quando c'è il vento, cioè esco e la borsa mi
1: tiene.
0: A terra, esattamente.
1: Allora, qualcuno scrive, un nostro ascoltatore, io borsa, telefonino, bottiglia dell'acqua e poi saluto i cani.
0: Ok. C'è invece chi scrive: io esco e poi rientro a controllare che le luci siano tutte spente. È vero, succede questa cosa. Vedi quanto
1: la lista funziona.
0: Eh sì.
1: Jacopo invece dice: troppo ordinato, posate messe con precisione, saluto al cane con i peluche messi perfettamente nella cuccia, gas, Zerbino, Zerbino e Zerbino ordinato.
0: Wow, bellissimo. Piuttosto un coltello pulito, ma la lavastoviglie deve essere piena. Esatto,
1: è
0: Max,
1: come te, praticamente.
0: Esatto. E poi sono Anna, mio marito Marco, allinea le sedie a linea di piastrelle.
1: No, vabbè, Marco vince.
0: Grandioso, bellissimo. Se ne avete altre, tenete presente 079 449 95 37. Noi vi lasciamo, adesso ci prendiamo un attimo di relax.
1: Vi lasciamo bere il caffè.
0: Sì, con una delle canzoni dell'estate che è quella di Gaia.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
3: 6:59.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
5: Ticino News. Buongiorno da Samuele Quadri. Apriamo con gli esteri. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Lo ha detto il nuovo premier britannico Andy Burnham nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, ha aggiunto, assicurando di avere un piano di lungo periodo per migliorare il paese nei prossimi 10 anni. Tensioni in Medio Oriente. Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un'allerta invitando i cittadini statunitensi nel mondo a prestare maggiore attenzione alla luce del conflitto con l'Iran. A causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente, afferma Washington, la situazione della sicurezza resta complicata con un potenziale imprevedibile escalation. Dovrebbero riconsiderare l'opportunità di recarsi nella regione. Sempre negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada, e quanto prevede l'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump. Le nuove misure, che entreranno in vigore tra un mese, si applicheranno a vari prodotti come vino, bastoni da hockey e cemento. Siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane, risponde il premier canadese Mark Carney. Il conflitto in Medio Oriente, ma anche le elezioni americane di medio termine e, più vicino a noi, la tragedia di Crans Montana e le polemiche che ne sono seguite saranno al centro della nuova edizione del Festival Endorfine, dall'11 al 13 settembre al Palazzo dei Congressi di Lugano. Ad aprirlo sarà proprio il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che si concentrerà sulla tragedia di Capodanno e la sua gestione, non senza strascichi di polemiche. Il presidente del Festival, Andrea Leoni, al microfono di Laura Zucchetti.
6: Come tutti, anche noi abbiamo vissuto questo dramma in maniera molto intensa e quindi ci è venuta l'idea di fare questo tentativo di coinvolgere Guy Parmelin. Siamo stati fortunati che la sua agenda permetteva di fare questo incontro e lui ha aderito con piacere all'invito, e dunque siamo riusciti ad avere l'ospite più preciso per affrontare questo tipo di vicenda, anche per tutte poi le conseguenze che ci sono state e che insomma hanno creato un grande dibattito anche in Ticino.
7: E poi spazio come sempre all'attualità internazionale con ospiti di grande richiamo. Vuoi citarcene alcuni? Forse è difficile passare in rassegna tutto il programma, però proviamo.
6: Per quanto riguarda le elezioni americane di mid term, che saranno in novembre, saranno dunque il primo banco di prova elettorale di Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, ne parleremo con Federico Rampini. Un'altra questione molto importante resta quella della guerra tra Russia e Ucraina, o comunque insomma il grande tema della Russia, di Putin. E qui ci sarà veramente un evento incredibile, perché Roberto Saviano intervisterà Yulia Navalnaya, che è la moglie di Alexei Navalny, e dunque parleremo di tutta questa tragica vicenda di Navalny, ma soprattutto insomma della Russia di oggi e anche quella di domani.
7: E poi avete anche un personaggio forse più pop in qualche modo, Mara Maionchi.
6: Sì, assolutamente. Il programma di Endorfine ricerca con scrupolo anche la parte pop, e dunque se negli altri anni, l'anno scorso per esempio c'era Fabio Volo, quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di portare Mara Maionchi, che è un personaggio, beh, non ha bisogno di presentazioni, musica, televisione, ma anche social, dunque una vita incredibile, sarà un piacere ascoltarla dalla sua viva voce.
3: L'infotraffico.
5: Via Suis segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio.

0: Ti piace questa canzone di Mario Venuti?
1: Adoro, mi rilassa lui, tanto.
0: Ma lui è una stella.
1: Vero?
0: Lui è una stella. Lui è di una gentilezza incredibile.
1: Non stento a crederlo.
0: Mi ricordo che quando è venuto qua per fare un'intervista, forse con Valerio,
1: sì,
0: no? Io ero stata a mangiare con Sasha e siamo entrate dalla entrata di Teleticino, sai che c'è la televisione.
1: Certo.
0: Ho visto Mario Venuti, fasciosa Sasha. Ma quello è Mario Venuti.
1: L'hai riconosciuto subito?
0: Ho mollato, praticamente ho lasciato lì Sasha come un salame, no? Ho mollato borsa, valigetta e tutto, sono salita su e mi sono presentata, abbiamo parlato delle sue canzoni, gli ho detto qual era la mia preferita, poi ci messaggiavamo perché...
1: guarda, cioè, veramente?
0: Sì.
1: Ma caspita,
0: delizioso.
1: Che bello. Sai che ce n'è una che mi piace tantissimo, che è apparsa, ma non è sua, però lui l'ha cantata, è apparsa in un film di Pieraccioni, forse
0: sì?
1: Acquarello, può
0: non
1: essere.
0: Non lo so perché non sei, anche se so che tu segui Pieraccioni.
1: Sì, però non l'ho mai incontrato.
0: Vabbè. Continuiamo con,
1: sì,
0: perché i nostri ascoltatori, mentre c'è stato l'aggiornamento traffico, mentre c'è stato il notiziario, ricordo grazie a Samuele Quadri che ci tiene aggiornati, hanno, come dire... aggiunto voci alla classifica che vi abbiamo portato, abitudini strane prima di uscire di casa. E riprendiamo da Biggie che scrive: ops, dimenticavo, me l'ha ricordato mia sorella, prima di uscire di casa metto sempre il burro cacao.
1: Non si sa mai, però sono quei piccoli gesti che sicuramente ti danno anche un po' di sicurezza.
0: È fantastica questa cosa.
1: Bella, sì, assolutamente.
0: Vuoi leggere tu quello dopo?
1: Sotto ce n'era uno che diceva: non ho più la tiroide,
0: sì,
1: è uno dei problemi che crea è la memoria a breve termine,
0: sì,
1: quindi tanto si annebbia, ci scrive, no? Quindi tutte le sere preparo,
0: sì,
1: schematicamente ciò che mi serve il mattino, perché anche del cibo al cane spesso non mi ricordo,
0: sì,
1: se gliel'ho dato o no, e purtroppo non mi risponde perché è un bulldog, però glielo chiedo, quindi lui non fa queste cose uscendo di casa, non ha abitudini strane, ma prepara tutto la sera prima.
0: Ok, anche questo è un modo per... Buongiorno, io controllo chiavi, borsa, telefono, quindi ci siamo pienamente più o,
1: sì,
0: meno, e saluto i gatti. Raramente rientro per controllare di avere spento la luce o chiuso le finestre, però ognuno questa è una classifica generale, no? Tirata fuori dalle esperienze raccolte dai lettori e quant'altro, quindi noi ci possiamo mettere del nostro perché noi non siamo mica tutti uguali, no?
1: Ma certo. Amelia dice: non esco mai senza orologio al polso e mai a collo nudo, la collana deve essere abbinata all'abbigliamento. Mi è capitato di rado, ma se mi dimentico mi sento nuda.
0: Hai capito? Mm-hmm. Pazzesco. Sto ancora pensando a quale sia la mia mania. La caffeina non è ancora in circolo. C'è tempo, siamo con voi fino alle 9, quindi direi che lo possiamo chiudere questo capitolo dedicato alle abitudini prima di uscire di casa. Adesso penseremo a qualcos'altro a cui fare. Sono tutte classifiche, quelle
1: sono
0: che
1: bellissime.
0: Abbiamo portato oggi, per cui le classifiche possono essere rivedute e corrette sulla base della nostra vita.

0: Vai tu con le buone notizie, dai, sì, così ci vogliono bene.
1: Dicevamo una volta a testa, giusto?
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sì, sì.
1: Il mio turno in direzione nord in autostrada tra Genestrerio e Melide Bissone, colonna con attese fino a 20 minuti. Mi spiace, segnalazioni arrivano anche sulla strada tra Ponte Tresa e Serocca, il traffico è fortemente rallentato.
0: Oh, hai finito di dare cattive notizie?
1: Sì, mi dispiace.
0: Introduciamo la seconda classifica della giornata?
1: Bellissima.
0: Oppure... Ok.
1: Sì, introducila perché è stupenda.
0: Abbiamo trovato in questa classifica, sempre sulle riviste che si occupano di fare classifiche, l'attrice più bella del mondo, il giocatore più bello del mondo. Mai che i nostri ascoltatori siano d'accordo,
1: no.
0: Perché per esempio quando mi è capitato di raccontare la classifica del giocatore dei mondiali più bello del mondo, abbiamo visto che hanno messo al numero uno, tutti a interrogare santo Google per immagini e tutti a dire ma no.
1: Ti ricordi il nome?
0: Bellingham.
1: Vediamo. Ma no, dai.
0: Esatto.
1: Sarà simpatico.
0: Questa è la reazione che credo abbiamo avuto.
1: Però,
0: tu.
1: Ti
0: Eccola.
1: Ricordi i Bridgerton, il Duca Simon? Non ricordo il nome dell'attore.
0: No.
1: Potrebbe...
0: No, ma comunque no. C'è di meglio. Avrei qualcuno da suggerire, no? Perché, non so, su Instagram sta girando la figura di questo ristoratore che si chiama Saulo... che è tanta roba.
1: Un ristoratore?
0: È un ristoratore che fa il cameriere. Quindi... E gli fanno dei video pazzeschi, è molto fisicato,
1: ha un bel
0: viso, ha un bellissimo sorriso e fa i tour nei ristoranti della Spagna, no? Perché è comunque un influencer.
1: Certo.
0: E quindi non mi ricordo il cognome, però se cercate Saulo Camarero, perché lui si fa chiamare Camarero, in realtà è il proprietario del ristorante, e in tour nei ristoranti della Spagna, ecco, rispetto a l'hai visto?
1: Tanta roba qua, cioè tanta roba.
0: Andate, visto che siete abituati a santo Google, noi l'abbiamo soprannominato così, andate a fare la ricerca per immagini e cercate Saulo Camarero.
1: Molto
0: poi
1: carino.
0: Diteci che cosa ne pensate, ma in realtà la classifica che vi abbiamo portato questa mattina è quella dell'oggetto più vecchio che usate ancora tutti i giorni, perché abbiamo delle cose belliche a casa, no? Che risalgono ai tempi della guerra, che abbiamo portato via la nonna e che magari teniamo e usiamo ancora. E in prima posizione mettono la moca della nonna. Tu?
1: No, quella acquistata 2 anni fa.
0: Ok, io poi sai che non cucino e per me anche fare il caffè significa cucinare, quindi.
1: Guai.
0: La pentola a pressione di 40 anni fa.
1: Sai che mi fanno paura le pentole a pressione? Mai avuta.
0: Mai?
1: No, il terrore proprio.
0: Ok. Ovviamente dite la vostra allo 079 449 95 30. Qua mi scrivono: ricorda il fratello di Bellingham, perché ha dei fratelli che sono migliori.
1: Dopo
0: controlleremo. Il tavolo della cucina comprato dai genitori.
1: No, hanno genitori, insomma.
0: Ok. Una radio che funziona ancora perfettamente, sì.
1: Sì, quella ce l'ho in garage.
0: Sì, me l'ha regalata il mio papà e quindi l'ho tenuta come ricordo. Penso funzioni ancora, però è lì. L'orologio regalato per la comunione o la laurea. Non mi hanno regalato l'orologio
1: nemmeno a me, mi dispiace.
0: Poi il portafoglio di pelle che dura da 20 anni.
1: No.
0: Ho tenuto un portafoglio di mio padre, ma non lo uso, è lì. Una coperta fatta a mano.
1: No.
0: Aspetta, sto pensando. No. Le forbici che tagliano ancora meglio di quelle nuove, sì.
1: Queste sì, ho tenuto quelle di mia zia.
0: Assolutamente sì. Una macchina da cucire.
1: No, tu ce l'hai?
0: Pensa che l'avevo e l'ho regalata a una casa per anziani.
1: Oh,
0: sì. Poi un martello o una cassetta degli attrezzi ereditata. Sì. Ma ancora più sì. Poi il servizio di piatti buoni tirato fuori nelle occasioni speciali.
1: Ce l'abbiamo.
0: Una bicicletta restaurata.
1: Sì, ce l'ho.
0: Io no. Il giradischi.
1: Nuovo però.
0: Io ne ho uno nuovo e uno di quelli sì, che erano di mio papà.
1: Ma col grammofono?
0: No, col grammofono no, però ancora di quelli con la puntina, quelli dovrei farlo risistemare, però per il momento è lì. E poi il vecchio spremi agrumi o lo schiaccianoci che nessuno che vuole carino. Sostituire. Lo schiaccianoci vecchio ce l'ho
1: anch'io e funziona.
0: E funziona perfetto. Benissimo e nessuno può toccarmelo perché è un ricordo della mia famiglia. Diamo spazio ai nostri ascoltatori. Allora, aspettate perché mi perdo. Dunque... il pelapatate completamente in ferro.
1: Sì, quello ce l'ho.
0: Qual è il pelapatate completamente in ferro?
1: Quello che tieni con una mano, così un po' largo.
0: Non conosco.
1: Tra l'altro è un prodotto, se non ricordo male, tipicamente svizzero, proprio inventato in Svizzera.
0: No, ma mai usato proprio. Buongiorno, belle signore, oggetto più vecchio, mi sa che ne ho diversi. Uno di questi è una camicia da notte, dai, di mia nonna,
1: bellissima.
0: Che adesso ha 100 anni e 3 mesi.
1: Bellissima.
0: Camicia da notte di quando era giovane, quindi avrà circa 80 anni.
1: Stupenda.
0: Bellissima.
1: E invece c'è un macinino per il caffè della nonna. Beh, buona giornata da Rita, stupendo.
0: Bello, dopo lo facciamo vedere sugli schermi di Teleticino perché un macinino l'ho tenuto anch'io.
1: Mm-hmm.
0: Non è così, ma è similare. Poi Lidl ci scrive: questa è facile, una ciotola per insalata gialla che utilizzava mia nonna e una trapunta fatta ad uncinetto.
1: Ecco, invece Kika ha una radiosveglia di 40 anni.
0: Ma bellissimo, mm-hmm. Funziona ancora però.
1: Sicuramente, non ho dubbi, guarda.
0: E Niki scrive: ho ereditato il servizio di posate d'argento della nonna.
1: Bello, questo è un classico, molto bello.
0: Poi, questo che cos'è? Un...
1: John, ma sono, ecco, questo cos'è, un tagliaerba o un trattore? Perché quella è la marca con sul cervo, no? Che io dicevo antilope, invece un cervo giallo.
0: Allora,
1: ma è qualcosa di agrario sicuramente.
0: Andiamo,
1: John Deere.
0: Allora, prendi tempo che vado a interrogare santo Google.
1: Ok.
0: Quindi
1: ecco, dicevo che ho visto, c'è stato il raduno dei trattori un qualche giorno fa a Mendrisio,
0: È un trattore.
1: Voilà. Ecco.
0: La Deere & Company è un'azienda statunitense, è una delle principali aziende al mondo produttrici di macchine agricole e quindi eccoli qui, usati e nuovi in vendita. Vedo che è ricorrente, aspetta, continua senza accettare, il colore verde, non
1: sì,
0: so
1: esatto,
0: se
1: è verde con lo default. Stemma giallo, giusto, di solito.
0: Esatto.
1: E il nostro ascoltatore ne è uno dell'85.
0: Hai voglia, mm-hmm. Hai voglia, ma come dire, lo usi o lo tieni lì da collezione? Perché poi c'è la categoria del uso l'oggetto vecchio, antico, mettetela come volete, oppure colleziono, quindi colleziono tenendolo come se fosse oro e non lo... bellissimo questo! Cavatappi storico, apparteneva ai miei bisnonni, parliamo del 1800.
1: Spettacolo!
0: Ma è meraviglioso!
1: Molto molto bello, sì. Molto
0: allora.
1: Bello, un peccato usarlo.
0: Però l'ha tenuto benissimo.
1: Molto, sì, molto molto bello.
0: Allora, vediamo che orario abbiamo fatto, forse dobbiamo andare in pubblicità, che dici?
1: Ci sta.
0: Continuiamo dopo, voi continuate a scriverci quali sono gli oggetti più vecchi che usate ancora tutti i giorni.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
4: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
5: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
4: Otto's a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
8: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
9: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Stiamo curiosando nelle case dei nostri ascoltatori e loro stanno condividendo con noi delle immagini bellissime che tra poco vedrete anche sugli schermi di Teleticino. Non so da dove dobbiamo ripartire, Lola.
1: 7:25.
0: 7:25, yeah. Che è questo, no, il cavatappi l'abbiamo fatto vedere.
1: Lo schiaccianoci, antico.
0: Mary scrive: gli occhiali da sole di mio nonno saranno del 1945.
1: Pensa, chissà come erano fatti, di no, che materiale.
0: Sarebbe bellissimo vedere la foto, perché sì, così la pubblichiamo. Questo ce l'ho.
1: Lo schiaccianoci, sì. È tutto di ferro, quello questo, tutto di ferro, sì.
0: Questo è uno di quelli che funzionano meglio, cioè è indistruttibile, è untouchable, della serie non se tocca, e è mio.
1: Cioè, punto, è, esatto. Nadia invece ci manda le radio antiche del suo papà, che non c'è più, e il telefono della nonna, e dice però non li uso, li lascio in bella vista.
0: Eh beh, sono fantastici, fantastici. Poi vediamo un po' chi ci scrive. Io conservo diversi oggetti che mi ha dato la mia nonna. Tra questi ci sono le posate che usava mio nonno nei sommergibili, tu pensa, wow, durante la Seconda Guerra Mondiale. Però non le uso, sono troppo preziose per me per farlo. Ci sta che alcune cose che hanno un ricordo, sono d'epoca, non si usino. Hai visto che meraviglia sto orologio?
1: Tra l'altro ce lo manda la nostra Pam, che lavora insomma con noi in regia.
0: Ma
1: sì,
0: è bellissimo, Pam.
1: Un orologio che apparteneva alla zia della mamma, che non funziona più, ma è proprio di quelli, cioè da corte.
0: Tra poco vedrete tutto sugli schermi di Teleticino. Poi la mia auto del 2010 è considerata un oggetto vecchio. Scherzi a parte, quando i miei bisnonni, da quando i miei bisnonni non ci sono più, ho la loro credenza, oh mamma. Ma ti ricordi le credenze,
1: certo,
0: di una volta?
1: Bellissime.
0: E il mobile bar in legno, wow, che sono di inizio Novecento. Ho già fatto 4 traslochi e sono sempre venuti con me. Mi raccomando, non li abbandonare.
1: Vedi che una volta gli oggetti e i mobili, Patti, duravano per sempre.
0: Sì.
1: Cioè venivano costruiti per farli durare, non avevano scadenza.
0: Ecco, poi mio marito colleziona camion, spero di pronunciarlo correttamente, Saurer d'epoca, che sono una marca di camion prettamente svizzera che veniva costruita da Arbon, e sono tutti i camion degli anni 60 e 70. Ho capito, però uscite di casa voi.
1: Cioè, ma i tappi dei cremini li tieni in una mappettina, non in classifica. Ma i camion dove li metti?
0: Ma esatto, cioè, o è come Jamiroquai, che ha praticamente uno spazio immenso dove colleziona tutte le sue auto prestigiose
1: e i cappelli,
0: esattamente, e i cappelli, e quindi devi avere uno spazio enorme però per collezionare sti camion, perché
1: sì,
0: altrimenti è pazzesco. Leggi tu quello di Martina?
1: Guarda, mi sono persa, sono andando a casa perché ho a caso
0: 7:29. Azzurri, rosa.
1: Cosa,
0: Martina?
1: Qua? No, non lo
0: termina,
1: trovo.
0: Con 26. Te lo leggo io.
1: Eccolo qua.
0: Ah, ok.
1: Vai.
0: Una piastra GHD, non so se si può dire la marca, ma
1: fatto,
0: sì, comprata 12 anni fa a 250 franchi, tenuta benissimo e ancora funziona a meraviglia. Comunque, io sono membro del team, se le cose le tratti bene, durano una vita.
1: Assolutamente corretto. Abbiamo un vocale.
0: Sentiamolo,
1: anche.
0: Sentiamolo.
2: Sì. Nicola, un po' con il materiale che aveva mio nonno, ecco, e allora ci sono dentro attrezzi obsoleti, forche, restrelli, attrezzi proprio vecchi, e quasi faccio, mi manca quasi di fare il fieno con la ranza e il gerlo, e poi dopo ci siamo.
1: Che bello,
0: è
1: però
0: bellissimo, è bellissimo. È la persona che parlava dei trattori di origine americana, quelli verdi con il logo giallo, come dicevi tu.
1: Lollo invece dice: l'oggetto più vecchio che ho usato e uso tutti i giorni è un attrezzo da lavoro ed è il mio corpo. Nonostante gli strani suoni che emette ogni tanto, funziona ancora molto bene.
0: Molto bene, Lollo. Abbiamo cosa sono queste macchine verdi? Una vecchia, anche qua io coi nomi, Meari del 69 di mio papà, che abbiamo restaurato. È stata la prima immatricolata in Svizzera. Ma volevo capire, ha un po' l'idea, ti suggerisce un po' quella macchine da golf, che sui campi da golf.
1: Sì, le golf cart, è una Jeep senza porte praticamente.
0: Esatto, ma è bellissima.
1: Molto.
0: Oh, in viaggio vi ascolto dalla macchina, il cucchiaino storto per far da mangiare ai bambini, che sarebbero i suoi cani, credo della bisnonna, ma ovviamente non essendo un bambino non lo so, vabbè. Poi grazie a Frank per il complimento. Infotecnica, all'interno della galleria Vedeggio Cassarata il segnale DAB di Radio 3i va e viene e va a scatti, ovviamente.
1: Qua abbiamo, sì, va a scatti perché c'è la patina,
0: certo.
1: Peraltro. Dopo, alle 9 funziona, non preoccupatevi. C'è un disco in vinile, hai visto?
0: Della Durium, pazzesco,
1: esatto.
0: Vecchissima casa discografica,
1: bella. Cenerentola.
0: Ma è meraviglioso,
1: bellissimo.
0: Le storie di una volta. Giradischi del 1925, funzionante Lidiac. Non conosco la marca, ma apprezzo soprattutto ciò che è legato alla musica, non posso fare a meno.
1: Molto bello. Mary invece dice: no, questo è, abbiamo delle caffettiere, scusatemi, di Denise. Quasi tutte le uso una alla volta. Sì, ma parliamo di tipo una cinquantina di caffettiere qua.
0: Mamma mia!
1: Sono tantissime.
0: Pazzesco, pazzesco. Nokia 3310, non so se si dice 3310, cos'è quello di cui parlavamo ieri?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Il cassonetto.
0: La batteria della macchina.
1: Sì, esatto.
0: Sentiamo Nat che cosa ha da dirci.
3: Le vecchie diapositive delle vacanze con i miei genitori, quindi più o meno di 30 anni fa. E sarebbe bello riuscire a farle diventare delle foto stampate in qualche modo.
0: Boh, credo che sia un lavoro che qualcuno fa, non lo so.
1: Può essere, anche se non so se esistano ancora dei convertitori, forse negli Stati Uniti.
0: C'era sei qualcosa, appena tornata.
1: Sì, esatto, saperlo prima.
0: Allora, vogliamo leggere, lo leggi tu, io il mio compagno?
1: Vai, vadi.
0: Abbiamo dei mobili dei nonni ancora molto belli e ci teniamo tanto. Mia madre ha a casa ancora tutto il soggiorno completo con credenza e tutta la camera da letto completa ancora della mia bisnonna e tiene con cura ancora la ricevuta. Intanto è crollato un microfono. Era un regalo di nozze e ai tempi era costato 1500 lire tutta scritta a mano. Io non so se è tanto o poco 1500 lire. Non lo so.
1: Forse per i tempi
0: per
1: era
0: i tempi,
1: importante.
0: Forse.
1: Cifra, eh?
0: Se vuoi proseguire tu, perché io sto andando in debito d'ossigeno.
1: Ho un trattore Fiat

0: realtà.
1: Ah, bello, un tavolo da lavoro molto bello.
2: Bellissimo, grazie per aver condiviso spezzoni delle vostre case. Tra poco, se ce la faccio, vi faccio vedere tutto sugli schermi di Teleticino, perché secondo me vale la pena di essere queste cose belle che conservate con amore e con affetto. Hanno un valore affettivo, ma anche
1: monetario.
2: Sì, monetario e anche storico, certo. Per cui tenete.

0: Che dici, facciamo un salto temporale e pensiamo che sia già domenica?
1: Che bello, si può fare?
0: Si può fare, guarda, 1, 2, anzi 3, 2, 1, vai!

0: domenica.
1: Previsioni del tempo.
2: Lolli, ci siamo collegati con Meteo Svizzera e nello specifico siamo collegati con Lisa Moser. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora Lisa, che cosa ci racconti per quanto riguarda l'evoluzione del tempo per la giornata di oggi, martedì 21 luglio?
3: Sì, la giornata di oggi è caratterizzata dall'afflusso di aria un po' più umida che è arrivata dalla pianura padana già nella notte e che ha formato questa nuvolosità che troviamo piuttosto estesa su tutto il Ticino centrale e meridionale, con anche alcuni rovesci temporali, mentre verso l'Alto Ticino questa mattina è asciutto e già abbastanza soleggiato. A partire dalle ore centrali della giornata avremo poi anche nelle regioni del Ticino centrale e meridionale il passaggio tempo abbastanza soleggiato e asciutto, con poi nel pomeriggio lo sviluppo di cumuli sui rilievi che potrà essere seguito nuovamente da alcuni rovesci temporali che però interesseranno soprattutto le regioni dal Sottoceneri verso le vallate del Grigione italiano, quindi verso Locarnese nell'Alto Ticino rimarrà asciutto per tutta la giornata.
2: Cara Lisa,
3: Scusa, le temperature massime oggi raggiungeremo ancora i 29 gradi e vale la pena anche menzionare che soprattutto dal pomeriggio nelle valli superiori e poi anche in serata fin verso le pianure soffierà un vento da nord a tratti moderato.
2: Ho capito. I nostri ascoltatori, molti sono in partenza, quindi vorrebbero magari avere un quadro, se puoi dirci qualcosa sull'evoluzione meteo per quanto riguarda la giornata di domani.
3: Sì, domani fino a venerdì saremo interessati da condizioni più stabili, quindi delle giornate soleggiate, solamente giovedì sarà presente qualche velatura al mattino e venerdì nuovamente lo sviluppo di qualche cumulo con temperature massime che saranno attorno ai 29-30 gradi e anche in montagna per chi la frequenta le condizioni saranno piuttosto tranquille con un vento generalmente debole o moderato e un'isoterma di 0 gradi attorno ai 3500 metri.
2: Bene, ci riteniamo soddisfatte, Lolli?
4: Direi di sì. Qui sta già tuonando, ci scrive qualcuno.
2: E infatti ha detto che ci saranno delle precipitazioni qua e là con alternanza di precipitazioni e ritorna a tempo normale. Lisa, ti auguriamo un buon lavoro a te, ai tuoi colleghi e ci risentiamo domani.
3: Grazie anche a voi.
4: Ciao. Buona Lisa. Giornata.

0: Barbra Streisand.
1: Su questa canzone noi abbiamo fatto di ogni, è diventata...
2: Ah, me la ricordo!
1: Ti ricordi?
2: Matteo Bellini.
1: Esatto, sì. Era
2: Matteo Bellini.
1: Poi entravano i Dark Souls. Vabbè.
2: Bellissima, che ricordi.
1: Sì, esatto, come gli oggetti del 1900 che ci stanno facendo...
2: Cose che restano
1: nella memoria storica di questa radio. Cose che non si possono neanche immaginare.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. L'estate di Radio 3i.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
5: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Le 7:59.
8: Ticino News Mattina.
7: Martedì 21 luglio, una buona giornata. Al microfono Laura Zucchetti, accanto a me Samuele Quadri. Buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
7: Nuova svolta nel Regno Unito, è il turno di Andy Burnham, il settimo premier in soli 10 anni dalla Brexit nel 2016. Ieri Re Carlo ha dato formalmente al leader laburista l'incarico di formare un nuovo governo dopo le dimissioni del primo ministro uscente Starmer, anche lui laburista. Nel suo primo discorso ha promesso un approccio empatico ai problemi che stringono Regno Unito, problemi complessi sia economici sia sociali. Intanto ha già annunciato lo stanziamento di 340 milioni di sterline per contrastare il fenomeno dei senza tetto.
9: Il primo leader a manifestarsi al telefono con lui è stato Donald Trump, che in un post ha scritto di aver parlato con lui di petrolio, del Mare del Nord, commercio, alleanza militare, sminamento di Hormuz e di molte altre questioni. Ha davanti a sé un compito impegnativo, ha scritto, ma sarà in grado di assolverlo e naturalmente gli USA saranno pronti a dare il loro sostegno.
7: Dell'approdo di Burnham a Downing Street parla l'editoriale firmato da Paolo Galli per il Corriere del Ticino, che titola "In assenza di certezze si promette speranza". Speranza che è la parola sulla quale sta insistendo da giorni il nuovo premier. Una scelta che dice molto di lui, ma che, sottolinea Galli, ricorda anche le difficoltà con cui il paese è confrontato da tempo, ovvero crisi profonde che non hanno a che fare soltanto con l'economia, ma anche con l'identità stessa del paese, percorsa da profonde tensioni sociali.
9: In questo senso Galli ricorda i 7 leader che si sono susseguiti in soli 10 anni a riprova della scarsa propensione della popolazione a credere nei propri leader e a seguirli. Ora Burnham promette un cambio di passo, soprattutto a livello economico. Come ancora non è detto sapere, si pronuncerà nel corso della settimana, assicurato, con una retorica, conclude Galli, condita da maggior carisma ed empatia rispetto a Starmer. Ma l'impressione è che le trasformazioni che dovrà affrontare il Regno Unito siano più grandi di qualsiasi promessa.
7: Lasciamo il Corriere e passiamo alla Regione, il cui editoriale si concentra su una vera e propria rivoluzione a livello di ricerca medica. Simonetta Caratti prende spunto da una notizia importante, ovvero l'annuncio di un vaccino sperimentale contro il tumore del pancreas, per fare qualche riflessione sull'importanza della ricerca, che a differenza dei risultati, ad esempio calcistici, non fa rumore ma cambia il mondo. Mentre gli stadi esplodono di entusiasmo per le superstar, scrive Caratti, lontano dalle telecamere, migliaia di ricercatori trascorrono le loro giornate nei laboratori di tutto il mondo, con pazienza e sacrificio cercano cure capaci di salvare vite umane.
9: E nonostante le difficoltà, i risultati arrivano, come quello citato dai ricercatori di Baltimora, che hanno appena sviluppato un vaccino sperimentale contro il tumore del pancreas, che ha mostrato risposte immunitarie durature. In Svizzera, scrive, si va verso la sperimentazione clinica sui vaccini terapeutici personalizzati.
7: E c'è chi ritiene che entro 20 anni molti tumori tumori potranno essere curati con la stessa efficacia con cui oggi si affronta un'infezione. Si tratta di una rivoluzione destinata a cambiare il destino di milioni di persone. La ricerca, conclude dunque Simonetta Caratti, merita non soltanto finanziamenti adeguati, ma anche lo stesso riconoscimento che riserviamo alle grandi eccellenze sportive del nostro tempo.
9: Cambiamo tema, 7 gran consiglieri hanno presentato un'interrogazione per chiedere lumi sui rallentamenti del cantiere Nuovo Centro Professionale Tecnico del settore tessile a Chiasso, una situazione che tra incertezza e mancanza di informazioni preoccupa il deputato Stefano Tonini.
10: Quando un'opera pubblica accumula ritardi, la politica ha il diritto di chiedere spiegazioni. Noi con questa interrogazione chiediamo trasparenza, responsabilità e concretezza. Non stiamo cercando polemiche, ma stiamo cercando risposte che vanno date ai cittadini, ma non solo ai cittadini, ma anche al Comune di Chiasso e a tutti quegli enti che stanno lavorando per creare le sinergie per l'insediamento della scuola stessa. Ecco, io non sono un tecnico, mi aspetto di capire dal governo quali saranno queste spiegazioni, se ci sono stati gli errori, se si può mettere rimedio a questi errori, perché è importante trovare soluzioni per portare avanti una scuola che per tutto il Mendisiotto ha una valenza molto molto importante. Le tempistiche, è chiaro, non verranno rispettate perché il cantiere è diversi mesi che è fermo e i costi, noi sappiamo che ogni giorno che il cantiere è chiuso ha un costo importante.
7: Torniamo ora sul Corriere, che oggi torna a parlare del degrado al Parco Ciani a Lugano. Dopo la violenta rissa dello scorso 9 luglio che ha portato all'arresto di 4 persone per tentato omicidio, emerge infatti una novità preoccupante. I gruppi di tossicodipendenti sono diventati 2. Al gruppo storico di persone del posto si è infatti aggiunto dalla primavera un secondo gruppo di una ventina di stranieri che staziona nei pressi dei bagni pubblici. A segnalarlo sono i City Angels. Il dibattito politico dunque si riaccende, la sola repressione non basta, si torna a parlare di una stanza del consumo e di nuove misure di presa carico sociale.
9: In Italia è polemica per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne di origini marocchine, deceduto domenica a Bologna dopo un arresto della polizia. La procura di Bologna ha iscritto 6 persone, 2 agenti di polizia e 4 operatori sanitari, Croce Rossa e 118, in un registro preliminare applicando lo scudo penale introdotto a febbraio dal governo Meloni. Si tratta di una norma che, in presenza di una possibile causa di giustificazione, prevede che le persone coinvolte vengano annotate anziché iscritte direttamente nel registro degli indagati.
7: La procura ha annunciato accertamenti medico-legali e l'analisi di tutti i video, inclusi quelli delle bodycam, ma sul piano politico destra e sinistra si contrappongono duramente. In serata ieri, a margine di una manifestazione in solidarietà della famiglia, l'indignazione è sfociata in disordini e scontri con lanci di oggetti e bombe carta da parte dei manifestanti, insulti, calci agli agenti che da parte loro hanno risposto con manganellate, lanci di lacrimogeni e idranti.
8: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
7: Sono le 8:06, via Suisse segnala problemi di traffico in autostrada a causa di un incidente, la corsia centrale tra Genestrerio e Mendrisio risulta bloccata, si sono formate delle colonne. Sempre in autostrada ci sono code o forti rallentamenti anche tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e da Magliaso verso Bioggio.

0: Sentivo Ruben l'altro giorno che diceva: non fate i secondi di stop nelle canzoni, perché a noi che facciamo sto lavoro ci viene il mal di cuore, perché ci siamo guardate io e Lolly, dice:
1: se non sei attento ti spaventi,
0: ti viene lo sciopone dicendo è successo qualcosa. Quindi caro Vasco, apprezziamo,
1: bravo.
0: Sentiamo i vostri vocali perché avete delle cose importanti da comunicarci. Luke, per esempio:
2: ciao ragazzi, volevo avvisare un signore col furgone che in galleria Veleggio Cassarate gli abbagliavo, ma non è colpa mia, il furgone che abbaglia da solo. Si è fermato a controllare, mi dispiace, ma non è colpa mia.
1: Cioè, ti rendi conto, lui si è fermato, il tipo si è fermato a controllare perché pensava che la sua macchina avesse un problema, invece no.
0: Senti Luke, non eri tu alle 5 stamattina che facevi la stessa cosa dietro la mia macchina? Perché
1: forse sì, forse era lui.
0: Non so adesso esattamente quant'è il tempo di percorrenza fin là, però c'era qualcuno che aveva un furgone che mi faceva le luci e io dicevo ma no,
1: è stato Luke, abbiamo capito.
0: Luke, se eri tu sei perdonato, se no tuoni fulmini. Dobbiamo ascoltare Fabrizio, giusto?
1: Sì, purtroppo c'è stato un incidente.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno, c'è appena stato un incidente prima dell'uscita di Mendrisio direzione nord tra un camion e un'auto. Fare attenzione. Buona giornata.
0: Grazie Fabrizio per la segnalazione, sai che a quest'ora sono importantissimi perché spesso i nostri ascoltatori arrivano prima di Via Suisse, quindi è la tempestività che conta, avete sentito. Adesso vi facciamo sentire una futura Céline Dion.
4: Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Dove vai?
1: Che grande,
0: grande Ale, dai.
1: Ma anch'io canterei se avessi una casa come la sua, effettivamente.
0: Complimenti. Cioè, io e Lolly siamo rimaste affascinate dalla tua casa e dall'oggettistica. L'oggettistica che è appunto bella, molto
1: contenuta
0: bella.
1: In questa dimora bellissima, tra cui un violino, vorrei sapere la marca. Bello.
0: Ci vuoi? No, adottaci. Tu l'hai scritto.
1: Io, sì.
0: E infatti stavo per scriverlo anch'io. Non so, ci vuoi come ospiti a casa tua? Perché
1: possiamo pulire, cucinare. Io cucino, tu pulisci.
0: Ecco, va perché sul pulire mi va bene, ma cucinare no. Ci informano che a Giubiasco piovigina. Quindi anche oggi i capelli, ciao.
1: Ormai Elisa ce l'aveva detto,
0: esatto.
1: Prepariamoci.
0: E Michela, non so che messaggio abbia, lo ascoltiamo dopo, lo ascoltiamo subito.
1: Proviamo
0: altrimenti.
5: Buongiorno, volevo segnalare un incidente da via Zurigo a Lugano verso la stazione. Una moto, penso con una macchina, comunque c'era l'ambulanza e la polizia, prestare attenzione, grazie.
0: Michela, grazie mille per averci fatto questa segnalazione. Vi ricordo che tutte le segnalazioni le potete fare al nostro numero di WhatsApp, così è immediata la restituzione che vi facciamo, allo 079 449 95 37.
1: Tra poco, cara Patti, impariamo a parlare di nuovo da zero.
0: Mamma mia. Sì, certo, ho già visto che cosa abbiamo
1: in gioco?
0: Mettiamoci in gioco, vabbè.

0: Devo dire che dopo la tua premessa sono non poco preoccupata cioè, di ricominciare a parlare. E uno dice vabbè, ma state parlando, no? Visto il lavoro che fate. Eh no, perché la Lolli vuole andare più a fondo.
1: Da zero proprio.
0: Parlare in un altro modo, cioè parlare il linguaggio di qualcun altro.
1: Sì.
0: E tu dovresti essere la più, tra le due quella più vicina a questo. Eh sì.
1: No, perché parliamo italiano a casa.
0: Ah,
1: quindi no, ho imposto la lingua italiana.
0: Sì.
1: Siamo in un cantone di lingua italiana, quindi bisogna parlare italiano anche a casa. Quindi non esistono flexare, chillare, cioè tutte quelle robe là sono vietate.
0: Però è su questo che noi vogliamo mettere l'attenzione stamattina, cioè il linguaggio parlato dai giovani che a volte ci pare incomprensibile.
1: Totalmente.
0: Perché di tutti questi termini, anche questa è una classifica, quindi poi voi genitori che state ascoltando la radio, diteci quale di questi vocaboli mostruosi, perché non so neanche il significato, uno solo uso, vabbè, ma non facciamo il significato e in che contesto vengono usati. Tu che hai figli forse sei più sul pezzo.
1: Sai che non le conosco, mi vergogno, ma io queste parole, ma perché con la mia figlia adolescente parlo appunto italiano senza, non voglio questi termini.
0: Sì.
1: E lei non li utilizza.
0: Lei non li utilizza.
1: No.
0: Ma pensi
1: con le sue
0: che
1: amiche sì.
0: Con le sue amiche
1: sicuramente.
0: Sì. Allora, noi vi raccontiamo la classifica delle nuove parole che usano i ragazzi. Voi genitori che state ascoltando la radio, diteci, fate le aggiuntine, presente da docente devo saperli tutti.
1: Brava Karin.
0: Molto bene,
1: Karin.
0: Molto bene. Facciamo uno a testa.
1: Vai.
0: E diamo la spiegazione. Speriamo poi di pronunciarli correttamente, perché se c'è qualche ragazzo che ci ascolta, poi dopo ce le manda.
1: Mm? Cioè alla fine sono tutti inglesismi, no?
0: Penso di
1: più
0: sì.
1: O meno.
0: Cringe, qualcosa che mette in imbarazzo, che fa provare vergogna per conto terzi.
1: Ok. Bene, flexare.
0: Sì.
1: Flexare è vantarsi, mostrare qualcosa con orgoglio. Ora capisco perché sotto i video dei tipi che muovono i pettorali c'è scritto flexare.
0: Ah, vedi? Vedi?
1: Mostrare qualcosa. Ok, adesso ho capito.
0: Aspettate, perché poi abbiamo un compito. Dopo, con questi termini dobbiamo fare una frase. Vediamo se ci riusciamo, se ci riescono i nostri ascoltatori. Allora, questa è l'unica che uso anch'io.
1: Vai.
0: Ghostare. Interrompere ogni contatto con una persona senza dare spiegazioni.
1: Tu ghosti o sei ghostata?
0: Ghosto e vengo ghostata, no? Oppure chiedo a qualcuno: ma scusa, stai facendo ghosting? Perché deriva da fantasma. Ghost è fantasma, no? Quindi ghostare, sparire dalla circolazione, non farsi più sentire.
1: Ah, questa ai miei tempi voleva dire altro, scippare.
0: Esatto, anche a casa mia.
1: Cioè scippare era prendere qualcosa senza chiedere.
0: Esattamente.
1: No? Oggigiorno invece è fare il tifo perché due persone stiano insieme.
0: Ah, pensa un po', ma veramente, POV, che è l'acronimo di Point of View, usato per raccontare una situazione dal proprio punto di vista.
1: Va
0: quindi
1: bene,
0: poviamo.
1: Va bene, poviamo.
0: Va bene.
1: Mood. Mi rappresenta. È esattamente come mi sento, cioè atmosfera vuol dire.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Mood, in che mood sei.
0: Che ci sta abbastanza. Questo vabbè è abbastanza sentito. Bro.
1: Esatto.
0: No, hai presente i cinquantenni? Uè bro.
1: No, non mi piace questa immagine.
0: Questa te dico mai sentita.
1: Ma non so neanche come si pronuncia. Delulu. Delulu, abbreviazione ironica di delusional. Chi si illude palesemente.
0: Mamma mia. Chissà l'insegnante se sta prendendo appunti. Glow up, vabbè, qua andiamo sul difficile. Cambiamento in meglio, soprattutto estetico, ma non solo.
1: Ok, quindi un glow up.
0: Vabbè.
1: Allora, la nostra docente dice la cosa che dicono di più è aura. Infatti Fabio scrive quanta aura ragazze.
0: Ok, quanta aura ragazze, ottimo. Tu hai adesso hai il touch grass.
1: Sì? Touch grass, invito ironico a staccarsi da internet e tornare alla vita reale.
0: Ah, ok. Main character, chi si comporta come se fosse il protagonista di un film. Ma c'è un po' di fantasia, eh.
1: Eccolo Aura. Ah, scusami, ho saltato uno. Vabbè, leggo Aura.
0: Sì.
1: Il carisma o la presenza di una persona, quindi ha un sacco di aura.
0: Scusa, ha un sacco d'aura.
1: Oh, mega aura, raga.
0: Oh bro, ha un sacco,
1: esatto,
0: d'aura.
1: Brava.
0: Mica fa ghosting, eh. NPC è un acronimo. Persona che sembra fare sempre le stesse cose senza personalità, aperta parentesi, dal mondo dei videogiochi.
1: Ok.
0: Paura.
1: Cuccare.
0: Vabbè, questo
1: ai nostri tempi era diverso.
0: No,
1: fare qualcosa molto bene.
0: Ah, vedi?
1: Tipo ha cucinato, ha fatto,
0: sì,
1: un gran lavoro, dall'inglese to cook nello slang.
0: Ah, certo, nello slang. Lore, tutta la storia, il retroscena di una persona o di una situazione o di una situa. Scusa,
1: una situa, esatto, diciamo le cose,
0: eh?
1: Come stanno.
0: Ah, poi, infatti, l'insegnante dice stare nel chill anche. Questo è quello che vedevi, che sentivi anche tu.
1: Faccio una parentesi meteo perché stanno arrivando a,
0: sì,
1: bomba, le notifiche di allerta temporali in tutto il Luganese, quindi livello 3, grado 3.
0: Anche Ruben,
1: fate
0: Bassi,
1: attenzione.
0: Ci scrive qui a Bellinzona piove.
1: Ecco, il Luganese forte forte, quindi prestate veramente attenzione.
0: Ecco, stare nel chill. Ricordami che allora, la nostra amica Karin dice che la cosa che dicono di più è aura e anche stare nel chill,
1: rilassarsi.
0: Sì. Quindi adesso dobbiamo, io e te che non conosciamo l'uso di questi termini, fare una frase di senso compiuto utilizzando queste parole. Aiutateci, chiediamo l'aiuto da casa o voi che ci state ascoltando.
1: Esatto.
0: Con cringe, flexare, ghostare, shippare, pov, mood, bro, delulu, glow up, touch grass, main character, NPC, aura, cookare, lore e chill. Mia figlia più grande usava ghostare. Le ho chiesto se sapesse da dove arrivava il termine, non l'ha saputo dire. Non vi dico quanto l'ho presa in giro.
1: Giustamente, giustamente.
0: Chi è che ha detto che Piovigina Giubiasco c'è il temporale?
1: Ecco.
0: Vabbè, mentre cerchiamo di fare una frase di senso compiuto con questi termini, tra poco vi facciamo ascoltare Carly Rae Jepsen.
2: L'estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: per non far torto a nessuno, partiamo dall'ultimo, così almeno li becchiamo tutti i messaggi in maniera tale che ci siamo fatte delle grasse risate mentre andavano le canzoni. Allora, da chi vuoi partire? Partiamo qui, cosa ci dicono?
1: Vai tu, Patti, parti tu che sei sul pezzo.
0: Allora, tipe, state nel chill o vi gosto? Fatto copia e incolla da un messaggio di mio nipote.
2: D'altro, quella è la frase che ricorre più spesso anche nei messaggi di chi ci scrive stamattina.
0: Ok.
1: Salutiamo il nostro Bigio che dice: ma fa una gozza e voi inanza a parlare come mi insegna un menono. Ciao bellezza.
0: Per noi va bene. Poi c'è scritto: sisters, restate chill, se gosto è per via del temporale.
1: Tac.
0: Grandi, grandi.
2: Poi Oscar dice: vi siete dimenticate di For the Plot? Descrive l'atto di prendere una decisione insolita, rischiosa, impulsiva o drammatica con il solo scopo di rendere la propria vita più interessante, equiparandola alla sceneggiatura di un film o di un libro.
0: Che ha un po' di attinenza con main character, esatto. Che si comporta come se fosse il protagonista di un film. Vedi che stiamo cominciando a capire.
1: Pian piano.
0: Esatto, c'è Flora.
3: Ciao Lolly, ti faccio i miei complimenti per la mia... la vostra trasmissione, scusami. E niente, volevo dirti, sai che sono molto interessanti tutte queste parole nuove e quant'altro, è già un po' che vi ascolto. Auri praticamente è una che ha tanto carisma, è giusto?
1: Aura.
3: Ecco, ciao cara, se fate sempre queste nuove parole, almeno impariamo qualcosa.
1: Che carina.
3: Un abbraccio forte e buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie Flora.
3: Buona giornata.
0: Grazie Flora. Aura comunque per avere, sì, dire, carisma. Avere carisma. L'insegnante si è, la nostra Karin si è lanciata e scrive: bro, stai nel chill, perché se parli come loro sei cringe. 0 punti Aura, se no ti gostano gli ascoltatori. Ascoltatori.
1: Effettivamente.
0: Scusate, voglio i sottotitoli però.
1: Sai che devo riflettere e andare a cercare le parole?
0: Pazzesco.
1: Sì, è un'altra lingua praticamente.
0: Esatto. Poi abbiamo Debbie che scrive: buongiorno ragazze, mio figlio 17enne mi dice spesso: mamma, stai nel chill, quindi stare tranquilla, rilassata. E poi aggiunge una nota meteo: ad Ascona sta arrivando un forte temporale.
1: Allora, io ho chiesto all'intelligenza artificiale invece di crearmi un testo, ma sì, era troppo lungo, quindi ho tagliato in una frase, sì, utilizzando queste parole.
0: Sentiamo.
1: E mi dice: bro, dopo il suo glow up ha flexato così tanto che sembrava il main character. Un po' cringe, ma con tanta aura.
0: Ripeti, bro, amico, compare.
1: Dopo il suo glow up,
0: dopo il cambiamento in meglio,
1: ha flexato così tanto,
0: si è vantato così tanto,
1: che sembrava il main character.
0: Che si comportava come se fosse il protagonista di un film.
1: Un po' cringe, ma con tanta aura.
0: Un po' cringe, qualcosa che fa un po' vergogna, ma con tanta aura vuol dire con tanto carisma. Bellissima.
1: Possiamo fare la traduzione simultanea, è bellissima.
0: Sì, nel senso, o metti sottotitoli o la Karin, perché effettivamente si è impegnata un sacco per fare la frase. Noi siamo dovuti ricorrere all'intelligenza artificiale,
1: esatto,
0: perché da sole
1: no buono.
0: Esatto, no buono. Io uso solo gostare di tutto sto popò di vocabolario. Però
1: devo sceglierne una anch'io adesso da usare.
0: Esattamente. Io uso gostare normalmente, nel senso, sì, proprio sì, è entrato nel mio linguaggio. Bro, pur essendo consapevole, non è mai entrato nel mio linguaggio, anche se
1: mood, potrei dare un po' di spazio a mood.
0: Mood però nel senso letterale nel termine, il mood, cioè l'atmosfera, no? Ecco, io uso quel termine lì.
1: Esatto.
0: Io sono un po' esterofila, ho la deformazione da inglese, no? Quindi però mi rappresenta esattamente come mi sento. Vabbè, comunque ci siamo fatte una cultura e nuove terminologie. Aspettate, no, questo l'abbiamo letto, il For the Plot.
1: Luca,
0: poi,
1: cioè il nostro Barbeda,
0: sì, che
1: ci ha mandato un vocale.
0: Io non lo vedo.
1: È il penultimo messaggio.
0: Ah sì, ok. Ecco, adesso ti vedo, Barbetta. Aspetta un attimo.
4: Ciao ragazze, mi state facendo venire mal di testa, anche un forte senso di nausea con tutti sti chill mood. Ma dai, abbiamo una lingua italiana che è tanto bella. Ciao.
0: Ma Gioia, ce l'hai delle figlie?
1: Sì, ne hai come?
0: Quando vanno in giro, secondo te, parlano la lingua di Dante o parlano questa lingua qua? E qua, infatti, Riccardo scrive: in tutto il ciò il povero Dante si sta rivoltando nella tomba. Ma secondo me stanno facendo il G7, Pascoli, Leopardi e Dante. Il G7 poi. Poi sappiate che di più. Che per di più Laura si può farmare. Cosa vuol dire farmare? Da farming nei videogiochi, dove accumuli punti per migliorare le statistiche. Ah, quindi cresci, fai l'upgrade.
1: Ok, quindi cresci. Il carisma, la presenza di una persona
0: si può
1: far crescere. Ecco.
0: Grazie per avercelo detto.
1: Bene.
0: Qui c'è un ritorno di un animale che si era smarrito. Non
1: è
0: possiamo
1: vero?
0: Che gioire. Vi racconto questa storia, gli ascoltatori della notte. Della sera lo sanno che Barbara aveva smarrito questa gattina di 5 mesi che aveva adottato, no? E non la trovava più ed era disperata perché capisco il desiderio di esplorare il mondo dei gatti, però per i proprietari è uno sciopone, no? E scrive: ieri a mezzogiorno la nostra cara Gioia è ritornata dimagrita, spaventata, non mi molla un istante, ma è viva. Yupi!
1: Ottima notizia, insomma, notizia gioiosa.
0: Assolutamente, sì. Abbiamo altre segnalazioni per il tempo. Ci dicono che a Sementina c'è il diluvio in questo momento. Poi prepariamo una pastiglia per il mal di testa per Barbetta che sta arrivando qua.
1: Sì,
0: non vorremmo mai.
1: Vieni Luca, vieni.
0: Vieni da noi ti diamo la pastiglietta per il mal di testa. Dai, adesso c'è Justin Bieber con un sacco di gente insieme.

0: 3 d'estate.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotrisse a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotrisse, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotrisse

È affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ti devo chiamare Sis?
1: Vai. Ho dovuto riflettere per un nanosecondo su cosa tu stessi dicendo, ma poi mi sono illuminata. Sis, ci piace.
0: Vabbè, dai, ci sono i nostri ascoltatori che commentano dicendo che poi disimparano l'italiano, ma del resto credo che io adesso non mi ricordo, però ogni generazione ha il suo vocabolario.
1: Slang, sì.
0: Poi viene superato dalla lingua madre, quindi se uno parla francese, il francese corretto, se uno parla spagnolo, lo spagnolo corretto, se uno parla italiano, dell'italiano corretto, quindi non è un problema, non contamina la lingua, dai.
1: È un passaggio, diciamo, no?
0: È un rito di passaggio.
1: Esatto.
0: È un rito di passaggio.
1: Ma mi chiedevo, cioè noi, i nostri adolescenti hanno inglesizzato un po'.
0: Sì.
1: Gli americani hanno italianizzato?
0: Come
1: funzionano gli adolescenti in America?
0: Questo non lo so, perché tutte e due amiamo l'America e tutte e due spesso ci andiamo, però non mi è mai capitato di interagire con persone così giovani. Mi è sempre capitato di interagire con persone adulte, quindi onestamente

0: Onestamente non sarei in grado di dirtelo. Credo che il loro slang sia incomprensibile, se ce l'hanno, ce l'avranno sicuramente,
1: sicuro.
0: Diventa incomprensibile perché sei addentro veramente nella lingua, anche nei meandri della lingua, ma già se cominciano ad attaccare con lo slang te saluti.
1: Penso che tanto anche sia legato negli Stati Uniti a TikTok, quindi queste frasi che girano sui social poi vengono riprese dai ragazzi.
0: Scusi, non ho TikTok.
1: Non ho TikTok nemmeno io. Se può consolarla.
0: Non ho TikTok, sappiamo entrambe di che cosa stiamo parlando, ma non l'abbiamo.
1: Siamo out.
0: Siamo out. Una volta usavano un'espressione, ecco l'espressione dei ti ricordi chi è che cantava Noi ragazzi di oggi? No, Luis Miguel.
1: Siamo ragazzi di oggi.
0: No,
1: lui? No.
0: Noi ragazzi di oggi.
1: Luis Miguel.
0: Sì. Ecco, i ragazzi di noi ragazzi
1: di oggi,
0: di quella roba lì, ma di qualche anno fa, dice che si usava state tranquille o vi do il 2 di picche.
1: Okay.
0: Il 2 di picche, sì.
1: Bidonare il bidone.
0: Sì, insomma. Dare il bidone, no?
1: Si sentiva anche Shiva Sciallo spesso, no? Stai Shiva Sciallo.
0: Shiva Sciallo?
1: Shiva Sciallo si diceva.
0: Che sta per?
1: Stai tranquillo. Vai tra.
0: Senti, io sento dei rumori qua,
1: Non stanno spostando i mobili ai piani di sopra perché non c'è nessuno.
0: No, perché non abbiamo un piano di sopra. Quindi siamo noi il piano di sopra,
1: esatto.
0: E noi non facciamo questo rumore.
1: Allora, c'è un bel temporalone in corso.
0: Sì,
1: comunque.
0: Buongiorno, anch'io sono out.
1: Benvenuta nel club.
0: Esatto, riazzino temporale, tra l'altro. Sentiamo Silvia che ci ha lasciato un vocale. Aspettate un attimo.
2: Ciao ragazze splendide, voi che siete chiuse lì dentro, sappiate che appena fuori dalla vostra finestra sta diluviando.
0: Ecco.
2: Ciao ciao.
0: Grazie Silvia, volevo solo dirti che ho i sandali e ho una tutina tipicamente estiva.
1: Se domani mi vieni con le scarpe chiuse, Patti, ci sarà la canicola, quindi vai avanti così, vai avanti così, ti prego.
0: No, io domani vengo, no scusami, mamma mia.
1: Cos'era?
0: Sì,
1: un tuono potentissimo.
0: Era un tuono potentissimo. Aspetta che è arrivata una foto, vediamo un po'.
1: È un buongiorno.
0: È un buongiorno con la spiaggia.
1: C'era una foto da Lugano Nord poco fa che in autostrada mostra insomma quanto stia piovendo tanto e quanto la visibilità sia ridotta.
0: Ecco, Ale, benissimo. Quest'anno la colonia ha come titolo Bella Fra. Hai capito?
1: La colonia Grest.
0: Sì, grazie a frate Francesco che è anche fratello, per cui fratello, per cui alla moda. E se vuoi attirare i giovani, devi comunque imparare a parlare un po' il loro linguaggio.
1: È vero.
0: Perché se parli il tuo, il gap non si colma.
1: Mind gap.
0: Scusa. Scusa, se qualcuno dice no Patti, mettiaci anche tu. Che facciamo? Mandiamo musica, va?
1: Chi c'è?
0: Guarda in tema!
1: È fatto apposta lui.
0: Lui si chiama Mr. Rain.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sis, che dici, salutiamo?
1: Ci sono, Sis, vai tra.
0: Ok, vabbè, va, andiamo tra, perché, andiamo tra perché ci hanno detto che Riazzino è già risorto.
1: Andiamo a Riazzino adesso.
0: Allora, ci trasferiamo lì, nel frattempo vi salutiamo, tra poco arriva Riccardo Pellegrini.
1: Civasciallo Pellegrini.
0: Scusa, non guardarci male. A domani.
1: Ciao.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, la so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, la so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Le 8:59.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Le esportazioni svizzere tornano a crescere e lo fanno nel secondo trimestre dell'anno. In confronto con i tre mesi precedenti sono aumentate dell'8,8%, salendo a 73,2 miliardi di franchi. I vari settori dell'esportazione hanno mostrato andamenti con accenti diversi. Quello più importante è la chimica farmaceutica. Seguono le macchine, l'elettronica e l'orologeria. Da Baltimora giungono buone notizie sul fronte della ricerca medica. Ha sviluppato un vaccino sperimentale contro il tumore al pancreas. Laura Zucchetti.
9: La notizia di quelle che potrebbero anticipare una vera e propria rivoluzione nel campo medico. In un campo in particolare, quello dei tumori, che colpisce ogni anno circa 48.000 persone in Svizzera, 130 al giorno. Ne parla diffusamente la regione, che al tema dedica una pagina intera e il commento in prima. Perché lo fa? Perché questa scoperta potrebbe davvero cambiare il destino di milioni di persone. I ricercatori del John Hopkins Kimmel Cancer Center di Baltimora hanno infatti sviluppato un vaccino sperimentale contro il tumore del pancreas, vaccino che, secondo uno studio pubblicato su Cancer Discovery, ha mostrato risposte immunitarie durature. In oncologia, scrive Simonetta Caratti, i progressi degli ultimi anni sono stati straordinari e in Svizzera si va verso la sperimentazione clinica su vaccini terapeutici personalizzati. Secondo alcuni, entro 20 anni molti tumori potranno essere curati con la stessa efficacia con cui oggi si affronta un'infezione. Detto altrimenti, nei reparti di oncologia potrebbero diventare comuni macchinari in grado di produrre in pochi giorni vaccini personalizzati capaci di addestrare il sistema immunitario a riconoscere, combattere e ricordare le cellule tumorali.
8: Sono stati completati una serie di attacchi contro l'Iran, a renderlo noto il comando centrale degli Stati Uniti. Colpiti i centri di comando militari iraniani, capacità marittime, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea. L'obiettivo, scrive il 100.com, è indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali che transitano nello stretto di Hormuz. I fratelli Andrew e Tristan Tate restano in carcere preventivo. I loro avvocati hanno comunicato a un tribunale federale in Florida l'intenzione di opporsi alla richiesta di estradizione verso la Gran Bretagna, dove dovranno rispondere di accuse quali stupro, traffico a scopo sessuale e pornografia, inclusi reati legati a immagini oscene di minori. I fratelli Tate sono comparsi in aula dopo essere stati arrestati sabato dagli agenti federali.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
7: L'infotraffico.
8: Sulla A2 in direzione nord tra Genestrerio e Melide il traffico è fortemente rallentato, sempre sulla A2 in direzione sud traffico congestionato tra l'area di servizio di Coldrerio e la Dogana e poi a traffico anche sulla cantonale da Magliaso verso Bioggio.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Go, Lena, go!
11: Previsioni del tempo.
8: Al primo mattino al sud nuvolosità a tratti estesa con alcuni rovesci o temporali, al momento vige un'allerta temporale di grado 3 nel Bellinzonese, nel Luganese, nel Mendrisiotto. In giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio altro sviluppo di cumuli e temporali soprattutto nel Sottoceneri, dalla serata graduale passaggio a tempo asciutto, massime sui 29 gradi.
7: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
6: Una mattina d'estate, una mattina di temporali, una mattina di frescura è quella che stiamo vivendo in questo momento, almeno qua a Melide, ma sento un po' dappertutto, no? Vedo anche dai messaggi che arrivano, basta che non fa la grandine, eh? Basta che non fa la grandine, perché quella lì, guarda, quella lì proprio mi fa paura. Buongiorno, buon martedì 21 luglio, il 21 è un giorno importante perché è un po' il giro di boa, finisce un mese d'estate, in questo caso ne mancano due, perché questi qua si continua a dire le giornate, è vero, non si stanno accorciando, ce ne siamo già accorti, ma di fatto non siamo neanche a metà estate, ce n'è ancora tantissima da vivere, no? Con queste parentesi di frescura data proprio dal grande calore dei giorni precedenti. A Mendrisio grandina, questo è quello che dice l'ultimo messaggio. Bella grandinata a Mendrisio, autostrada bloccata, scrive Diego. Sono in tempo realissimo, questa è roba che arriva proprio in tempo reale. Mendrisio confermata la grandine in questo momento, ma che roba, che no, è arrivato anche un video. Questa è Mendrisio, teneteci aggiornati, continuate a scrivere 079 449 9537 e adesso cosa facciamo? Mettiamo la prima canzone.

Black, è sempre un'emozione, ascoltare Amy Winehouse su Radio 3 per aprire le tre ore insieme di questa mattina. Dopo arriva anche a trovarmi un amicone che sarà bello ritrovare dopo un bel po' di tempo, visto che abbiamo passato tante ore in diretta insieme. Allora, Castel San Pietro sta grandinando, arrivano tutti i vostri resoconto della situazione, ma vedo che a Capriasca questa foto immagino che sia dopo la tempesta, perché vedo bagnato ma c'è il cielo sereno. Confermate da quel di Capriasca. Bene, allora, stavo vedendo invece Ticino News, che apre in questo momento con quello che è un po' il resoconto a fine mondiale, no? Anzitutto, in primissimo piano, il successo dei maxi schermi in 3000 a Mendrisio per Argentina Svizzera, insomma numeri da record, grande bilancio sia per Lugano che Mendrisio che Bellinzona per l'affluenza record ai vari maxi schermi, serate che hanno fatto anche la felicità degli esercenti oltre che quella della gente che è stata bene, no? Quindi di questi mondiali rimarrà, lo abbiamo detto più volte, il ricordo di queste calde serate di condivisione, se vogliamo, no? Gioie, tante polemiche, giù il sipario di un mondiale riuscito per la FIFA, ma servono correttivi, è un altro titolo dedicato ai mondiali. Poi, sempre dedicato ai mondiali, il pensiero di Cubi: la Spagna ha meritato il mondiale, l'Argentina troppo dipendente da Messi, titola in questo momento il Ticino News. Quindi, primo piano i resoconti di un mondiale che basta, finito, adesso chi si deve leccare le ferite se le lecca, chi deve festeggiare festeggia, ci saranno un po' di polemiche nei prossimi giorni ancora, ma poi tutto ritorna normale, si riparte.

0: Mannaggia, rivedevo davanti a me le immagini del concerto di James Brown a Lugano, visto tantissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim bella. Con, ero andato al concerto con, ve li ricordate, Contrast Family? Negli anni 90 avevano, arrivavano da Glarus, Glarona, i fratelli Cannizzaro, Contrast Family, e mi ricordo che eravamo andati assieme a questo concerto ed è stato veramente pazzesco quando poi lui è uscito con la bandiera sulle spalle, la bandiera americana, e ha fatto Living on America. Sono passati tanti anni, stiamo parlando proprio degli anni 93, 94, penso, più o meno lì, in quell'epoca lì, 93 forse. Radio 3, le 9, 16 minuti, i vostri messaggi allo 079-449-9537 confermano che nelle zone del Locarnese, insomma venendo in giù, il cielo inizia a diventare... più bello, anzi bello direi, lo testimoniano le fotografie che arrivano. Invece dal Mendrisiotto arrivano ancora segnalazioni di pioggia e grandine, ecco, comunque bellissime le fotografie, guarda, le faccio vedere tutte le fotografie con il sole che state inviando, perché sono un segno di speranza a chi in questo momento invece si trova nel buio più assoluto, perché comunque non eravamo più abituati alle 9 del mattino trovarci in quel buio lì, eh.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, la canzone di Ultimo, l'uomo dei record. Questa sarà un'estate che Ultimo non dimenticherà tanto facilmente, proprio per il record che ha messo insieme, no? Cioè quello di un concerto, in un unico concerto, davanti a tantissima gente che era lì presenti. 4 luglio 2026. La data da segnare per Ultimo. È un'estate di concerti, di eventi, ce ne sono tantissimi in giro, tanti li abbiamo visti, tanti li vedremo, tanti li leggeremo. Poi ci sono anche gli infortuni. Avete visto Noemi, che ha dato il là ad un dibattito che nelle ultime ore sta scaldando la rete, cioè quello della sicurezza sul palco, perché si fanno tantissime cose, no? Quando fai questi eventi, però tante volte anche le più elementari vengono dimenticate, tant'è che una Noemi un po' così ti fa un volo come l'ha fatto davanti al pubblico, rischiando di spezzarsi completamente. Fortunatamente non si è fatta malissimo, però il tema esiste. E come, a proposito di concerti, io ne sto aspettando uno già da diversi mesi, ancora prima dell'estate, perché da quando avevano annunciato il suo ritorno ho detto voglio andare a vederlo live. Finalmente la data si avvicina e sto parlando di Luca Carboni. Luca Carboni che arriverà domenica qui vicino a Cernobbio e che ho visto in splendida forma dai video che stanno girando, no? Anche molto molto emozionato, perché si sa che più in là vai con gli anni e più ti emozioni,
1: Questa è Radio 3, te le suona.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

I need a dollar. Eh sì, ce ne vogliono tanti. Ce ne vogliono tanti. In America tantissimi. Troppi, per un non nulla, tantissimi dollari. È altro che I need a dollar. Allo Black su Radio 3. Allora, faccio una domanda a chi sta ascoltando la radio. Proviamo un attimo a viaggiare nel tempo, torniamo piccini, adolescenti, ragazzi, poi se c'è qualcuno che lo è anche in questo momento può comunque rispondere, no? Tutti hanno avuto la mia migliore amica o il mio migliore amico, eh? Poi passano gli anni e le persone spesso si perdono, no? Quanti di voi hanno ancora rapporti con la persona che un tempo era ritenuta migliore amica? Se non avete più rapporti, come capita penso nella maggior parte dei casi, perché appunto le vite hanno preso binari diversi, no? Quella persona lì la ritenete ancora migliore amica oppure valutate l'amicizia in base a quanto ci si frequenta? No, ecco, faccio questa domanda perché poi facciamo un po' un confronto tra quelle che saranno le risposte e quello che è il succo dell'articolino che ho qui davanti a me, che sostiene che il 91% delle persone, quindi praticamente più di 9 su 10, non ha più rapporti con la persona che un tempo riteneva migliore amica. E allora a questo punto ci vorrebbe Amico è di Dario Baldambembo, ci vorrebbe una delle tantissime canzoni dedicate all'amicizia, ma certo che sì, solo che la andiamo a recuperare in una versione un po' diversa, dai, versione reggae di Amico di Renato Zero, da un live di Jovanotti nell'estate di Radio 3i.

Giovanotti e Renato Zero in questa versione di Amico su Radio 3 alle 9:30 del mattino, trafficone tra Genestrerio e Melide con ritardi di 15 minuti, segnala via Swiss, siete sul posto, aggiornateci. Allora, si parlava di amicizia, il 91% delle persone non avrebbe più rapporti con la persona che un tempo ritenevano la migliore amica. Guardando i primi messaggi che sono arrivati sull'argomento qui allo 079 449 9537 non si direbbe, però qui dice che le amicizie, è vera sta cosa, non sono sempre fatte per restare identiche, sono fatte per attraversare delle fasi. Una ricerca sulle reti sociali mostra che anche i legami più vicini cambiano nel tempo, non perché fossero superficiali, ma perché la composizione del nostro mondo di relazionare con gli altri in base anche a cosa facciamo e i posti che frequentiamo cambiano nell'arco del tempo, traslochi, studio, lavoro, ognuno ha la sua vita, no? Nuove relazioni che fanno cambiare le nostre priorità e quindi modificano anche le persone che ci girano attorno. Ci sono tantissimi studi che mostrano che quando la struttura del cerchio sociale resta simile, i nomi dentro quel cerchio possono cambiare nell'arco degli anni. Magari poi qualcuno va, qualcuno torna, poi ci sono quelli che restano perché comunque il rapporto è sempre quelli, no? Lo vedi una volta ogni morte, come che si diceva, morte di papa, è tutto uguale come la prima volta, non ci si fanno le menate, no? E allora quelle sono le amicizie che durano. Ma la domanda di base era: voi, se pensate, se ripensate ai vostri migliori amici, avete ancora dei contatti? Quando vi rivedete c'è ancora quella roba lì? Perché poi, proprio in virtù del fatto che nella vita si cambia, ti può anche capitare di ritrovare quella persona che tu sostieni, mio migliore amico e via dicendo, no? Frequenti un attimo e ti accorgi che però non solo non è più come una volta, ma anche gli obiettivi, i pensieri sono cambiati e non c'è più quell'alchimia lì, eh? E anche questo è cambiamento della vita, Sono tantissimi messaggi, tra poco vado a leggervi. Prima, muoviamo un po' la mattinata della radio, dai, con Alcazar, Crying at the Discotheque, brano che si rifaceva Spacer di Shell and Black Devotion.

Ucraina, The Discotheque Alcazar su Radio 3. Allora, il sondaggio è sulla migliore amicizia, la mia migliore amica, il mio migliore amico, quello è rimasto tale dopo tantissimi anni, i rapporti sono scemati o si sono mantenuti, e quando ci si rivede è come era una volta, ecco, siamo così, stiamo giocherellando, giochi da ombrellone, no? Da sotto l'ombrellone. Questo messaggio dice: eravamo grandi amiche finché non abbiamo fatto l'errore di diventare socie, e non aggiunge altro, il resto possiamo immaginarlo, eh? Io la mia migliore amica, ho la mia migliore amica da 25 anni, quando ero adolescente, ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, ovviamente meno perché abbiamo famiglia, però lei c'è sempre per me e io sempre per me, scrive la Jessie. Poi ancora, l'amicizia è come l'amore, essenziale che ci sia rispetto, stima, supporto, comprensione, se manca uno di questi requisiti non è amicizia. Però che brutta roba che devono esserci tutte quelle regole lì, no? Io tante volte i rapporti non riesco a mantenerli proprio per quello, perché tutto diventa una menata, se non ti chiamo e te la mia, basta, allora preferisco mollare. Le cose devono essere spontanee, se no diventano forzate, no? Così stavo riflettendo. Io non ho mai avuto proprio una migliore amica, leggo, perché ho fatto tanti traslochi quando ero piccola, ma avevo tante amicizie. Devo dire che alcune di queste, dei tempi della quinta elementare, durano ancora adesso, anche se sono passati 45-50 anni, per cui non sono amicizie del cuore, però sono amici e ci si trova ogni tanto. È perché non deve essere per forza quella del cuore, eh? I rapporti che si mantengono. Poi l'amicizia è come l'amore, essenziale. No, questo l'ho già letto. Poi io tengo i rapporti, sì, quando ci ritroviamo è come se ci fossimo lasciati 5 minuti, magari

storia, eh? Proprio perfect. Poi ancora, diciamo che credo nell'amicizia. Diciamo che se l'amicizia era vera e l'ha interrotta, basta poco per riaccenderla. Ma è certo, chiacchierando, parlando, se non c'erano interessi, ci si capisce, no? Con la mia migliore amica sono 40 anni che ci conosciamo e continuiamo a frequentarci, ci siamo conosciute a 14 anni. Vedi che comunque l'età è sempre quella lì, no? Prima io ho proprio detto età adolescenziale, non che gli amici nascono solo lì. Però nella vita tu conosci, incroci tantissime persone, ma spesso quando parli delle persone, no, che ti vengono in mente per prime, sono quelle lì. Magari poi non le vedi più o che cosa, ma sono quelle lì. Ci ho pensato tanto a questa cosa e ritengo che ci sia ancora, che il mio migliore amico abbia ancora, sia tale anche se non lo vedo più. Ecco, per sì è vero, perché avevo chiesto questa cosa, anche se non lo vedete, è cambiato il vostro pensiero su quella persona lì. E poi ancora, sono tanti i messaggi che continuano ad arrivare. Sai cosa faccio? Metto una canzone e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi, in qualche caso vostri sfoghi anche, eh?

0: è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
5: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorra.

0: In Ariazzino, vasta scelta, sempre vantaggioso.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: I'm Every Woman, Chaka Khan. E guarda un po', neanche farlo apposta, stavamo parlando di persone che, di amicizie storiche, di che persone che conosci da tantissimissimi anni e via dicendo, e mi arriva qua proprio, com'è che si dice la cosa, la caccio, no, com'è che si dice?
1: La caccia per, no, non so. Il caccio, il...
0: È uguale.
1: È uguale.
0: Binaghi,
1: buongiorno.
0: Bentornato. Alla radio. Che bello ritrovarti.
1: Ma è bello tornare qua. Sì, sempre bello. Sempre bello con un amico. E poi
0: abbiamo un paio d'anni in più dell'ultima volta che siamo andati in onda.
1: È passato un po' di tempo. Sì, sì.
0: C'era la buona onda, ti ricordi?
1: C'era la buona onda.
0: La buona onda.
1: Ah, la sera, il mercoledì. Così.
0: No, la buona onda la facevamo la mattina.
1: Ah, la buona onda la
0: sembriamo due della RSA che si ritrovano.
1: È presente i Muppet, i vecchietti sul balcone.
0: La buona onda lo facevamo
1: sì,
0: la mattina.
1: Sì, è vero. Buona onda
0: invece
1: la sera.
0: Di sera, di notte incontri.
1: È l'onda alta.
0: Di sera. L'onda, l'onda alta della sera.
1: L'onda lunga.
0: Ma come stai?
1: Ma sì, dai, stamattina dopo questa rinfrescata stamattina qui a Lugano di questo
0: hai visto che roba?
1: Temporalone.
0: Non ha fatto danni la grandine però.
1: Non saprei, però quando viene la grandine qualche danno lo fa sempre.
0: Ma
1: quindi...
0: perché anche qui ha grandinato un po', Melide.
1: Quindi...
0: Prima ci scrivevano giù nel Mendrisio, ha fatto tutto il giro. Sì. La tua macchina è a posto, tranquilla.
1: La mia macchina io l'ho lasciata in garage perché ho preferito
0: come
1: venire
0: sei
1: in
0: venuto?
1: Treno.
0: Ah,
1: sì, quando faccio questi spostamenti
0: bello,
1: qui sul
0: rilassato.
1: Territorio.
0: Quindi cosa hai fatto? Sei andato? Su in stazione a Lugano,
1: sì.
0: Hai preso il treno,
1: un bel trenino.
0: Ma per
1: qui.
0: Salire in stazione, cosa hai fatto?
1: A funicolare.
0: Non hai fatto le scalone,
1: la faccio ascendere.
0: Ascendere.
1: No, perché se no venivo qui, che ero cioè, uno strato.
0: No, ma certo. Poi
1: è vero che ha rinfrescato,
0: sì, però
1: non è che sia.
0: Arrivare pezzati dei posti dove devi andare non è il massimo. Va bene, allora ascolta, io stavo parlando di amicizia. Sei arrivato giusto perché c'era un articolo. Vediamo se riesco a ritrovarlo da qualche parte, eccolo qua, che diceva, così poi leggiamo i messaggi degli ascoltatori e dici la tua, no? Il 91% delle persone non ha più rapporti con la persona che un tempo ritenevano migliore amica, per tanti motivi, la vita
1: normale,
0: ci cambia, traslochi, faccio quello... Però io sostengo che quando se hai quei rapporti, prima cosa, quando pensi al migliore amico, spesso vai nell'età dell'adolescenza, no? Perché nascono lì i rapporti.
1: C'è una certa
0: solidi.
1: Regressione, diciamo, c'è un attaccamento a quello
0: l'affetto
1: che è stato.
0: Verso quelli lì rimane sempre immutato, anche se
1: dipende.
0: Non li vedi più. No, dipende. Stiamo parlando di amici.
1: Sì, puoi avere avuto anche degli amici che poi nel corso del tempo si sono...
0: Ti hanno voltato
1: fatto,
0: le spalle.
1: O hanno fatto dei loro cambiamenti, perché è
0: che
1: ovvio,
0: non ti
1: cambiamo
0: tutto.
1: E per cui anche noi, cambiando a nostra volta, non abbiamo più quella comunione di valori, se vuoi, o interpretazioni di cose importanti, interessanti da condividere, per cui ognuno prende la propria strada, non necessariamente litigando, ma anche semplicemente perdendosi di vista, perché proprio ormai ognuno ha preso una traiettoria diversa. Siamo delle vite a zigzag, non siamo delle vite rettilinee, capisci Ricky? Quindi
0: magari con gli eventi che ci sono stati anche tu cambi la visione su quella persona lì.
1: Può non succedere niente
0: prima
1: di particolare.
0: Prima mi piaceva, adesso mi piace di meno.
1: Può non succedere niente di particolare e a un certo punto ti rendi conto che non ci si vede, non ci si cerca, non ci si sente più da uno, due, tre anni, per cui capisci poi le cose. È una traduzione automatica che non c'è più quel ponte che li univa reciprocamente.
0: Il fine anche,
1: sì,
0: no? Facciamo questa cosa insieme,
1: sì,
0: andiamo?
1: Sì,
0: no? C'è Binaghi questa mattina qui con me in radio, adesso c'è una canzone, l'informazione, e poi torniamo in onda con tutti i messaggi che sono tanti.
1: Siamo qua?

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Ladonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Le 9:59.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Buone notizie per le esportazioni svizzere che dopo 4 trimestri di flessione tra aprile e giugno sono tornate a crescere rispetto al trimestre precedente. Sono aumentate di quasi il 9%, superando i 73 miliardi di franchi. Diversi gli andamenti dei vari settori. Il più importante, la chimica farmaceutica, ha segnato un incremento marcato di oltre il 15%. Seguono le macchine, l'elettronica e l'orologeria. A livello geografico, il continente più importante per il Made in Switzerland resta l'Europa, con un contributo significativo fornito da Germania, Slovenia e Italia. In forte crescita al Nord America, con gli Stati Uniti che mantengono il primato di paesi più importanti per le merci svizzere. Venerdì intanto si apre un nuovo capitolo nella controversia doganale tra gli Stati Uniti e la Svizzera. Il 24 luglio segna infatti la fine dei dazi aggiuntivi del 10% che il governo Trump aveva imposto a tutti i paesi a seguito di una sentenza emessa a febbraio dalla Corte Suprema. La Confederazione e le associazioni di categoria non ritengono tuttavia che ciò si tradurrà in un alleggerimento per gli esportatori elvetici. In Italia ora, dove polemica per la morte di Fakir, il 42enne di origini marocchine, deceduto domenica a Bologna dopo un arresto della polizia. Samuele Quadri.
9: Disordini in centro a Bologna ai margini della manifestazione a sostegno di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto domenica dopo un arresto della polizia. L'indignazione è sfociata in disordini e scontri con lanci di oggetti e bombe carta da parte dei manifestanti, insulti, calci agli agenti che hanno risposto con le manganellate e lanci di lacrimogeni e idranti. 11 le persone che hanno avuto bisogno di cure, un poliziotto è stato portato all'ospedale maggiore e un manifestante al Sant'Orsola, entrambi con ferite lievi. Sulla morte di Fakir, la procura di Bologna ha iscritto 6 persone, 2 agenti di polizia e 4 operatori sanitari, Croce Rossa e 118, in un registro preliminare applicando lo scudo penale introdotto a febbraio dal governo Meloni. Si tratta di una norma che, in presenza di una possibile causa di giustificazione, prevede che le persone coinvolte vengano annotate anziché iscritte direttamente nel registro degli indagati. Annunciati inoltre accertamenti medico-legali e l'analisi di tutti i video, incluse le body cam. Sul piano politico, destra e sinistra si contrappongono duramente.
8: Primi passi per il nuovo premier britannico Andy Burnham. Il leader laburista ha annunciato l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche domestiche del Regno Unito a partire da ottobre, la sua prima misura per alleviare il costo della vita per milioni di britannici. Nella tarda serata di ieri il nuovo primo ministro ha anche parlato al telefono con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Entrambi, ha dichiarato in serata a Berlino il governo tedesco, avrebbero espresso il desiderio di proseguire la stretta collaborazione tra i due paesi.
7: L'infotraffico.
8: Sono le 10:02 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: io. Anche se non lo sappiamo, va bene cantare no, così. No, va no? Non è liberatorio cantare?
1: Molto liberatorio. Io mi
0: tu canti
1: di...
0: in auto? No. Quando sei da, come no, dai, quando sei da solo.
1: Ho pietà dei vicini.
0: Ma no, se sei da solo in macchina sì. e ti parte, che ne so io, rose rosse per
1: no,
0: te.
1: No, no, resisto. Ne manco sotto la doccia.
0: Non c'è, qual è la canzone che ti potrebbe coinvolgere in
1: ma
0: un canto?
1: Sai che non lo so, non ci ho mai pensato, ma magari se siamo in gruppo. Sai, detto il film, ma deve essere trascinato, sai, non è che devo.
0: Fischietti?
1: No. Mai.
0: Ma neanche canti ma no, per i fatti tuoi qualcosa? Un po' di.
1: Non ho quella dimensione auditiva esterna, cioè che ho bisogno di sentire quello che faccio.
0: Sai, a me cosa invece succede? Mi rendo conto molto probabilmente l'età. Tu puoi confermarmelo o meno perché siamo coscritti, no?
1: Sì, di poco però.
0: Tu sei più anziano o
1: io
0: più giovane?
1: Io sono 64.
0: Anch'io.
1: Anche tu.
0: Ma come?
1: Ma come li porti male però?
0: Ma ci conosciamo da una vita.
1: Ho fatto posto,
0: no, perché mi preoccupavi, no, cioè, dimentichi questo.
1: Ma stai scherzando.
0: No, mi accorgo che canto faccio quando non so.
1: In macchina. In macchina.
0: No, anche in giro qua mi guardano un po' male. L'altro giorno sono passato via, ho visto che in redazione guardavano un po'. Cosa c'ha quello? Perché io non so, sto cercando, metti caso, l'altro giorno cercavo il Davidone, no? Che è un tecnico.
1: Ok.
0: E allora io parto per il corridoio senza musica, no? Così. Davidone, sto cercando dove sei.
1: E lui se c'era, se si chiude in bagno.
0: E dov'è il Davidone?
1: Ok, sì.
0: Che ho davvero bisognone. E mi faccio ste robe qua, mi devo preoccupare?
1: Sì. Direi proprio di sì. No, ma va bene.
0: Ma non è un segno che sono sereno?
1: Sì, no, voglio dire, se a te piace, cioè, ti piace fare una cosa, falla, no? Se non lede la libertà.
0: A te non capita mai.
1: No, di fare le cose che mi piace fare sempre.
0: Di canticchiare.
1: Di canticchiare.
0: Quando sei in buon umore, cosa viene fuori?
1: Boh. Sto lì, contemplo, apprezzo.
0: In questo periodo come sei? Buon umore?
1: In questo beh sì, tutto sereno. Sommato sì. L'unica cosa che mi dà fastidio è proprio il caldo, però per il resto devo dire di sì. C'ho cose a cui pensare. L'importante, sai, è avere cose a cui pensare, è avere un obiettivo, eccetera, che quando non ce l'hai...
0: C'è il vuoto,
1: diventa vuoto.
0: Bisogna crearlo.
1: Sì.
0: Bisogna crearlo.
1: Quando non ce l'hai, dico sempre: è l'obiettivo è crearselo. Quindi l'obiettivo ce l'hai sempre. Se non ce l'hai,
0: ti crei l'obiettivo.
1: Devi crearti l'obiettivo.
0: Ti crei l'obiettivo.
1: Vieni, capito?
0: Allora, avremmo dovuto leggere tantissimi messaggi sull'amicizia, sulle amicizie che durano o no.
1: Vai,
0: però
1: vai,
0: ne leggo qualcuno. Sì. O mettiamo una canzone? Facciamo una cosa: mettiamo una canzone e poi andiamo a due piedi sui messaggi.
1: Bene.

0: Mark Cremont con questo pezzo che vede coinvolta anche la Sciura Brancale e anche i The Colors. Adesso si usa così, caro Binaghi. Una volta si chiamavano collaborazioni, no? Adesso invece è business, fare i pezzi in otto.
1: Cos'è?
0: Fare i pezzi in otto artisti, cioè con tanti featuring che si mettono lì in tanti insieme.
1: È già un po' di estati
0: che funziona così. Comunque, allora va bene, torniamo alla cosa lì delle amicizie, così la chiudiamo, no? Io avevo due migliori amiche, una non l'ho più sentita perché non avevo voglia di rincorrerla ogni volta per potersi incontrare, mentre con l'altra ci siamo perse di vista per anni. Ecco, sì, questo è uno di quei casi dove
1: di sintonia
0: io che... provo certo a dirti punto. Vediamoci alla terza volta che non mi rispondi, dici va bene.
1: Sì, perché se viene solo da una parte alla fine non vuol dire che non c'è più l'amicizia, vuol dire che non c'è più l'interesse a vedersi reciproco, per cui non è che si diventi automaticamente nemici. Cioè la cessazione di un rapporto di amicizia non diventa la negazione dell'amicizia in modo automatico, diventa che vabbè sì siamo amici però
0: io posso anche, non so, quando avevi 20 anni è più difficile che ti capiti una roba così perché sei un po' più spensierato, no? Anche prima dei 20 anni, ma se io sto attraversando un momento di paranoia mentale mia e quando sei nel mondo e nella vita capitano questi momenti, no? E tu mi dici vediamoci, io non ti sto dicendo no perché non ho voglia di vedere te, ma non ho voglia io stesso perché sono in un momento di difficoltà anche e tu perché, non mi devi fraintendere.
1: Anche perché il tuo modo di affrontare il tuo problema potrebbe non prevedere la presenza di altre persone, per quanto amiche, capisci? Per cui non significa che l'altra persona non diventi più amica, ma significa semplicemente che per te l'analisi e la risoluzione di un problema devono partire da te e nella tua solitudine familiare.
0: Appunto, cioè devo venire a farti le menate.
1: Sì, poi c'è anche un altro tema però, che è quello del discorso di amico-amica, no? Noi diciamo, siamo amici, però vabbè, io e te usciamo a cena ogni tanto, eccetera, quindi posso dire siamo amici.
0: No. Se non usciamo ci sentiamo, ci scriviamo, quel che
1: ma
0: è,
1: io no? Posso dire di essere amico di un mucchio di persone, ma però col termine di amicizia ci stiamo un po' allargando.
0: Certo.
1: Dovremmo dire conosco un mucchio di persone. Bravo. Con le quali vado d'accordo e ho quella decina, ventina di amici che già avrei una decina. Siamo ricchi.
0: Sei ricco. Io no.
1: Con i quali, capisci? Quello è il punto, no? Con i quali magari puoi anche non sentirti per un anno, perché per dire, anche tra noi, no? Ci sentiamo ogni tanto, quella volta. Ma è come se
0: ci vediamo al supermercato.
1: Bravo. Attaccato il telefono il giorno prima, è uguale, capisci? Per cui c'è quel rapporto che ormai dici, cioè, i ricchi siamo amici, fine. Però non è così per tutti, quindi l'estensione del termine amicizia dovrebbe essere un attimo filtrata.
0: Sì, oggi viene, beh, ma oggi dopo tre parole che si scambiano si chiamano
1: amici.
0: Fra bro sta giù su giù okay. Bresh. Ascoltiamo Bresh, va? Bresh, lui si chiama Bresh, questo cantante qui.
1: Spazzolino da denti. Ah no, Bresh.
0: No, Bresh.
1: Bresh. Okay.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen. Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Fear for Fears con Shout. Pensa se ci fossero.
1: Mi chiedevo appunto chi fossero questi, perché ho detto questi me li ricordo,
0: ti suonavano
1: molto bene.
0: Ti suonavano.
1: Tears for Fears.
0: Tear for, te li ricordi? Tears for Fears. Bello. Quelli di anche avevano fatto.
1: No, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: No, okay. Stavo pensando, se qui ci fossero. Io sostengo sempre che la radio in televisione così è bella, no? Perché apri il microfono, dici quello che pensi, ti guardano, no? Però sarebbe molto più interessante se ci fosse la diffusione di quello che viene detto mentre vanno le canzoni,
1: cioè il fuori onda.
0: No?
1: Spegniamolo.
0: No, però
1: vabbè, abbiamo detto delle belle cose carine fuori.
0: Mi ricordo che i primi tempi c'era tanto, vabbè, sai, Linus, no?
1: Sì.
0: DJ Chiama Italia.
1: Sì.
0: Che è stato uno dei primi a portare questa idea della dello studio radiofonico in televisione.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, esatto.
0: E mentre, siccome non mandavano i video, mentre andava la canzone, noi mandiamo i droni, no? Lì vedevi lo studio e vedevi proprio, sentivi la canzone in sottofondo, ma sopra c'era il fuori onda. E stavi lì più attento a sentire quello che
1: dicevano fuori
0: piuttosto che quello che dicevano ufficialmente in diretta. Perché c'è la curiosità.
1: Sì, esatto, c'è la curiosità di vedere il dietro le quinte, il backstage, insomma, capire un po' la. Come sono nella realtà le persone, perché magari nel momento in cui si sta parlando come me e te in questo momento siamo ufficialmente online, poi dopo quando spegni noi siamo ancora così,
0: sì.
1: però comunque a uno gli viene il dubbio di dire ma chissà che invece che cosa si dicono, no? Per cui
0: esatto,
1: c'è questa curiosità,
0: perché parliamo alla fine guardare, parliamo di vita adesso guardare. Stavamo parlando di pensione,
1: sì,
0: di,
1: sì.
0: Di...
1: tu stavi parlando,
0: no, perché ma è colpa tua che prima
1: sì,
0: dicevi
1: certo,
0: dello stimolo.
1: Oh, siamo sempre i vecchietti del Muppet, sempre sul balcone.
0: Dicevi che ci vuole sempre uno stimolo, no?
1: Certo.
0: E allora quando uno va in pensione cambiano magari gli stimoli, ad esempio.
1: O aumentano anche.
0: Certo.
1: Potrebbero anche aumentare.
0: Andare
1: perché metti
0: in
1: che
0: vacanza
1: uno...
0: ottobre dove l'acqua è ancora calda.
1: Ma metti che uno ha vissuto, ha vissuto sott'acqua turandosi il naso per una vita aspettando la pensione. Metti che ci sia qualcuno che ci ascolta, che non so, che ha fatto questa scelta. Ed è rispettabilissima, ed è però, rispettabilissima.
0: Ma
1: però,
0: vuoi arrivare al punto che tiri fuori tutto?
1: Sì, e poi ti accorgi che avresti potuto farlo molto prima. E
0: cavolo, ma qui rompi un altro argomento, perché allora facciamo una cosa, dobbiamo ripartire da lì.
1: Ti vedo dalla faccia.
0: Perché ho veramente tantissimi messaggi sulla roba dell'amicizia.
1: Perdiamo un'amicizia.
0: Però questa qua invece è quella del libro. Sai che io ho fatto un post quest'estate che ha scatenato un sacco, sai, ho ricevuto un sacco di messaggi in privato.
1: Ma non denunce però, no?
0: No, di gente che mi faceva domande.
1: In merito a?
0: Aspetta, che lo devo trovare perché.
1: Dovete pazientare,
0: allora,
1: perché è una certa
0: eccolo
1: età.
0: Eccolo qua. Ho messo una fotografia. La vedi questa bellissima? Guarda,
1: Bellissima,
0: non so chi la vedi?
1: Ah, della Medusa, sì, l'avevo letta quella.
0: L'hai
1: roba
0: letta
1: lì.
0: Quella roba lì?
1: Sì, però.
0: Allora mi segui un pochettino. Però...
1: mi seguo, ma non è che io vada sui social, lo vedo, c'è Ricky.
0: Non mi hai cosa fatto messo? Mi piace?
1: No, tu mi piaci comunque.
0: Vabbè, sai che su sto post qui ho ricevuto un sacco di messaggi.
1: Avevi detto una roba carina sulla Medusa, no?
0: No, avevo scritto la vacanza è quel momento in cui la mente si rilassa. E ogni anno mi capita, mi è venuto in mente perché parli di quando uno arriva a una certa età che è pieno
1: che sceglie,
0: sceglie di aprirsi e dire quello che pensa, perché ha dovuto il politically correct fino a un certo punto, no?
1: Chiamiamolo così, diciamo che ha vissuto in apnea.
0: In apnea.
1: Okay.
0: La vacanza è quel momento in cui la mente si rilassa e ogni anno mi capita di aggiornare il mio quaderno di appunti mentali. Mia moglie dice spesso che dovrei raccoglierli in un libro e che il titolo potrebbe essere Senza peli sulla lingua. È già lì,
1: vabbè,
0: è abbastanza chiaro. No? Certo è, riflessione, che se dovessi veramente farlo, dovrei prima sottoporlo all'attenzione di un avvocato. Perché dentro questo libro ci sarebbero racconti di insospettabili che dietro a sorrisini amichevoli nascondono tentacoli più pungenti e urticanti della bellissima medusa che ho fotografato questa mattina.
1: E questo, è sempre, e questo è sempre stato.
0: Finale Ricky. Romantico.
1: Sì,
0: comunque.
1: Però è sempre stato, Ricky.
0: Sì, no, però perché ho detto questo? Il libro della vita. Mm. Cioè, quando tu.
1: Tu arrivi alla fine e dici adesso ve le scrivo.
0: Scioppi, mo devo lasciare questa. Io ho questo libricino verde che una volta avevo anche nella valigetta, adesso l'ho imboscato a casa proprio neanche da mia moglie.
1: I diari segreti.
0: Sì, dove metto per iscritto robe che mi sono capitate, robe perché non voglio dimenticare, perché poi sai che io poi sono uno che negli anni tende a dimenticare, cioè tutte le cose brutte le dimentico e mantengo solo le cose belle.
1: Ma questo è un vantaggio.
0: Sì, lo so, però mi attrobbenta. Tante volte io con mia moglie gli dico: "Ah, quella persona lì", e lei mi dice: "Ma scusa, ma come fai a dire così che ti ha fatto questo, questo, questo?" Ma io ricordo solo i momenti belli che ho vissuto con quella persona lì, il resto è rimosso. E allora certe cose che non devi rimuovere le metti nel libro verde.
1: È un certo tipo di focalizzazione per cui tu preferisci.
0: Ma è legato
1: essere...
0: tu adesso me l'hai confermato che va bene.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: dice,
1: certo.
0: Una certa età, apriti e tira fuori tutto.
1: Io lo tirerei fuori prima. Cioè, tirerei
0: tu quando
1: fuori
0: è che lo farai?
1: Ma io ho già fatto.
0: Hai già detto tutto?
1: Ho già detto quello che dovevo dire. Nei modi giusti l'ho detto e ho
0: senti
1: fatto,
0: libero.
1: Detto, fatto e sono libero. E devo dire che tutte le cose che hanno previsto una scelta importante nella mia vita è successo tre volte nella mia vita, tre, quattro volte nella mia vita, tre direi, nitide. Devo dire che è andata molto bene dopo, per cui l'invito che faccio a chi ci ascolta è quello di avere coraggio. È questo
0: sempre, avere coraggio. Cioè, noi adesso abbiamo citato una certa età, però dovresti averlo
1: sempre,
0: anche prima,
1: anche a 20 anni devi avere coraggio, a 20 anni magari devi avere coraggio a buttarti a fare delle esperienze, però l'importante è quello, secondo me, che va tenuto presente è che la vita non è, come dicevo prima, non è lineare, è a zig zag. Lo dicevamo sulle amicizie, il tema che poi ci dovremo tornare dopo questa parentesi, no? E anche quando scegli di fare qualche cosa che hai 20 anni o ne hai 30, dici, puoi sempre dirti ormai ho 30 anni oppure ho solo 30 anni. Queste sono giustificazioni di tempo che non ho nessun
0: tanto ne perdi altro.
1: Tanto dici, quando arrivi a 90 dici ma ormai ho 90 anni, potresti dire anche ho solo 90 anni, capisci? Cioè è la mente che ti comanda quello che devi fare in quel momento, perché in quel momento sei vivo e per cui è lì che devi fare la tua scelta
0: subito.
1: Coraggio,
0: coraggio,
1: coraggio, coraggio.

0: con l'Adriano, che meraviglia.
1: Questo era stato veramente un bel connubio, insomma.
0: Sì, avevamo fatto questo disco, c'era dentro anche Brivido Felino.
1: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Tra l'altro tu mi aiuti molto su queste cose perché io non me lo sarei
0: Brivido Felino. Sai chi aveva scritto questo pezzo e anche Brivido Felino? Te li ricordi gli Audio 2?
1: Sì.
0: Gli Audio 2, quelli di Torno alle 20. Sì, sì. Che tutti dicevano, ah, ma il nuovo Battisti, perché aveva la voce che riportava
1: un
0: po'.
1: È vero.
0: Ecco, loro l'avevano fatta questa roba qua. Allora, ci sono dei messaggi anche per te. Buon di Ricky, un caro saluto al Piernando. Manca ancora oggi con le sue previsioni. Che vedi, c'è chi comunque se lo ricorda che un conto sono le previsioni del tempo, un conto sono le previsioni accurate.
1: Vabbè, ma
0: no, l'ha scritto l'ascoltatrice, roba qua.
1: Non entro nel dettaglio, non entro nel merito, mi astengo.
0: Lo dicono loro, no? Io faccio portavoce dei messaggi che stanno arrivando. Grazie per queste belle riflessioni. Solo finché te ne stai zitta, tutti ti apprezzano e gli vai bene dal momento in cui dici con educazione ciò che pensi, allora vedi reazioni che non ti saresti mai aspettata. A volte queste cose spiazzano. Questa è la

0: Ad esempio, in un posto di lavoro non puoi, perché liberarti di una persona all'interno di un posto potrebbe compromettere l'equilibrio.
1: Sì,
0: no?
1: Vedi che se arrivi lì, cioè tu vuoi tenere in piedi un castello di carte che sai che
0: no, ma sai
1: di
0: quanti
1: carte?
0: Di quelli che ci ascoltano dicono non posso dire quello che penso, sennò perdo il posto.
1: E chi lo dice che perdi il posto? Magari dicendo quello che pensi, lo dici in modo educato e rispettoso, ma fermo, dimostri di essere una persona educata, rispettosa e ferma, e forse chi sta sopra di te apprezza le persone educate, rispettose e ferme, e non aspettava altro che tu uscissi a dire una cosa del genere. Quindi non sai mai cosa possano pensare di te. La cosa importante, secondo me, è che tu debba agire con la massima della centratura personale rispetto a quello in cui credi e credi che sia giusto, nel massimo del rispetto nei confronti degli altri, ma libero di esercitare quello che senti profondamente. Quando rientriamo in questo stato di centratura, tu perderai un mucchio di relazioni e di... però guadagnerai anche l'attenzione di persone o di realtà di valore superiore. Quindi, allora, per paura di perdere ciò che hai, non vai a guadagnare quello che ti meriti? Questo è il punto.
0: Però questa è una realtà triste, allora, ma c'è in tanti luoghi.
1: Per paura di perdere uno stipendio X, vado a rinunciare ad avere uno stipendio XXXXXX.
0: Ma chi ti dice che non è forse solo una questione?
1: Chi ti dice che tenendo duro tu continuerai ad avere quello che hai oggi?
0: Ah, beh, questo è nessuno.
1: Aspetta, quindi nessuno. Allora tu rischi di tenere duro e poi alla fine ti fanno fuori lo stesso. Allora scusami, no, tanto vale essere te stesso, ripeto, nel rispetto, nella libertà di esercitare le tue idee, di professarle, di dirle ascoltando, cioè il massimo dell'equilibrio, la centratura perfetta che non esiste, ma stiamoci vicino, no? Ok, quando sei in quello stato d'animo e ti comporti in quel modo, sistematicamente diventi ciò che fai e sei, quindi a quel punto lì tu automaticamente hai già scelto, hai già selezionato. Perché chi non apprezza quel tipo di presenza si allontanerà da te, ma farà spazio per occasioni di persone più vicine a te, non voglio dire migliore o peggiore, ma più vicine al tuo stato d'animo.
0: Allora, interessante, ripartiremo da qui. Aggiungo una domanda che faccio alle persone che ci stanno ascoltando adesso, no? C'è qualcuno di voi che è proprio tra quelli che vorrebbero parlare ma non lo fanno?
1: Ecco, c'è qualcuno
0: che
1: di
0: ci
1: voi...
0: spiega perché non lo fa?
1: Oh, c'è, spiegatecelo.
0: È chiaro come...
1: Ditecelo.
0: Ditecelo a noi, che noi,
1: non lo diciamo a nessuno. Esatto.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici... Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown. Il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
2: Radio 3i.
8: Ogni emozione,

0: che ricordoni con questo disco di John Lennon, che è stato l'ultimo, è stato
1: quello
0: l'ultimo.
1: Del 1980. Giusto?
0: Eh sì, poi
1: l'hanno ucciso a dicembre, quindi
0: esattamente. Allora, tantissimi messaggi allo 079-449-9537. Riusciamo a leggerne qualcuno?
1: Dai,
0: sì,
1: leggi,
0: dai.
1: leggi.
0: Io sono esattamente una di queste persone. Lavoro in un negozio, mi reputo una brava impiegata perché faccio di tutto. Mi adatto quando i colleghi chiedono di cambiare i turni, faccio straordinari, cerco di aiutare. Ma quando chiedo io qualcosa, per esempio un giorno libero nel weekend, la risposta è no per mille scuse. Se chiedo un turno al mattino o la sera per un determinato motivo, è no per un altro motivo. E quello che snerva è che tutti ricevono sempre quello che vogliono, io invece no, e mi sento uno zerbino. Non so se riuscirò, non so perché non riesco ad impormi. Mi sembra quasi di mancare rispetto. Sai cosa mi viene in mente? La dico?
1: Dilla.
0: La parola?
1: Ma dilla. Dai, liberati, su.
0: Leggendo qua,
1: dai, fai bravo,
0: leggendo questa
1: contieniti un filino perché siamo...
0: Che dice, gli altri ottengono, io no, perché c'è sempre un mobbing.
1: Ci può stare, ovviamente. Adesso bisogna vedere i casi specifici. Dopodiché, il suggerimento da dare è... Se posso dare un suggerimento, no? È ovviamente quello di parlare con il responsabile, in modo chiaro e preciso, facendo presente queste cose. Poi una persona mi può dire sì, ma ci ho già provato, ci ho già parlato, non si ottiene niente, questo tanto non ci sente, eccetera. Ok, se sei una persona di valore, guardati attorno, qualsiasi età. Se sei una persona veramente che vale, abbi il coraggio di guardarti attorno.
0: Ma qua scrive che il problema è proprio lui, il responsabile.
1: Immaginavo, quindi il tema è: se sei una persona di valore, guardati attorno, ma non guardarti attorno solo a livello delle cose che stai facendo, ok? Cioè, se io faccio, fammi dire, il commesso, vado a cercare un altro posto di commesso, perché magari cadi anche dalla padella alla brace. Cerca invece di aumentare il tuo livello di conoscenze, magari anche per cambiare ruolo. E quindi non essere più un commesso, ma entrare in un altro contesto, un contesto che ti si addice di più, che ti faccia stare meglio, che ti fa già stare meglio solo l'idea di pensare di poter arrivare a coprire delle cariche, dei ruoli che tu ti sei già precluso.
0: Ma magari uno non vuole arrivare a tanto, vuole solo stare tranquillo.
1: Allora, dobbiamo intenderci cosa intendiamo per tranquillità. No,
0: tranquillo nel perché senso che faccio il mio lavoro, io non aspiro a diventare chissà cosa, ma a lavorare, a fare il mio lavoro bene.
1: Questa non è tranquillità.
0: No, assolutamente,
1: in questa situazione
0: bruttissimo.
1: Non è in tranquillità.
0: Anche perché lì devi stare attento anche, essendo il responsabile il problema, non puoi fidarti neanche dei colleghi o colleghi, cioè, lì poi si creano le sette, no?
1: Tra l'altro
0: sbagli aggancio e ormai è brutto lavorare
1: ormai di capelli
0: così,
1: grigi ne abbiamo, per cui sappiamo bene che come
0: però è brutta quella roba lì, perché una giornata ti pesa tre volte,
1: assolutamente. E il punto, io voglio incentivare e spronare le persone a guardare sopra, non a lato. Cioè, uno potrebbe pensare e dire, ma ok, faccio stare bene i miei colleghi così almeno un giorno se ne ricorderanno. No, non se ne ricorderanno. Non è detto che se ne ricordino, e anche se se ne ricordano, magari per loro va bene così. Va bene che tu sia in quel ruolo di sudditanza rispetto al branco, capisci? E quindi è da lì che devi uscire, e uscire significa non cercare un altro posto, un altro branco dove tornare a fare lo stesso ruolo, perché alla fine si rischia di replicare esattamente gli stessi meccanismi, perché non è che uscendo da lì di là ti comporti in un altro modo, uscendo da lì o hai cambiato tu, oppure di là vai a rifare esattamente le cose che facevi prima, con gli stessi errori e quindi anche con le stesse pretese degli altri che ti accoglieranno nel loro contesto, che a quel punto è il loro contesto e tu sei l'ultimo arrivato.
0: Caro Binaghi, dovevamo salutarci noi adesso, però devi rimanere ancora un attimo.
1: Dici?
0: Sì, perché ci sono tanti messaggi, non possiamo lasciarli lì così.
1: Stiamo qua.
0: Harry Styles, poi l'informazione e poi si torna con Piernando Binaghi.

0: Radio 3 Cinetour
1: è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
5: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Le 10:59.
8: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Per l'inizio delle scuole l'ufficio prevenzione infortuni mette in guardia gli automobilisti con il pilota automatico a prestare più attenzione alle strade che torneranno a riempirsi di bambini. Il tragitto casa-lavoro può diventare una routine, scrivono, è necessario dunque guidare con prudenza e mantenere adeguati margini di sicurezza. Maggiori informazioni sul sito dell'UPI. I dipendenti di Swiss hanno approvato il nuovo contratto collettivo di lavoro del personale di terra, frutto di serrate trattative durate mesi fra la compagnia e i sindacati. I benefici si potranno constatare dal 2027, punto centrale dell'intesa la riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 42 a 40 ore. Dazi doganali americani da venerdì, nuovo capitolo nelle trattative tra Berna e Washington, non ci si attende riduzioni da parte statunitense. Laura Zucchetti.
10: Venerdì si apre un nuovo capitolo nella controversia doganale tra Stati Uniti e Svizzera. Il 24 luglio segna infatti la fine dei dazi aggiuntivi del 10% che il governo Trump aveva imposto a tutti i paesi a seguito di una sentenza emessa a febbraio dalla Corte Suprema. La Confederazione e le associazioni di categoria non ritengono tuttavia che ciò si tradurrà in un alleggerimento per gli esportatori elvetici. La sentenza della giustizia americana, lo ricordiamo, era stata inequivocabile. I dazi doganali imposti da Trump il 2 aprile 2025 non avevano alcun fondamento giuridico. Trump, che aveva dunque reagito imponendo, basandosi su un altro articolo di legge, dazi supplementari del 10% sulle importazioni provenienti da tutti i paesi. Per motivi giuridici tuttavia poteva farlo solo per 150 giorni, una misura che dunque scade il 24 luglio. A quella data tuttavia i dazi doganali non dovrebbero diminuire. A inizio giugno il governo statunitense ha infatti proposto nuovi dazi punitivi nei confronti di una sessantina di partner commerciali, tra cui la Svizzera, che a detta dell'amministrazione Trump ricorrerebbe a pratiche commerciali sleali.
9: Sempre dagli Stati Uniti, nelle ultime settimane l'amministrazione Trump ha valutato la possibilità di interrompere i rapporti con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo riporta Reuters Online, citando fonti a conoscenza della questione. Le discussioni sarebbero scaturite da un disaccordo sulla nomina del vice alto commissario. Qualsiasi interruzione dei finanziamenti statunitensi indebolirebbe seriamente l'agenzia in un momento di livelli di sfollamento quasi record in tutto il mondo.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per un chilometro, ritardi fino a 10 minuti.
0: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
9: Passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto in tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio rapido sviluppo di cumuli e in seguito al sud nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel sottoceneri. Dalla serata diminuzione della nuvolosità, nella notte sereno, massime sui 29 gradi.

0: non riesco ad andare su.
1: Meno male.
0: Come mai? Una volta si riusciva.
1: Magari perché eri giovane, avevi un po' la voce da adolescente.
0: Vediamo un attimo. Non ce la faccio. Va bene,
1: e
0: allora
1: sono
0: David
1: solo
0: Bowie.
1: Le 11:07.
0: Sì, è sempre un'emozione comunque quando c'è David Bowie, sei d'accordo?
1: Sì, beh, è stato un mostro, per cui voglio dire. Anzi, più passa il tempo, più dici che peccato che non ci sia più.
0: Non c'è più. Allora, ci sono un po' di messaggi, caro Binaghi, e te li vorrei far sentire per chi ha acceso la radio adesso. Il discorso si è spostato perché siamo partiti dall'amicizia, poi siamo arrivati al fatto di quando hai certi grupponi sul posto di lavoro e è il caso di tirarli fuori oppure no. Giusto? Abbiamo avuto un paio di testimonianze e altre testimonianze sono arrivate.
2: Buongiorno, ma io condivido appieno questo discorso perché a me il mio lavoro piace tantissimo, ma mi stanno strette diverse cose e soprattutto la mia salute, che pian piano, lavorando comunque sempre di notte da sola all'Istituto per Disabili, pian piano sta andando un po' a quel paese e quindi mi sono detta: torna a scuola. E se mi accetteranno inizierò l'università, spero entro breve, in modo da poter evolvere e andare oltre.
0: Ecco,
1: questa è perfetta, bravissima, eh? Esattamente quello che dicevamo, bravissima, bravissima.
0: Però ho toccato un tasto che mi sento anche mio, no? La salute. Nel senso, io mi ricordo quando ho fatto per quasi 10 anni gli orari prettamente notturni, no? Quindi
1: un po',
0: cosa succedeva? No, al di là del fatto dell'orario,
1: fisicamente, ecco.
0: Però ad esempio io quando devo andare in onda, cioè se dovevo andare in onda la sera, raramente cenavo prima, magari punzecchiavo qualcosa, cenavo dopo. E quindi arrivavo a casa a notte fonda, mangiavo come non ci fosse un domani. Cioè, alla fine sono finito all'ospedale.
1: Sì, sono situazioni che vanno gestite.
0: Poi ho ripreso questo giro qui, alla fine mi hanno prescritto anche delle cose brutte.
1: E sei un figurino.
0: Perché mi hanno detto o cambi o muori.
1: Sì. A un certo punto
0: non è che è andata distante, mi ha detto o cambi o fra 6 mesi non riusciamo più a vedere.
1: Ma questa frase vale sempre: o cambi o muori. Questa frase vale sempre,
0: però
1: anche se non c'è la
0: adesso
1: salute
0: non è
1: fisica,
0: un addossare al lavoro, certo, questo certo. Però da volte fai dei turni che ti costringono a determinati, è chiaro che uno dice anche tu mangi a 1 di notte e poi vai a dormire, sì.
1: Cioè, però mi piace la frase: o cambi o
0: alla fine quello. Mi ricordo questa dottoressa che mi ha detto la situazione non è assolutamente drammatica, però visto quello che c'è qua o cambi o muori.
1: E a quel punto sei cambiato
0: di brutto.
1: Bravo.
0: E mi sono dato i pomodori.
1: E infatti sono vedo diventato anche il colore della maglietta.
0: Sono diventato,
1: ricorda la passata,
0: un pomodoro.
1: Okay.
0: Lavoro per il minimo sindacale in una ditta di pulizie, lavori anche pesanti. Non posso dire niente perché malgrado un diploma non sono più riuscita a trovare lavoro nel mio ramo. Questo è quello che ho trovato.
1: Cambia ramo.
0: Può cambiare ramo, magari non sarà sempre il tuo, ma un ramo diverso.
1: Ma quanti rami ci sono?
0: Certo.
1: Ci sono infinità di rami.
0: Non posso dire niente perché ho paura che poi mi licenziano, visto che c'è di gente disperata come me che accetta qualsiasi salario pur di lavorare, è pieno tutto il cantone. Quindi a 60 anni non mi espongo per paura.
1: Allora, più si mira in basso, più
0: attenzione,
1: si
0: però poi, andrà poi vai in basso, c'è anche una cosa in più in questo messaggio, però a 60 anni perdere il lavoro è più grave che a 30, nel senso che non lo ritrovi, fai più fatica a ritrovarlo.
1: Chi ti dice che tu perderai il lavoro?
0: La paura che ti blocca.
1: Puoi cambiare lavoro, lasci stare quel lavoro e fai un altro lavoro. E non c'entrano i 60 anni, capisci? Lo puoi dire anche a 65.
0: Quindi non aspetti che ti lasciano a casa, ma cerchi di andartene
1: no,
0: tu.
1: Perché se aspetti che ti lasciano. È come la squadra che tiene lo 0-0 e sta chiusa in difesa. È così, per tornare al discorso dei mondiali, non lo so, stai in difesa. Bene che ti può andare, se ti va bene, stai tutto lì schiacciato. Se no, ti becchi anche il gol, capisci? Quindi non ha senso. Non ha senso, se ci pensate un attimo, non ha senso.
0: A costo di rischiare, ma perché sì, vedi il messaggio,
1: ma
0: no, che
1: ma qual è il rischio? Il rischio, beh, che tu stai correndo è quello di continuare a fare la vita che non ti piace.
0: Esatto. No, no, infatti a costo di rischiare e ti butti nel cambiamento. Questo messaggio qua dice, ad esempio, io sono stata licenziata dopo 15 anni di lavoro causa proprio della mia sincerità. Purtroppo esporsi è sempre un rischio, lo rifarei altre mille volte. Ora ho cambiato totalmente lavoro, sono felicissima, pagata, tranquilla e cammino a testa alta.
1: Bravo.
0: Quindi ha pagato il prezzo, sì, ma era necessario per cambiare vita anche.
1: Allora,
0: il cambiamento, alla fine che ci fa paura, Piernando, è il cambiamento,
1: certo,
0: tante volte.
1: Ma il cambiamento,
0: no?
1: Ma il cambiamento non è una cosa che dici vabbè, la faccio così tranquillo. No. Prevede una progettazione, prevede una definizione di un nuovo ruolo che ti vuoi dare nella società, un nuovo obiettivo e una costruzione parallela al lavoro che stai facendo. Ma non significa lascio il lavoro e poi penso a cosa fare. No, questa è una stupidaggine assoluta.
0: Penso
1: a cosa fare mentre sto tengo duro qua.
0: E poi
1: però intanto mi costruisco, sì, il piano B, magari anche il piano C, e quando sono pronto scatto sul piano B e il piano C.
0: E da lì nasce lo stimolo, è quello che ti hanno tolto ce l'hai per trovare un,
1: esatto,
0: nuovo impiego.
1: Cambiare è un lavoro, certo, non è una roba che dici ah la faccio e è fatta, no, è un lavoro la preparazione del cambiamento, è un lavoro molto importante, molto preciso, che deve essere fatto con attenzione, perché il rischio è quello di prendere un'imbarcata su un'idea che in realtà non ha nessun senso. Per dire, io ti ho fatto l'esempio di mille volte di persone che ho conosciuto che dicevano ah mollo tutto, vado ad aprire il chiosco sulle spiagge del Brasile. Fammi dire, non è un progetto quella roba lì, no?
0: È una, okay, vacanza, no, è un sogno,
1: è un desiderio di dire non ne posso più, ho bisogno di ferie, ma non è un progetto. Il progetto è una costruzione importante di un business nuovo, no? Che deve avere una credibilità e una consistenza, per cui è un lavoro durissimo, però lo devi fare, perché sennò resti dove sei e sai già com'è dove sei.
0: Certo, certo.
2: Ragazzi, dipende a che età puoi cambiare ramo, ma non a tutte le età, perché sei più vicino alla pensione, nessuno ti vuole, già dopo 35 anni sei vecchio per qualsiasi cambiamento,
1: Dipende
2: cosa. Dimentichiamo che non prendono i datori di lavoro nessuno, un buon 90% sopra 35 anni, perché pagano troppo di contributi.
1: Dipende se tu vuoi andare ancora sotto padrone o se vuoi mettere in piedi un'azienda tua, se vuoi mettere in piedi una realtà tua, ok, che richiede impegno, ovviamente, che richiede un lavoro, che richiede esporsi.
0: Io penso
1: non hai
0: che
1: nessun padrone di lavoro che ti chiederà quanti anni hai. Dipende, capito? Cioè, le possibilità sono infinite. Non è che io vi dica lasciate tutto quello che... No, io vi sto dicendo, guardate che quando ci diciamo che non è possibile farlo, in realtà ci stiamo dicendo una bugia, perché è possibile farlo, solo che si tratta di mettersi a costruire un qualche cosa che ora non vediamo.
0: Sai cosa penso? Che quello che dici tu è giustissimo, no? Però adesso noi ci stiamo parlando con la generazione dei sessantenni, che poi è la nostra generazione, no? I giovani, i ventenni, il tuo discorso lo assimilano molto più volentieri.
1: Beh, certo,
0: e automaticamente, perché è moderno. Uh-huh. il pensiero,
1: ma è un pensiero, no, più...
0: noi siamo ancora ancorati, nella, non tutti però tanti della nostra generazione, al lavoro fisso.
1: Esatto, perché no? I giovani adesso hanno un pensiero più mediamente, più imprenditoriale, cioè sanno che non
0: perché,
1: possono,
0: perché tu mi dici a 60 anni mettiti in proprio, no? Quando io ho lavorato manca la paura,
1: certo,
0: in tanti,
1: certo.
0: Cioè, no, scusa, vince la paura,
1: esatto,
0: no?
1: Cioè, perché uno dice beh, ma io devo andare sotto padrone a 60 anni. E chi ti ha detto che devi andare sotto padrone? Cioè, tu
0: bisogna avere il coraggio,
1: bisogna avere il coraggio di pensare, perché questo non costa niente a nessuno. Cioè, se tu ti metti lì a pensare, a ragionare, perlomeno a costruire, a progettare, anziché impiegare il tempo magari per fare cose che vanno benissimo, tipo fare qualsiasi hobby, però magari occupa una parte della tua giornata, se sei in una situazione di difficoltà, predisponi una parte della tua giornata in cui veramente tu ti metti lì a immaginare, pensare qualche cosa di credibile che tu possa fare in alternativa, magari gradualmente, magari mentre già stai facendo quello che stai facendo, cioè lavorando di più di quello che stai facendo ora, facendo di più. ok? Perché stai costruendo una via d'uscita per la tua vita, che ripeto, non necessariamente deve avere i canoni che ha questa, perché sennò vai a fare una replica.
0: Certo.
1: Può essere molto diversa,
0: sì.
1: Molto diversa, ma non fantasiosa.
0: Dalla padella alla brace. Senti che bella la canzone di Filippo Graziani, figlio di Ivan, con una voce impressionante che ti ricorda proprio papà
1: lui.
0: Ivan. La canzone si chiama Povero Me, su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa, anche su manor.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Con i menu McDeals ce n'è per ogni te. Per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici. E per il tuo pranzo, a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menù McDeals. Offerte per ogni te. Solo da McDonald's.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: piace Manu Chao?
1: Beh. Però non mi devi fare delle domande a bruciapelo così.
2: Sei molto sincero. Sei molto sincero. Mi piace molto questo.
1: E poi volevate sapere cosa succede fuori onda.
2: Beh, ste robe qua.
1: Se proprio devo,
2: vabbè,
1: mi piace.
2: Proprio devo, mi piace.
0: Allora, allora sono contento che Binaghi è positivo. Guarda, sei molto accusato dai messaggi, perché sì, questa positività adesso te ne leggo.
1: No, non
0: un
1: è
0: po'.
1: Positività.
0: Consapevolezza.
1: Io non vi sto dicendo che cambiare sia facile. Io vi sto dicendo che nel
0: c'è
1: momento
0: la possibilità.
1: Stesso, io vi sto dicendo che nel momento stesso in cui tu stai male, devi considerare di cambiare, altrimenti
0: te la trascini.
1: Bene che ti va avanti trascini. Così.
0: Certo.
1: Allora, cioè, o togli il dente o te lo tieni il dente. Ti vuoi tenere il dente? Tieni il dente. Non va bene.
0: Magari
1: se invece te lo vuoi togliere.
0: Detto in termini dentistici, magari l'impianto non sarà come il tuo dente originale, però sarà più bello da vedere che...
1: Ma è anche più funzionale, cosa ne sai? Cioè, io non sono un odontoiatra, però dico, cioè, se c'è una cosa che ti fa stare male, che sta avvelenando la tua qualità della vita, dei tuoi rapporti con la tua famiglia, con i tuoi cari, eccetera, cioè, quella roba lì la devi risolvere. Se non la risolvi, bene che ti vada, resta lì così com'è. Cioè, puoi anche sperare che magari un domani le cose si risolvano, ma tu vivi sperando? Chi vive sperando?
0: Me lo diceva sempre mio nonno. Okay.
1: Allora, sì. Cioè, e intanto il tempo va, perché prima c'era un bellissimo messaggio di una certa nonna, adesso se riesco a recuperarlo, l'avevo letto prima, che diceva, non so, adesso
0: lo troviamo,
1: mia nonna diceva a lavare la testa all'asino si perde acqua e sapone. Io sono d'accordo, c'è una terza cosa che perdi che vale più dell'acqua e sapone ed è il tuo tempo. Allora, se tu continui a lavare la testa all'asino pensando che stai perdendo solo acqua e sapone, ti stai sbagliando, perché stai perdendo la tua vita, il tuo tempo.
0: Oh, verissimo.
1: E tra 10 anni sei lì ancora a dirti ma questi qui però non cambiano, e sono passati altri 10 anni.
0: E i giovani devono rendersene conto di questo, perché io mi rendo
1: anche
0: conto che, no, ma sai perché? Mi rendo conto che quando io ho fatto consapevolezza del tempo che perdi troppo tardi, no? Adesso, perché quando iniziamo ad averne poco, ti rendi conto
1: gli dai,
0: di quanto
1: gli
0: è prezioso,
1: valore,
0: no?
1: Okay.
0: E allora ai giovani gli dici: tu che ne hai ancora tanto, non
1: certo.
0: perderlo, no? E loro sai che cosa rispondono? Che sono negativo. No, perché ma li capisco, perché
1: la
0: anche
1: negatività,
0: noi eravamo...
1: io capisco la reazione, perché a un certo punto dice però quella roba lì mi sta dicendo di cambiare eccetera, ma è una roba scomoda, insomma è una roba che non si può fare, è una roba che ce le stiamo dicendo da soli queste cose qua. In realtà il cambiamento è sempre possibile, si tratta di fare fatica a costruire una cosa credibile che possa funzionare e che possa andare anche oltre noi, perché scusami un attimo, tu puoi anche costruire qualcosa ai 60 anni, puoi averne 65, non fa niente, puoi averne anche 65, mancarti un minuto ad andare in AVS, ok? Va bene, però scegli di voler costruire qualche cosa che poi magari lascerai ai tuoi figli, non lo so, va bene? Quindi mettersi al lavoro, capito? E lo so che si fa fatica, cioè lo so benissimo, sono passato anch'io, cioè, non è che...
0: Beh, tu sei un esempio, penso, di questa cosa, l'abbiamo detto più volte, perché più volte nel momento, tra l'altro, di massima, hai voluto cambiare.
1: Ah, certo.
0: Quella è anche una tua curiosità di vita, no?
1: Sì, però...
0: Di voler fare cose nuove.
1: Ho capito che c'erano cose che non potevano che portare in una direzione lontana da quello che mi interessava, quindi... Ok, vabbè, questo è un altro scenario. Non
0: mia moglie è stata licenziata dopo 14 anni e a 56 anni non c'è lavoro. I colloqui che ha fatto hanno sempre avuto con la risposta di un altro candidato, perché la sua posizione è troppo alta. Adesso è ancora in cerca. La persona che ha 60 anni e che ha paura di essere licenziata ha ragione, perché è bello dire si poteva cambiare, ma guarda che al giorno d'oggi non è più come ai tempi nostri, si ragiona diversamente. Dici?
1: Allora, se vogliamo guardarci attorno con l'intelligenza artificiale, se uno vuole proprio essere il massimo del negativo, eccetera, farà piazza pulita di milioni, di centinaia di milioni di persone al mondo attualmente che stanno lavorando, ok? Quindi se uno vuole guardare quella roba lì, la vede subito.
0: E poi okay. Ci sono tante dopodiché, situazioni anche comunque, ad esempio questa qua dice certo. Io ho perso lavoro, non l'ho più trovato perché mi hanno sempre detto sei svizzera, quindi costi più di un frontaliero,
1: okay.
0: E io non lavoro, non te lo do, e dice quindi
1: questa è una cosa che non voglio neanche,
0: no, è allucinante
1: però proprio,
0: ci sono,
1: sì.
0: Capisci quanti sì. casi ci sono?
1: Sì. Ma io
0: ognuno di noi è veramente un libro.
1: Vorrei raccogliere questa cosa perché sono tutte testimonianze straordinariamente vere, straordinariamente meritevoli del massimo rispetto, della massima solidarietà, ma è proprio per quello che vi dico attenzione, perché se ci fermiamo lì restiamo lì. È questo il punto, capito? Se ti fermi a ragionare, a dirti che le tue convinzioni, che il tuo perimetro di convinzioni in merito al lavoro, la possibilità di trovare lavoro, non ti danno scampo, non lo avrai. Allora io ti dico invece, l'unico modo per avere scampo è che devi uscire da quel perimetro lì e cominciare a pensare in modo diverso. Ho fatto questo lavoro, bene, faccio un lavoro completamente diverso che ho sempre sognato e magari non necessariamente in Svizzera. Chi lo dice? Magari sei in Vietnam, non lo so. Cioè, capisci? Però devi astrarre tu, devi pensare tu quello che vuoi fare della tua vita realmente. Perché è solo la tua vita che tu puoi governare e giocare, capisci? Ed è il tuo tempo passa ecco, di secondo in secondo.
0: Stavo dicendo la stessa cosa. È vero, perché il tempo mannaggia
1: ma
0: passa.
1: No, ma lo dico perché
0: non si ferma, quello lì non si ferma.
1: Cioè, se no ci si fa male, capisci?
0: Sì. Il tempo che passa, e adesso ne passeremo un po' di tempo con Mengoni.

0: Voglio. Mio nonno mi diceva sempre: l'erba voglio la vensi sui tet.
1: Ma si diceva che l'erba voglio cresce solo nel giardino del re.
0: Del re.
1: E il re sei tu. Ah. Quindi, quindi coglila.
0: Allora,
1: il re è ognuno di noi.
0: Sì, nel nostro piccolo siamo re, certo, di qualcosa.
1: Certo.
0: Ti leggo un po' di messaggi, ce ne sono davvero tantissimi. Chiedo già scusa a chi non saprò leggere. Bello che arrivano personaggi intelligenti che vanno in profondità dentro l'anima. Sarebbe bello che questo succedesse più spesso, proprio perché vi ascoltano in tanti. Questo è un apprezzamento nei tuoi confronti, caro Piernando. Buongiorno Riccardo, come posso far ascoltare queste due orette col signor Binaghi? Vi dico già che farò il podcast, poi ve lo dico, e lo così metto fuori. Binaghi ha proprio ragione, facile piangersi addosso, fare la vittima, aspettare che qualcuno ti risolva il problema, poi lamentarsi ancora. Ognuno ha responsabilità della propria vita. Poi mi chiamo Manuela, sono svizzera, mi hanno licenziata a 53 anni dopo 20 di lavoro e dopo il Covid. Come capo regionale andavo ai colloqui e mi dicevano: sei troppo formata, ci costi troppo. E poi nulla, da lì ho avuto solo malattie. Portano negatività ovunque. Aspetta, posso dirlo? Nella vita come nel lavoro tanta gente si lamenta, ma cambiare fa più paura che lamentarsi. Portano negatività ovunque, sono delle relazioni che nel lavoro, non perché siano cattivi, ma non sanno prendere il coraggio di svoltare. In pratica sto facendo un po' un riassunto. Poi ancora: vorrei cambiare ma non considerano nemmeno l'età, 52 anni sono già troppi, sono troppo vecchio per trovare il lavoro. Ci trovo, poi ancora: mi ci ritrovo nella persona che si trova a casa senza lavoro, mi sono dovuta reinventare e spero che si possa riaprire un'opportunità. Poi ancora: quanto ha ragione il Binaghi, è proprio così che si deve fare. E poi: mi permetto, guardiamo la realtà del mondo del lavoro, è più che vero che a 60 anni nessuno te lo ridà il lavoro se lo perdi, probabilmente non ha risorse sia monetarie che di competenza. Ricorre questa cosa qui, no? Del sessantenne che costa di più del ragazzino che magari col primo impiego puoi dargli di meno.
1: Sì, se pensi di andare sotto padrone è sicuramente così. E a quel punto devi riconfigurare completamente la tua vita se vuoi uscire, altrimenti tieni duro. Ti turi il naso e arrivi a 65 anni, se puoi farlo, se t'han già licenziato. Però in ogni caso devi pensare a un'alternativa, capisci? E se l'alternativa è reiterare le cose che facevi prima, può essere che tu ti trovi di fronte a dei muri. Quello che io dico è: attenzione, proviamo a pensare in modo completamente diverso, cioè svincolarci da quella che è stata la nostra storia, da quelle che sono state le nostre esperienze. Le abbiamo impiegate in un settore, potrebbero essere impiegate in un settore completamente diverso nel quale noi siamo degli imprenditori, e quindi mettiamo in piedi qualche cosa di nuovo. Oggi peraltro ci sono delle tecnologie che 50 anni fa non c'erano, per cui si aprono anche delle possibilità, dei mercati, delle opportunità che sono lì da prendere, da inventare, capito? E si fa fatica. E io ve lo dico, si fa fatica, è anche frustrante, sì, perché il tempo passa, non vedi dei risultati, ci sta benissimo, cioè ok, però lo devi fare, non puoi non farlo. Questo è il punto.
0: Velocissimo, tre messaggi ancora, mi dai un commento su questi tre, perché sono tre situazioni diverse. Allora, uno dice: vorrei cambiare, però io mi sento una persona mediocre e non saprei nemmeno cosa fare. Quindi è molto,
1: qui siamo sull'autostima
0: molto,
1: è bassa,
0: giù,
1: purtroppo.
0: Quindi devi lavorare prima del la prima cosa che devi lavorare, sulla quale devi lavorare, è la tua autostima.
1: Ma certo,
0: cambiare quel pensiero che
1: è
0: di te.
1: Ma è un pensiero assolutamente velenifero, questo qua.
0: Poi ancora: ragazzi, pensate che la vita riserva sempre delle belle sorprese fino all'ultimo minuto?
1: No, non riserva delle belle sorprese la vita, non necessariamente.
0: Però era positivo come messaggio, no?
1: Per dire
0: 60 o quel che sia, no? Buttati, perché può esserci sempre una cosa.
1: In quel senso, cioè voglio dire, cioè la vita, in quel senso ho capito, allora forse. La vita ti può dare delle grandi opportunità, devi andare ovviamente
0: mai
1: a
0: dire, ma ormai io ho quell'età.
1: Se tu vai
0: lì
1: a cercarti dei muri, troverai dei muri. Se cerchi delle opportunità, troverai delle opportunità difficili, lo ripeto, difficili. Ci si deve costruire sopra, inventare, fare, ragionare, provare, testare, sbagliare, tornare indietro, rifare ancora, capito? Non è tutto automatico, non è un pronti via.
0: E la terza posizione, che penso sia quella di molte, di molti, dice: state dicendo delle grandi verità, ma è difficile avere il coraggio di cambiare se si ha una casa da pagare, dei figli da far crescere. Mio marito ha cambiato completamente lavoro perché si stava ammalando per il clima di terrore e mobbing che subiva. Cambiare significa perdere stipendio, fare sacrifici, ma per la felicità e la salute si deve provare.
1: Allora,
0: a volte
1: il cambiamento...
0: devi fare delle scelte.
1: L'abbiamo già detto prima, il cambiamento non significa dire mi licenzio domani e poi da domani penserò cosa fare.
0: Fai un progetto di vita diverso.
1: Questa è follia, sì. Capito? Tu il cambiamento lo devi costruire mentre hai ancora la possibilità, se sei fortunato che hai avuto e hai un lavoro, comunque ce l'hai, ti turi il naso, vai avanti con quel lavoro e contemporaneamente metti in piedi un'altra vita possibile, un altro progetto che richiede tempo, fatica, sudore. Cioè, siamo come Churchill, dobbiamo promettere lacrime e sangue, cioè questo è. Ma questo è quello che ti porterà ad avere dei risultati, a poter dire un giorno, ok, mi licenzio da là perché là ho già avviato l'altra attività.
0: Fernando Binaghi, grazie per essere venuto
1: grazie
0: a trovarmi
1: a
0: questa mattina.
1: State bene, mi raccomando.
0: Spero di riaverti.

0: raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
2: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Roxanne, Roxanne, i grandi Police su Radio 3, qua siamo ritornati indietro nel 1978 e piano piano ci avviciniamo anche a Majdì, mezzogiorno sta arrivando, poi ci sarà l'informazione, quindi Danny Morandi che vi accompagnerà per le prossime 3 ore. E dopo tutte le cose che abbiamo raccontato con Piernando Binaghi, una canzone che è un inno alla vita, dai.

Jazz Glynn, che pezzone questo del 2015, eh? Già sono 10 anni. Lei era venuta fuori proprio come vocalist intorno a quei periodi lì e ha avuto un po' di anni di grande notorietà. Allora, io qui vi saluto, tra poco c'è l'informazione di mezzogiorno, poi Danny Morandi, noi ci ritroveremo invece domani sempre dalle 9 alle 12, quindi questa settimana nella seconda metà della mattina, diciamo così, no? Fate buon pranzo, passate un buon pomeriggio, a domani, ciao!

0: L'estate di Radio 3i.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
5: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Buongiorno, le 11:58.
10: Ticino News Giorno.
11: È iniziata l'era di Andy Burnham alla guida del Regno Unito. Il premier si è insediato ieri, ha già mosso i primi passi nel notiziare una disamina sulla figura del nuovo premier laburista.
12: Una boccata d'ossigeno, ma è troppo presto per parlare di una tendenza. Il contesto resta molto complesso. Così il direttore della Camera di Commercio analizza i dati positivi relativi alle esportazioni svizzere. Sui dazi americani non ci aspettano cambiamenti in positivo.
11: Tutti pazzi per Nolan. Dopo una lunga attesa e infinite polemiche, Odissea è uscito al cinema e non ha deluso le aspettative altissime. La pellicola sta sbancando i botteghini anche in Ticino.
12: Meteo abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli da metà pomeriggio. Nel sottoceneri nuovi rovesci e temporali sparsi, schiarite in serata, massime sui 29 gradi.
11: Martedì 21 luglio, una buona giornata, ben ritrovati a Ticino News Giorno. Io sono Laura Zucchetti, accanto a me c'è Samuele Quadri, buongiorno.
12: Buongiorno anche da parte mia.
11: Dunque, lo avete sentito dalle copertine, in apertura andiamo all'estero con l'insediamento del nuovo premier britannico Andy Burnham. Che cosa dobbiamo aspettarci? Quali sono le differenze con il suo predecessore? Lo abbiamo chiesto al collega del Corriere del Ticino, Paolo Galli.
13: Lui ha promesso intanto speranza a un popolo che effettivamente sembra averla persa. Sappiamo che il Regno Unito è attraversato da una grave crisi sia economica sia sociale, e che la popolazione è stanca soprattutto di veder alternarsi primi ministri senza però ottenere reali soluzioni, in particolare relative all'economia.
12: Che differenze ci sono? Che approcci differenti hanno Burnham e poi quello che insomma c'era prima, Starmer?
13: Sono entrambi laburisti e questo d'accordo. L'approccio sembra diverso, mentre il premier uscente Keir Starmer aveva un approccio piuttosto distante rispetto alla popolazione, ecco che Burnham si propone come più empatico, subito molto umanistico anche negli obiettivi che si è preposto. In effetti la prima azione che ha dettato è un intervento per cancellare il fenomeno dei senza tetto. Ora stava parlando poco fa di nuovo alla nazione in merito alla bolletta elettrica. Ecco che gli interventi sembrano essere direttamente legati alla popolazione, quindi è un approccio anche più carismatico, se vogliamo, rispetto a Starmer, che è stato accusato da molti di non avere una rilevante personalità e quindi di non essere un leader da seguire.
12: Dopo quattro trimestri di flessione tra aprile e giugno, le esportazioni svizzere sono tornate a crescere rispetto al trimestre precedente. Sono aumentate di quasi il 9%, superando i 73 miliardi di franchi. A trainare la crescita, in particolare il settore della chimica farmaceutica. Nel frattempo, venerdì si apre un nuovo capitolo nella controversia doganale tra gli Stati Uniti e la Svizzera, con la fine dei dazi aggiuntivi del 10% che il governo Trump aveva imposto a tutti i paesi a seguito di una sentenza emessa a febbraio dalla Corte Suprema. Come leggere queste notizie nel contesto dell'economia cantonale e svizzera? Ci siamo rivolti al direttore della Camera di Commercio, Luca Albertoni.
10: Ma diciamo è troppo presto per parlare di una tendenza. Oltretutto i dati vanno letti con attenzione, nel senso che l'aumento è stato soprattutto del valore delle merci esportate, non della quantità. Questo è spiegabile col fatto che sono aumentati dei prezzi, quindi le aziende hanno esportato fondamentalmente, per semplificare un po', la stessa quantità di merci ma a prezzi superiori, quindi questo dà delle percentuali interessanti di entrate finanziarie per le aziende, ma dal punto di vista della dinamica delle esportazioni non ci sono dei cambiamenti particolarmente sensibili.
11: Quindi sicuramente una boccata d'ossigeno, però per il futuro dobbiamo ancora stare a vedere come andranno le cose. Abbiamo visto tra l'altro anche la questione dei dazi. Venerdì si aprirà un nuovo capitolo perché scadono i dazi del 10% in più decisi da Trump. Insomma, una situazione che rimane comunque delicata.
10: Ma è chiaro che la situazione rimane complessa. Lo scenario internazionale non si è semplificato, anzi è anche ulteriormente peggiorato negli ultimi mesi. Adesso, al di là della questione dei dazi, che resta sempre un po' imprevedibile perché potrebbero incombere altri, e comunque non si capisce bene come gli Stati Uniti andranno a parare. Le aziende si sono preparate, si sono abituate, però diciamo un margine di incertezza resta sempre. La nostra economia, sia svizzera che cantonale, ci ha abituato a resistere anche nelle situazioni più assurde, però è chiaro che i margini di resistenza si erodono col tempo perché si possono fare molti adattamenti, però non è facilissimo reggere situazioni che sono sempre più incerte, sempre più competitive, e quindi una certa preoccupazione c'è.
11: A Losone è stato inaugurato il nuovo centro di donazione del sangue della Croce Rossa, un centro che va a sostituire quello di Locarno e mantiene lo stesso personale. I donatori del locarnese potranno recarsi al centro La Torre una volta al mese, una decisione che è stata presa sulla base di un bisogno minore di emocomponenti da ricondurre ai progressi medici. Sentiamo il direttore operativo del servizio trasfusionale della Croce Rossa, Mauro Borri.
14: Oggi inauguriamo un nuovo sito di donazione per i donatori del Locarnese presso il centro La Torre di Losone, un'opportunità per poter accogliere nel modo migliore i donatori del Locarnese. È stato un cambiamento che abbiamo dovuto prendere con un certo dispiacere. La sede di Locarno fissa, che operava due giorni alla settimana, abbiamo dovuto chiuderla perché un trend sia nazionale che internazionale è quello di trasfondere sempre meno. Quindi è necessario meno sangue per i pazienti del Canton Ticino, e quindi noi dobbiamo adattare un pochino quello che è la nostra disponibilità proprio per poter raccogliere là dove riusciamo a avere dei buoni risultati. Quindi una sede fissa nel Luganese Lugano, una sede fissa nel Sopraceneri Bellinzona e l'opportunità a Losone per il Locarnese.
12: Un presidio per dire basta, basta la violenza sulle donne, basta morti che potrebbero essere evitate. Sull'onda dello sdegno per l'ennesima vittima, la terza solo quest'anno in Ticino di femminicidio, il 9 luglio a Faido il collettivo Io Lotto Ogni Giorno è pronto a scendere in piazza. Lo farà stasera alle 18 in piazza Simena a Bellinzona. Tutta la popolazione è invitata a unirsi per chiedere più prevenzione, informazione e protezione.
11: In chiusura parliamo della Settima Arte, perché è uscito al cinema giovedì e sta letteralmente sbancando anche in Ticino. Parliamo del nuovo film di Christopher Nolan, basato sull'omonimo poema epico di Omero, preceduto da una promozione fortissima e dalle immancabili polemiche. Sta salvando la stagione, ci dice Joel Fioroni, direttore delle sale del Palacinema di Locarno, oltre che dei cinema Lux e Iride.
15: Il film è uscito appunto giovedì scorso, sta andando molto bene, noi lo stiamo promuovendo il più possibile anche su più slot orari, diciamo, quindi quello del pomeriggio, quello della sera, la versione originale che soprattutto nel locarnese è molto apprezzata, e quindi ha veramente salvato un attimino la fine della stagione e l'estate. È un film che sta funzionando.
11: Ecco, ma perché un film come Odissea arriva ad avere questa enorme eco, che poi tra l'altro è un film da 3 ore, ecco, non è neanche semplicissimo.
15: No, non è semplicissimo, è vero che ci sono più ingredienti secondo me che fanno funzionare bene un film, tanto soprattutto la promozione, quindi proprio l'attesa che si è creata già da mesi, per non dire quasi più di un anno, dove si aspetta questo film di Nolan, dove le informazioni sono arrivate col contagocce, dove quasi addirittura non si sapeva ancora bene che cosa ci si sarebbe aspettato, e quindi questo ha portato veramente un'attesa, oltre al fatto che finalmente, non dico che è un film d'autore, assolutamente no, perché è un grande blockbuster, però ecco che c'è un autore dietro che ormai ha il suo pubblico ed è conosciuto e lo si aspetta, quindi i film di Nolan quando escono hanno sempre un buon seguito.
11: Ci sono state molte polemiche della vigilia, dalla Elena di Troia di colore a alcune scene che si discostano forse dalla versione originale della tragedia. Ecco, secondo te sono state costruite ad arte?
15: Forse costruite ad arte no, però è chiaro che tutto aiuta, quindi probabilmente erano volute, sono state anche fomentate, diciamo, per creare sempre più attese e sempre più curiosità su questo film. Poi è chiaro che questa è la sua visione, quindi abbiamo detto un autore comunque importante, un autore che ha portato al cinema film che hanno sempre fatto discutere e che hanno sempre diviso un po' il pubblico, e quindi va presa proprio come un'opera sua da godere su grande schermo, ecco.
0: Infotraffico.
11: 7 minuti dopo mezzogiorno, via Swiss segnala code a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo, 4 chilometri al portale nord con attese di circa 40 minuti per chi viaggia in direzione del nostro cantone, 3 chilometri di coda al portale sud con ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia verso nord.
0: Previsioni del tempo.
12: Abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli da metà pomeriggio nel sottoceneri, nuovi rovesci e temporali sparsi, schiarite in serata, massime sui 29 gradi.

Buongiorno, buona pausa pranzo. Pranzo. Suona. E anche oggi ci siamo pronti ad accompagnarvi fino alle 3 del pomeriggio. Da adesso via, quindi dalle 12:11 minuti sino alle 3 del pomeriggio in compagnia del Morandi. Rieccoci, ben ritrovati, buona pausa pranzo a chi sta pranzando ovviamente. E un abbraccione gigante va a chi sta lavorando. Lavora, lavora. Dopo un acquazzone che ha rinfrescato la mattinata, diciamo che in alcune parti del cantone è anche grandinato quanto pare, ma nella maggior parte ha solo fatto un acquazzone che ha rinfrescato e è tornato il tempo quello classico estivo bello, quello da suda, però dai, da qualche giorno si sono un po' rinfrescate le temperature, questo è ottimo, lo dicevo ieri, soprattutto per la sera si dorme meglio. Pronti ad accompagnarvi, dicevo, non solo con la bella musica, ma anche con i giochi, perché lo ricordo, da ieri per 2 settimane si giocherà con Tamborini Vini. Sin d'ora lo dico, lo ricordo, da oggi è riattivo il loro sito, quindi tamborinivini.ch, e lì potrete andare a scoprire alcune risposte alle domande che vi faremo nel corso dei giorni per quello che riguarda appunto il gioco di Tamborini Vini. Non solo, oggi mi è stato dato il via, l'ok, il pollice all'insù dal nostro Ruben, che tra l'altro saluto ricordando che arriverà dopo dalle 3 con la sua granita, ad un costume da regalare. Ah, il costume griffato Radio 3, quindi orecchio la radio perché non so quando, ma in queste ore insieme si gioca che si gioca che si gioca. 079-449-9537 se avete voglia di condividere il vostro pranzo insieme al Morandi. Io con voi condivido la musica, quella di Annalisa, Annalisa maschio.

Gli America, questa You Can Do Magic, Radio 3, 12 e 20, quasi 19. Buon pranzo Dennone, scrive il Jamming con tanto di foto del suo di pranzo. Direi interessante, molto estivo, riso in bianco, broccoli, credo anche del pesce. Buongiorno, anzi buon pranzo anche all'amico Diego, Don Diego. Un abbraccio al mio amico Nicola, detto Nick, detto Nick. Poi anche a nonna Marinella, complimenti per il bel piatto. Allora scrive: tortellini, feta, rucola e pesca grigliata. Ciao Daniele, ciao nonna Marinella. Fantastico. Ottimo, ottimo, l'abbiamo passato anche in televisione questo piatto che sembra davvero buono, buono, buono. C'è anche in sottofondo il nuovo singolo di Taylor Swift.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monte Ceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

One in a Million, il disco di Nio su Radio 3. Un po' di messaggi belli che stanno arrivando. Oggi pranzo super veloce, insalata di riso preparata ieri, così oggi zero fatica. Buon app, ciao Laura. Io vado di mozzarella, pomodori e basilico, scrive Marco. Questo è buono, un filo d'olio, fresco, leggero e pronto in 5 minuti. Bene, bene, bello che condividete il pranzo con il sottoscritto, anche perché nello stomacchino, vabbè, la colazione di stamattina è giusto giusto un pacchetto di tuc. Presente il tuc. Più tardi poi merenda salata sicuramente. Bam bam bambina.

La classe di Mr. Lenny Kravitz, Thinking of You, 12.35, un abbraccione anche al Simo Simo. Ciao Simo, buon pranzo, visto l'orario, 12.35 sicuro. Poi buona pausa pranzo anche a Zilma, scrive: buongiorno Danny, guarda che bella vista della finestra di questo ristorante, sembra un quadro, siamo nell'Appenzello, buon pomeriggio. Poi dice: togliendo le persone, ma non è vero, guarda che bel quadretto, effettivamente se guardi fuori dalla finestra sembra un quadro disegnato quel paesaggio fantastico, bello bello. Complimenti anche per la zona scelta, l'Appenzello, bello. Si va avanti con la musica. Ah, volevo salutare anche chi scrive. Aspetta, oggi bel piatto di melone prosciutto, con questo caldo è il top. Beh, c'è anche Cesare Cremonini.

0: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
4: No, troppo moscia, più convinta.
3: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
4: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
3: Trappetti Pittori.
4: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
3: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.

Cher. Ora non ricordo di quale film era colonna sonora questa. Qualche film di Natale, sicuro. Inverno. 12.46, buona pausa pranzo anche all'amica Vani, Sciavani. Oggi melanzana per lei, melanzana. O cetriolo. Non si capisce bene dalla foto. Poi è arrivato l'ok. La prossima ora, quindi dalle 13 via, orecchio la radio perché si giocherà per il costume di Radio 3i.

Era l'estate del 2019 quando Irama cantava questa arrogante arrogante. E poi da lì credo sia stato uno dei suoi primi dischi, qualcosina prima aveva fatto, però che ha preso, diciamo così, è proprio arrogante. Poi da lì è partita la sua carriera. 12:52 minuti, manca poco l'appuntamento con l'informazione. Terminiamo qui i primi 45 minuti circa trascorsi insieme. Poi, come detto, nella prossima ora si gioca per il nostro costume, quello griffato Radio 3. Ora i Casabian.

Oltre I. Tele. Suono. Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.

0: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia all'Amone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
2: Sono le 12:58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Il caldo intenso modifica i percorsi di montagna. Il CAS invita alla prudenza. Ad alta quota i rischi sono mutati. Laura Zucchetti.
5: Nella stagione regina delle uscite in montagna, il club alpino svizzero mette sull'attenti gli escursionisti. Il clima è eccezionalmente caldo e infatti sta modificando sensibilmente le condizioni dei percorsi in alta quota, rendendo alcuni tragitti più insidiosi del previsto. Alcune escursioni, scrive il CAS, sono diventate eccezionalmente impegnative e ci sono regioni in cui è aumentato il rischio di caduta massi con tratti di percorso che possono risultare instabili. Gli appassionati sono quindi richiamati a un'attenzione scrupolosa nella pianificazione delle proprie uscite. Prima di partire, in particolare, è consigliabile consultare le informazioni più recenti sullo stato dei percorsi e sugli eventuali punti pericolosi. Oltre al portale escursionistico del Club Alpino Svizzero, anche piattaforme specializzate, i gestori dei rifugi o gli uffici delle guide alpine possono fornire indicazioni preziose. L'associazione ricorda inoltre che le difficoltà e lo sviluppo di un itinerario possono differire dalle descrizioni riportate nelle guide, motivo per il quale opportuno valutare sempre percorsi alternativi che a seconda delle condizioni possono rivelarsi più sicuri.
4: Arma Swiss si è rivolta per la seconda volta al Tribunale federale per impedire la pubblicazione di informazioni relative all'esame dell'acquisto degli aerei da combattimento F-35. In maggio il Tribunale amministrativo federale aveva autorizzato l'accesso ai criteri di valutazione. Il ricorso è attualmente pendente a Monrepeau. La massima autorità giudiziaria ha concesso l'effetto sospensivo. Fino alla pronuncia della sentenza le informazioni rimarranno quindi riservate. L'Intersprüng abbassa i prezzi e ridimensiona le confezioni. La scelta è scaturita dal calo delle vendite maturato dalla reazione negativa dei consumatori. Reazione nata dopo che l'Int aveva aumentato i prezzi a causa dell'impennata dei costi del cacao. L'aumento medio dei prezzi aveva infatti provocato una contrazione dei volumi venduti del 7,5%. Volevano mettersi ai comandi sotto l'effetto dell'alcol di un aereo Swiss, allontanati dal servizio due piloti. È successo a Ginevra lo scorso maggio. La segnalazione era giunta da altri membri dell'equipaggio. I due piloti non sono più tornati a volare da allora e gli accertamenti sono tuttora in corso, ha indicato la compagnia.
3: L'infotraffico.
4: Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 3 km, ritardi fino a 30 minuti.

Rocco Ante, Noemi, Oma, prima grande classico di Busta Rhymes con Mariah Carey, che bello, I Know What You Want. 13:08, buon pomeriggio, lo si può dire dopo l'una come sempre, buon pomeriggio, altre due orette in compagnia del Morandi, quindi vi accompagno fino alla granita, alla merenda, che poi io la farò salata, ma va bene uguale. L'ora del gioco, perché si gioca per il costume, dicevo prima, è stato confermato tutto dal nostro Ruben Bassi, quindi si giocherà per il costume di Radio 3. Stavo leggendo poco fa una notizia e mi sono detto, ah ecco perché allora vengo punto spesso dalle zanzare. Ah, pare, secondo uno studio olandese, che le zanzare amano pungere chi beve birra e chi fa sesso sfrenato. Vero? È uno studio olandese, sul web lo trovate anche, studio olandese che dice questo. Quindi se in queste nottate venite punti dalle zanzare, fatevi due domande, la cosa è ottima: o avete bevuto una birretta oppure sfrenato. Studio olandese questo, studio olandese. 079 449 9537, per i vostri messaggi tramite il numero di WhatsApp, numero che dovrete utilizzare tra poco per giocare con noi per il costume di Radio 3. Anche più tardi si giocherà con Vini Tamborini, anzi Tamborini Vini. Sin d'ora vi invito a visitare il sito web funzionante da oggi, tamborinivini.ch, perché lì potrebbero esserci le risposte alle nostre domande, quelle che vi facciamo più tardi. Buon pomeriggio anche alla Stefi. Ciao Coni, scrive. Per pochi, Coni è per pochi, per i pochi intimi delle sopracenere del Gambarogno soprattutto. Nel frattempo musica, anche la nuova dei Maroon 5, si chiama Heroin.

0: La nuova di Maroon 5, Radio 3i. Quella, amico mio, buon pomeriggio anche a Luca, Luca dell'edicola. Le 13:12. Allora, per chi ci scrive, aspetta, che c'è Roby che scrive: Danny, quello studio non regge, non bevo birra, non batto chiodo da 10 anni. Adesso. Scrive: comunque le zanzare mi tritano. Quindi parliamone. No, dicevo appunto di questo studio dell'Università di Nimega, nei Paesi Bassi. Secondo i ricercatori, questi comportamenti potrebbero modificare temporaneamente odore corporeo, temperatura della pelle e altri segnali che gli insetti usano per individuare le loro vittime. Gli autori precisano però che non esistono ancora prove definitive. La preferenza delle zanzare dipendono anche da fattori come gruppo sanguigno, anidride carbonica emessa, microbiota cutaneo e temperatura corporea. Però incide la birra e il sesso sfrenuto. Per chi è scettico, provate questa sera. Io proverei stasera birrettina
1: e poi via, e poi via, e poi via.
0: Oh no. Allora, ah sì, beh, Stella si scrive: coni per sempre, solo per privilegiati. Vero. Per chi mi gridava dal campo:
1: coni, narigiotta.
0: Allora, tra poco si gioca, con calma. Ciao Danny, a che ora si gioca? Ma che dico sempre l'orario giusto, però sono quelli. Quindi tra pochissimo state lì col telefono in mano, perché il più veloce a rispondere alla nostra domanda si porta a casa il nostro costume griffato Radio 3, quello arancione che vedete nel mezzo busto qui in televisione, ecco, in questa inquadratura lo si vede bene.
1: Quello, proprio quello.
0: Quindi tra poco 079 449 9537, tra poco invece ora Katrina and the Waves.

0: State ascoltando Radio 3 delle suona.
1: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
2: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Fly Just Might, quella di Bruno Mars su Radio 3 alle 13:25. Però così mi smontate la teoria dello studio dei Paesi Bassi. Daniele scrive: ciao Danny, con tutta la birra che bevo dovrei essere comunque la pasta. Realtà nada? Nada de nada? Vabbè dai, prendiamolo con le pinze questo studio. Tra poco si gioca per il costume, ora Mrs. Katy Perry.

0: Harry.
1: Come dicevo, su Radio 3 uno scrive: provo, dai. Dai, dai, dai che si gioca. Non è neanche difficile la domanda che stiamo per porvi. Si gioca per il costume di Radio 3.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3, il gioca e vinci.
1: Come detto, utilizzate WhatsApp, quindi ricordo il numero 079-449-9537. Il più veloce, come detto, da domani potrà già ritirare il costume alla reception di Teleticino. Ma la domanda in questione è la seguente. Creiamo anche il clima domanda, vai. Attenzione, attenzione. Quale animale ha le impronte digitali così simili a quelle umane da poter confondere gli investigatori? A. Lo scimpanzé. B. Il koala. C. Il panda. Quindi quale animale ha le impronte digitali così simili a quelle umane da poter confondere gli investigatori? A. Scimpanzé. B. Koala. O C. Panda.
2: Radio 3 Estate.
3: Estate.

0: l'ultima canzone di Ultimo, quasi un gioco di parole. Quando dorme la città alle 13:32 minuti, lo so, distinto anch'io avrei risposto, distinto avrei risposto anch'io scimpanzé. Scimpanzé, che sono gli animali che si avvicinano più all'uomo. Anzi, senti un po', senti un po'. Bella questa, bella, bella. Quando lo faccio nella mia bimba, Mael si diverte sempre. Signori, è l'animale in questione che ha le impronte digitali così simili a quelle umane da confondere anche la polizia scientifica. Non è lo scimpanzé, non è neanche il panda. Signori, l'animale in questione è il koala. Il koala. Nel 1996 gli scienziati hanno scoperto che i koala hanno le impronte sulle zampe e hanno cerchie e linee intrecciate proprio come noi. Quindi risposta esatta alla bo, bo, bo, bo, bo. Allora, saluto intanto l'amico Ivo. Ciao amico mio
1: Ivo, Ivo.
0: Ha sparato a caso scimpanzé. Poi aggiunge: sembrava troppo scontato, infatti non è scimpanzé. Il koala, cioè anch'io, mi sarei lanciato anch'io sullo scimpanzé, il panda no. Scimpanzé, visto e considerato che si avvicina più all'uomo, quindi avrei risposto anch'io così. Ma è la B, il koala, quindi vado a capire che è stato il più veloce. Di conseguenza, come detto, se hai il tempo già da oggi, dalle 14 via, puoi ritirare il costume, se no domani mattina dalle 9:30 lo può fare. Bene, andiamo a capire il più veloce, andiamo, andiamo. Nel frattempo, dal 98, gli 883, questa è Nella Notte.

0: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
4: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Radio 3, dove batte il cuore.

Musica inconfondibile, quella di Lucio Battisti, Un'avventura, 1969, si è andati indietrissimo nel tempo. Allora, siamo andati ovviamente a vedere la cronologia dei messaggi arrivati tramite il numero di WhatsApp. Posso fare i complimenti a Gianni? Gianni, fa strano chiamarlo Gianni, l'amico Giambo. Gianni il più veloce, quindi l'ha già scritto, domani preleverà il suo costume o ritirerà meglio il suo costume qui alla reception di Teledicino. Complimenti ancora Gianni. Poi nei giorni prossimi vedremo. Più tardi però, lo ricordo, si gioca con Tamburini Vini. Quindi manca pochissimo ad un'altra ora insieme e di conseguenza potrete vincere anche lì con Tamburini Vini. Non posso spoilerare troppo perché parte di quello che non posso dire è nella risposta, capito? Si gioca come sempre tramite il numero di WhatsApp. Al jamming scrivono, al jamming è stato quasi più veloce, quasi, anche perché tu hai sbagliato, hai scritto scimpanzé. In realtà, come detto, le impronte più simili alle nostre ce le hanno i koala. Andiamo di musica, andiamo con Madonna, Sabrina Carpenter, il loro nuovo singolo che suona da qualche settimana, forse mesetto a questa parte, ma piace, si chiama Bring Your Love.

0: Shakira e Cardi B, si chiama Punteria, questo bel singolo di qualche annetto fa, 2024, quindi due annettini fa. 13.52, stiamo arrivando all'appuntamento con l'informazione, manca pochissimo, chiudiamo quest'altra ora insieme, lo facciamo con il duetto tra Fedez e Francesca Michelin. Si intitola Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: 3i.
1: Tele suona Radio 3i.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
5: Direi di sì e
4: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
5: Certo, ma
4: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
5: Sì, va bene, e
4: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
5: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
4: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
5: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
4: Davvero?
5: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
6: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e i Da Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
9: Pochi secondi alle 13:58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti. Stati Uniti, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi già da questa settimana, nel mirino anche la Svizzera. Samuele Quadri.
13: Il presidente americano Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di un altro crollo economico. Lo rende noto il Financial Times. Il tycoon intende implementare le misure a decine di paesi. I dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Washington aveva infatti adottato questo regime tariffario a seguito della decisione della Corte Suprema di febbraio. La nuova serie di dazi verrebbe introdotta a seguito di un'indagine sulle pratiche di lavoro forzato, consentendo a Trump di evitare di ricorrere ai poteri di emergenza annullati dalla Corte Suprema. Un tentativo, quello dell'inquilino della Casa Bianca, che in seguito al conflitto con l'Iran ha sconvolto i mercati energetici globali. I dazi, secondo il giornale statunitense, varieranno tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi. L'indagine, come detto, sul lavoro forzato include varie nazioni, tra cui la Svizzera.
12: La Francia si avvia verso un divieto dei social per gli under 15. Il Parlamento dovrebbe adottare oggi pomeriggio in via definitiva la nuova bozza di legge in tal senso, una riforma fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron e che farebbe la della Francia il primo paese europeo ad agire per la protezione dei giovani sul web. Adottata ieri in commissione mista paritaria a Parigi, la bozza di legge dovrebbe passare oggi al vaglio del Senato e poi dell'Assemblea nazionale, con l'obiettivo di una definitiva entrata in vigore per il 1° di settembre, perlomeno per quanto riguarda i nuovi profili social. Dall'interno volevano mettersi ai comandi sotto l'effetto dell'alcol di un aereo Swiss. Allontanati dal servizio due piloti, è successo a Ginevra lo scorso maggio, la notizia però è stata resa nota soltanto oggi. La segnalazione era giunta da altri membri dell'equipaggio. I due piloti, ha indicato oggi la compagnia, non sono più tornati a volare da allora e gli accertamenti sono tuttora in corso. A proposito di Swiss, i dipendenti hanno approvato oggi il nuovo contratto collettivo di lavoro del personale di terra, frutto di serrate trattative durate mesi tra la compagnia e i sindacati. Porterà benefici concreti a partire dal 2027. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 42 a 40 ore rappresenta il punto centrale di un'intesa che migliora e di molto le condizioni dei lavoratori.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
1: Infotraffico.
12: Sono le 14 in punto e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: Pronto? Come va? The Colors, dopo Gwen Stefani Day con The Sweet Escape, abbiamo inaugurato l'ultima ora in nostra compagnia, anzi in mia compagnia. Le 14 e 8 minuti fra qualche secondo, per chi guarda la televisione o ci segue dall'applicazione, ben rientrati in ufficio, per chi è rientrato in ufficio in queste calde settimane di luglio, buon lavoro a chi invece sta tirando là, oppure a chi ha finito il turno, visto l'orario, chi è iniziato presto questa mattina alle 6, in teoria alle 14 smonta il turno e si va a casa. In questo caso è pomeriggio da relax, o ne approfitto e vado comunque, che sono in piscina, al lago, al fiume, vero che ti puoi rilassare anche lì, eh? Proprio di questo, sondaggi sotto l'ombrellone, quando si è spaparanzati, che si fa? Qual è il passatempo sotto l'ombrellone? Ci sono tanti studi, eh? Parte uno dei primi posti, ovviamente è, diciamo così, occupato dalla lettura classica. Uno si porta la rivista, una volta si portava il Cioè per i più piccolini, poi tutte quelle riviste da gossip, tipo Novella 2000, giusto? Esiste, sì. Poi Cruciverba, Enigmistica, tra l'altro sentivo ieri Ruben che ne parlava. Ecco, io per esempio la settimana Enigmistica la prendevo soltanto per le due pagine, forse una o due pagine del unisci i puntini e vedi cosa esce. Cioè lo prendevo solo per quello, spendevo un sacco di soldi per la settimana Enigmistica, spendevo quei soldini per la settimana Enigmistica, ma usavo solo quelle due pagine. Perché poi tra Cruciverba, cos'è accaduto qua?
1: Aia!
0: Tra Cruciverba, Sudoku, proprio i rebus ancora. Poi c'è chi ascolta i propri podcast sul telefonino, questo secondo uno studio, sotto l'ombrellone intendo. C'è chi poi gioca a carte, scopa, scala 40 e via dicendo, anche uno. Oppure c'è chi, come il sottoscritto, la prima cosa che fa appena arriva in spiaggia, apre l'ombrellone, posiziona le sdraio e me la dormo. C'è più nessuno che il passatempo è dormire in spiaggia in tranquillità? Fino a qualche anno fa lo facevo ancora di più. Ormai da due annetti a questa parte anche no, un po' meno, sempre più attenti. Però il passatempo del sottoscritto era quello di aprire l'ombrellone, sdraio, incremarmi e poi dormire. Cioè, c'è più bella cosa di dormire sotto l'ombrellone, con la brezza del mare, il fresco che ti porta al mare, no? Sudoku e quant'altro. Danny, consolati, io la prendevo solo per le due pagine di Barzellette, scrive Michele. Ah! Ma è così, eh? Vero, io solo quello dei puntini univo. Tra l'altro, non so se era la settimana Enigmistica, magari voi mi correggete, i più esperti della settimana Enigmistica, quella che usciva la settimana dopo, mica aveva le soluzioni di quella della settimana prima. Io tenevo sempre e poi figheggiavo. Se non sbaglio era così, quella della settimana dopo aveva le soluzioni di quella della settimana prima. O addirittura ce n'era uno che in fondo alla settimana Enigmistica, ma non si chiamava così, era tipo un fake, una roba quasi uguale, aveva già le soluzioni. Che bello era barare. Magari con i tuoi cuginetti più piccoli, ma quello è facile, io lo so. Buon pomeriggio anche alla nonna Ioli, ciao! Cosa c'è?
2: Ciao Dani!
0: Ciao!
2: Anch'io dormo, bisogna rilassare tutto, anche gli occhi, tutto chiuso. Ombrellone, traino e poi arronfare come un bebè.
0: Geniale! Ah, questo non sono l'unico. No, sai, io mi rilasso. C'è gente che addirittura sotto l'ombrellone pensa a quando rientrerà al lavoro. Ma perché? A quello che ha lasciato indietro. Ma perché? Ormai è lì, è andato. E vabbè. Sotto l'ombrellone potreste portarvi, per esempio, delle buone bottiglie da Tamburini Vini, fresche, da gustarsi sotto l'ombrellone, appunto, con i piedi pieni di sabbia. E non solo i piedi pieni di sabbia. Quindi tra poco si gioca. Aspetta che vado a capire un attimino. Posso magari già dire il premio di oggi? Sì. Sono sempre due bottiglie in premio, ma non posso dire di quale marca, perché è oggetto di risposta. C'è il nuovo singolo di Alex Warren, si chiama Passenger.

0: Passenger, quella di Alex Warren. Buon pomeriggio la Manu.
1: Ciao Danny.
0: Ciao Manu.
1: Allora, la mia adorata nonnina, cioè praticamente si faceva fuori libri e libri di giornalini enigmistica. Ed è vero che allora alla fine c'erano praticamente tutti i risultati, tutte le, e poi ce n'era addirittura uno che le aveva sotto girate al contrario.
0: Vero,
1: tanto che c'avevo giù l'occhio controllato.
0: Vero, è vero. Bellissimo. Quello al contrario, è vero. Che ricordi mi hai aperto, Manu, che ricordi. Tra poco leggiamo anche il bel messaggio di Paola e Mia. Nel frattempo ascoltiamoci i Fanallen. Questa è Jump Jump Jump.

0: Radio 3i d'estate. L'estate di Radio 3i.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Yeah! State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tele Suona.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

of the World, Magic Dragons. 14:26, buon pomeriggio. Allora, ciao Danny, anch'io dormo adesso. Si parlava prima di cosa si fa sotto l'ombrellone, no? Settimane di mistica, carte, si chiacchiera, social, podcast, musica preferita e quant'altro. C'è chi, come il sottoscritto, il massimo che fa, e non solo, perché mi avete scritto, apre l'ombrellone, apre la sdraio e dorme. Si riposa, il mare è fatto anche per quello. Paola scrive appunto: anch'io dormo adesso, da quando sono diventata mamma avevo perso questa bellissima abitudine, ma ora che mia figlia ha 13 anni è tornata quella bella abitudine. E ti dirò di più, anche lei ormai fa così, ormai fa così. Spiaggia, ombrellone, sdraio e nanna! Giusto! Ciao Paola e mia, un abbraccione a voi. No, la cosa carina che mi fa sorridere è che in teoria lo si fa, non dico tutto il giorno, ma è un classico del dopo pranzo. Quando proprio ti metti al mare, senti la brezza, senti lì sul corpo e pian piano senti... Poi devo fare gli auguri, aspetta, riprendo il messaggio. Ciao Danny, per favore puoi fare gli auguri al mio super fantastico marito per i suoi 46 anni? Baci dalla Vicky. Ciao Vicky, un abbraccio, ma soprattutto buon compleanno al tuo super fantastico marito, oggi 46 anni. Auguri, auguri anche da parte di Radio 3i. 079 449 9537, tra poco si gioca per tamburini, vini, ora in moda.

0: quello che non ti ho detto. In moda Radio 3, Iceman, buongiorno, scrive, ciao, io invece sono l'opposto, dopo 20 secondi sullo sdraio già mi prudono mani e gambe, devo fare qualcosa, quindi mai, mai sulla sdraio, sempre in acqua a giocare. Sì, effettivamente dopo un po' qualcosina devi fare, ecco, forse l'unico sforzo che faccio, Iceman, è quello che dalla sdraio arrivo fino alla battigia, sulla battigia mi trascino verso l'acqua e anche ovviamente a uscire dal mare. È un trascinarsi, un trascinarsi. Poi quando passa si gioca beach volley, ce ne manca uno. Puntualmente mi viene ad alzare la mano, così è, tanto per, tanto per. 14:31 minuti, buon pomeriggio, l'ultima mezz'ora in compagnia del Morandi, si gioca con tamburini Vini.
1: Questo appuntamento è offerto da Vinissima, la festa del vino, organizzata da Tamburini Vini. Il gioca e vinci.
0: Come dicevo prima, si gioca tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537. Sono tornati Tambo Summer Days. Fino al 31 luglio tutti i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Bianchi, rossi e rosati, bollicine e champagne. Ci si prepara per il 1° di agosto in allegria con grigliate e ovviamente un ottimo vino. Tutte le info su tamburinivini.ch che da oggi è tornata a funzionare. Siamo pronti? La domanda del giorno è questa, vai! L'osè di Tamburini continua a conquistare le giurie internazionali. Quale risultato ha ottenuto per il 2° anno consecutivo al prestigioso Mondial du Merlot? Mondial du Merlot. A, la medaglia d'oro? B, la medaglia d'argento? O C, il premio per la migliore etichetta? Quindi A, medaglia d'oro, B, medaglia d'argento o C, il premio per la miglior etichetta.
1: Radio 3, d'estate.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Midi Pille, la nuova di Giselle, ma che bella, alle 14.35, questo francese qua mi piace, mi piace, mi piace, domenica esattamente a mezzogiorno tradotto, brava la Giselle, Giselle. L'Osè di Tamborini, tornando al gioco, ha conquistato la seconda, per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, la medaglia d'oro al Mondial du Merlot, un risultato che conferma la qualità di questo giovane rosato di Merlot ticinese, apprezzato per il suo colore rosa salmone, i profumi floreali che ricordano i fiori di limone e il suo gusto fresco, sapido e irresistibilmente piacevole. Da bere, da bere! È un must per l'estate, quindi giusto per chi ha risposto A, la medaglia d'oro per il secondo anno consecutivo. In palio due bottiglie ovviamente di Osè, come sempre vado a capire il più veloce o la più veloce, e di conseguenza verrete contattati da settimana prossima per la vostra vittoria, per la vostra vincita di queste due bottiglie di Osè. Torneremo domani a giocare con Tamborini Vini e il Tambo Summer Days.
1: Questo appuntamento è stato offerto da Tambo Summer Days. Gioca, vinci e brinda l'estate con i vini Tamborini. Estate 3.

0: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Tesoro, che fai?
4: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
3: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
4: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
3: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
4: Non vedo l'ora di partire!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

dice, lo canta Ryan Paris. 14.45, complimenti a Roby Grande, il più veloce a rispondere correttamente, medaglia d'oro per il secondo anno consecutivo, quindi lui si aggiudica queste due bottiglie di Osè. Poi Simone mi ha fatto sorridere perché scrive: io mi stanco più al mare che a lavorare. Effettivamente per tanti è così, soprattutto penso se hai bimbi piccoli, cioè non è più una vacanza relax, è un continuo dall'annata. Altro che vacanza relax, la vacanza, sei schiavo anche per esempio di tua figlia. Voglio questo, portami quello, lo scivolo, la piscina da riempire, il gioco, il secchiello, lo prendo. Casino. Stiamo per terminare l'appuntamento di oggi, vedo già Ruben Bassi prontissimo, dalle 15 ricordo vi accompagna fino alle 18, poi l'appuntamento sarà quello con l'informazione radiotelevisiva e durante la serata ci sarà Michael Casanova dalle 18 alle 21. Nel frattempo noi vi regaliamo il nuovo singolo di Willy Peyote, si intitola Kodak.

0: pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me. Che ci sia pioggia o neve.
1: È il singolo di Ernia, si chiama Per te. Tra l'altro Ernia protagonista al Long Lake Festival qualche giorno fa. 14.52, salutiamo anche Robin, Ketty, Martina e Alice. Scrivono un caro saluto a tutti voi. Vi ascoltiamo dalla meravigliosa isola della Maddalena, con tanto del telomare griffato Radio 3. A conferma che ci state portando in giro nella vostra estate 2026. Tra poco l'informazione, a seguire Ruben Bassi. Io torno domani nell'appuntamento della pausa pranzo da mezzogiorno e 10 circa. Quindi buon proseguimento di pomeriggio, buona granita. Vi lascio con Enrique Iglesias. Duele el corazón. Dal Morandi è tutto. Ciao!

0: Oltre I. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Il primo agosto, il boutique hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
4: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
6: Sono le 14.58.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Apriamo con la cronaca. Un 19enne polacco è stato trovato senza vita nel fiume Are a Interlaken, nel canton Berna. Era scomparso martedì 14 luglio. Il giovane, stando a quanto riportato oggi pomeriggio dalla polizia cantonale, si era tuffato nel fiume da un ponte proprio la sera del 14. Le operazioni di ricerca, condotte anche con un elicottero della Rega, non hanno però dato esito fino a domenica mattina, quando il corpo del 19enne è stato trovato. Il Ministero Pubblico Regionale ha aperto un'inchiesta in collaborazione con la Polizia Cantonale. Divieto dei social media per chi ha meno di 15 anni. La Francia potrebbe essere presto il primo paese ad adottarlo. I dettagli con Giorgio Doninelli.
9: È il giorno del divieto. Il Parlamento francese dovrebbe infatti adottare oggi in via definitiva la nuova bozza di legge per il divieto dei social network ai minori di 15 anni. Una riforma fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron e che farebbe della Francia il primo paese europeo ad agire per la protezione dei giovani sul web. Già adottata in commissione, è previsto che la bozza possa passare anche in Senato e nell'Assemblea nazionale e quindi poter essere applicata dal 1 settembre, almeno per quanto riguarda i nuovi profili social. Quanto ai profili già esistenti, essi saranno chiusi entro gennaio 2027. Nella legge sono comunque previste eccezioni come le enciclopedie online o altri progetti educativi. La decisione della Francia viene ora osservata da vicino anche dai vicini europei che vorrebbero adottare disposizioni simili e il tema è sempre più caldo anche in Svizzera.
8: Restiamo all'estero con l'insediamento del nuovo premier britannico Andy Burnham. Ma cosa dobbiamo aspettarci e quali sono le differenze con il suo predecessore? Samuele Quadri lo ha chiesto al collega del Corriere del Ticino, Paolo Galli.
10: Lui ha promesso intanto speranza a un popolo che effettivamente sembra averla persa. Sappiamo che il Regno Unito è attraversato da una grave crisi sia economica sia sociale e che la popolazione è stanca soprattutto di vedere alternarsi primi ministri senza però ottenere reali soluzioni, in particolare relative all'economia.
11: Che differenze ci sono? Che approcci differenti hanno Burnham e poi quello che insomma c'era prima, Starmer?
10: Sono entrambi laburisti e questo d'accordo. L'approccio sembra diverso, mentre il premier uscente Keir Starmer aveva un approccio piuttosto distante rispetto alla popolazione, ecco che Burnham si propone come più empatico, subito molto umanistico anche negli obiettivi che si è preposto. In effetti la prima azione che ha dettato è un intervento per cancellare il fenomeno dei senza tetto. Ora stava parlando poco fa di nuovo alla nazione in merito alla bolletta elettrica. Ecco che gli interventi sembrano essere direttamente legati alla popolazione, quindi è un approccio anche più carismatico, se vogliamo, rispetto a Starmer, che è stato accusato da molti di non avere una rilevante personalità e quindi di non essere un leader da seguire.
8: Peraltro il nuovo governo del premier laburista Andy Burnham ha già un record: per la prima volta nella storia del Regno Unito al suo interno ci sono più donne che uomini. Su 23 membri del gabinetto, infatti, incluso il primo ministro, 12 sono donne contro 11 uomini. Va però detto che nei 4 ruoli chiave alla guida dei dicasteri più importanti, ovvero il tesoro, gli interni, gli esteri e la difesa, la presenza femminile passa da 3-1 rispetto al precedente esecutivo di Keir Starmer.
7: Infotraffico.
8: La situazione sulle strade via Suisse segnala unicamente sulla 2 verso il San Gottardo tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
8: Oggi è abbastanza soleggiato, ma è possibile lo sviluppo di cumuli da metà pomeriggio. Ci sono possibili infatti nuovi rovesci e temporali sparsi, soprattutto tra il Sottoceneri e le vallate del Grigioni italiano. Dalla serata ci sarà invece un passaggio a tempo asciutto con diminuzione della nuvolosità e la notte sarà serena. Le temperature massime si aggireranno sui 29 gradi.
7: Radio 3 ti presenta Granita.
12: Eccoci, ben ritrovati, buongiorno. Salutiamo Robert, la redazione tornerà poi così più tardi a tenerci compagnia, a tenerci aggiornati. Ciao Robert, noi partiamo con la nostra granita. Allora, visto che c'era Tom che ieri sottolineava il fatto che quando c'era il sottoscritto iniziava il traffico, vediamo di rompere un pochettino questa abitudine. Sono giorni importanti, giorni di esodo. Comunque questa mattina ho anche visto praticamente il mostro di tutto il traffico, ovvero questo simpatico signore germanico, più o meno sulla mezza età, che aveva un camper anche abbastanza nuovo, abbastanza grosso e corpulento, con attaccata dietro anche una roulotte. Bene, sì, si trascinava sulla rampa del Ceneri, insomma, c'aveva qua letteralmente la casa. Quindi io c'ho una nuova idea imprenditoriale. Tu scegli dove vorresti andare in vacanza, visto che ti porti dietro la casa, non ti sposti, siamo noi che ti portiamo i colori, i costumi e anche i profumi, i gusti del luogo. Te dici, voglio andare, non lo so, in Emilia Romagna, però abito a Ulma in Germania, va bene, andiamo giù, prendiamo 4 lettini da spiaggia, 2, un metro cubo di sabbia, delle piade del Sangiovese, e quindi ti facciamo la Romagna a casa, così te non devi impacchettare praticamente la casa con camper più roulotte e attraversare mezza Europa. Potrebbe essere qualcosa, bisogna un po' indagare sul costo perché potrebbe diventare abbastanza importante, ma potrebbe essere un'idea imprenditoriale, non lo so, adesso chiedo come sempre all'intelligenza artificiale, magari qualcuno che c'ha di due spicci da spendere, ci mettiamo in società, lo facciamo. Partiamo subito con la musica, Christy McCall, In These Shoes, inizio 2000 qua.

0: Siamo partiti con il nostro pomeriggio. Questa devo sottolineare che oggi ho provato a fare il rebus e non ce l'ho ancora fatta. Dopo magari ci butto ancora un occhietto più tardi, così per vedere se funziona, se il tocco magico di ieri è servito a qualcosa o era solo una fortuna sfacciata. Come sempre nel nostro pomeriggio ci saranno anche dei giochi, quindi ci sarà la possibilità di vincere il nostro meraviglioso cappello Double Fuss, che così ve lo potete portare in vacanza, vi tiene al riparo dal sole, potete usarlo mentre si legge, parleremo anche di lettura, insomma ci sarà un po' di cosine, c'è anche una cosa mondiale che è così arrivata in Ticino nelle ultime ore, possiamo dirlo, negli ultimi giorni, e quindi il Ticino diventerà, almeno per il momento, una sorta di armadio per qualcosa di molto molto importante, ma ne parleremo più tardi, ogni cosa al suo tempo. Adesso entriamo così in temperatura con la granita e con la musica di Dave featuring Temps, questa è la loro Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Dave featuring Temps con questa Rain Dance. Noi non siamo magari troppo abituati a sentire della musica, un genere tipo l'hip hop che arriva dal Regno Unito, quindi magari così l'accento ci fa un po' strano, ma ne stanno uscendo tanti di artisti. Tra l'altro Dave, lui comunque è già molto molto famoso, aveva fatto una canzone dedicata a Thiago Silva che ha fatto un successo fenomenale. Torniamo a delle sonorità più conosciute, diciamo, e anche un pochettino più datate. Adesso arriva lui, Vasco Rossi. Cosa succede in città? Era il 1985.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ero

0: doveva arrivare il messaggio, lo sapevo, era lì.
1: Vasco 2027, giugno 2027, Stadio Olimpico Roma.
0: È che qualcuno abbia già preso i biglietti, immagino, insomma è già lanciatissimo. E adesso una nuova uscita, che così ha riportato anche Snoop Dogg qui sulle frequenze di Radio 3. Io intanto lo ascoltiamo, però quando escono cose nuove fa sempre piacere.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è Radio 3 Telesuona.
3: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Intanto continuano anche i memes relativi al mondiale appena terminato. Adesso nel mirino ci sono finiti Ronaldo e Ronaldinho, che, se avete visto lo spettacolo, guidavano, almeno Ronaldo in teoria doveva guidare, ma secondo me era tutto pilotato perché sembrava così un po' assente. Il buggy, quella sorta di macchinina sulla quale Madonna ha fatto la sua entrata trionfale sul campo da gioco, e c'è chi lo paragona ai protagonisti del film Bomber, che era una di quelle pellicole, possiamo dire, di serie B, ma senza screditare, che hanno fatto la storia comunque anche del cinema, con Jerry Calà, forse qualcuno se la ricorda, cos'è, doveva essere anni 80, immagino fossero gli anni 80, e quindi sì, effettivamente i due personaggi, soprattutto Ronaldo, con il suo sorriso, denti bianchissimi, quell'espressione un po' anche sorpresa, avrei voluto vedere il sottoscritto, che c'hai gli occhi del mondo puntati addosso, e sei lì, così nel bel mezzo di questo spettacolo di metà partita criticatissimo ma fortemente atteso, fare la tua entrata come praticamente uno dei primi personaggi, vorrei vedere se non sei teso, insomma, tutti sarebbero un zicchinin tesi, anche perché dici sicuramente se ne faccio, ma non sbagliato, ma una minima, un dettaglio, qualcosa, sicuramente verrò ripreso e scherzato da mezzo mondo, almeno tutti quelli che stanno guardando in questo momento e quelli che poi su consiglio di qualcuno andranno a vedere quello che ho combinato. È un po' quello che sta succedendo anche a Robbie Williams, sull'intervista, a una certa si vede questa intervista, per chi se la fosse persa, che diciamo gli casca della sostanza bianca dal naso. Chiaramente speculazioni, so io cos'è, di qua di là, anche lì memes a più non posso, e adesso è arrivata la spiegazione appunto di Robbie Williams, che sarebbe legato a delle mentine, ma delle mentine, vediamo, io non ho mezzi per dirgli che non è vero, però insomma, anche queste polemiche lasciano comunque il tempo che trovano, ma meglio prendersi un po' di musica, dai, certo, dopo c'è un messaggio divertente, vediamo se riusciamo a metterla quella canzone, magari sì, dai.

I Coldplay con la loro Talk ci riportano al 2005 e diciamo che iniziamo con un po' di tiritera, di traffichello tra Mendrisio e Stabio, traffico congestionato su più tratti, traffico anche tra Gravesano e Bioggio e poi anche tra Magliaso e Ponte Teresa in direzione della frontiera. Quindi adesso sto guardando per scaramanzia perché ieri c'erano 18 km, portale nord del San Gottardo, adesso ce ne sono solo 6, quindi un terzo di quelli che c'erano ieri, però comunque quella fiumana di macchine arriverà prima o dopo. 3 km invece in direzione opposta, ma andiamo avanti con la musica, non pensiamoci, lasciamo andare, facciamoci così cullare dalla musica degli anni 2000, ci facciamo una bella doppietta, prima con i Coldplay e poi con Old City e la loro Fireflies. Anche questa qua era diventata praticamente un inno di quella musica degli anni 2000 che fa un po', diciamo che anche i critici musicali hanno detto che forse tra gli anni peggiori della musica c'era proprio quello che andava dal 2000 al 2010. Dopo, secondo me, i grupponi ne sono usciti anche lì, eh.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: L'estate di Radio 3.
2: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MyFace, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

sono andato un po' a informarmi su quello che dicevano i critici della musica dei primi anni 2000 e non c'è un'opinione comune. Tuttavia è stata condotta una ricerca della Royal Society of Open Science che nel 2015 analizzò circa 30 milioni di brani dal 1955 al 2010 e individuò una crisi di omologazione che culminò proprio nei primi anni, fine anni 2000, inizio anni 2010, dove, a detta loro, c'è stato un dominio dell'autotune, una produzione standardizzata, scarsità di varietà armonica e timbrica. In sostanza un modo elegante per dire che erano tutti uguali e un trionfo del teen pop e della musica elettronica commerciale un pochettino banale, ma dopo sono andato a vedere chiaramente non è un giudizio che tutta quella musica prodotta in quegli anni è da buttare via, attenzione, perché sono usciti successi come ad esempio quello di Adele, Rolling in the Deep, che chiaramente è conosciuto per essere un capolavoro, oppure anche Foster the People ha fatto Pump It Up Kids, che era una nuova sorta di indie pop diverso con un po' di influenze elettroniche, però era qualcosa che non si era mai sentito. Tuttavia, in quegli anni lì ci sono state tante canzoni che effettivamente si ripetevano, visto che è stata fatta anche questa analisi. Vabbè, noi le ascoltiamo comunque, perché alcune perle ci sono anche lì, magari un po' meno rispetto agli anni Ottanta. Comunque, per chi dice ma no, una volta la musica era meglio, no, era peggio, sempre lo stesso studio ha anche evidenziato che tra l'83 e l'85 c'era stata un po' questa era della synth pop più commerciale che, secondo i critici, quelli più apertamente rock and roll e non so, aderenti anche al movimento jazz, hanno ritenuto questo punto il più basso, con una produzione eccessivamente artificiale, il declino del rock tradizionale e dei complessi tradizionali e questi suoni privi di anima erano stati definiti e quindi insomma era quello. 2007-2009 invece il collasso addirittura dell'industria discografica, con la proliferazione di boy band e pop ultra commerciale, poca sperimentazione e dominio di formule ripetitive. Insomma, erano anche gli anni dove si cambiava, perché stavano arrivando, cioè c'erano gli MP3, poi iniziavano i vari servizi in abbonamento, insomma anche la fruizione cambiava in quegli anni, di conseguenza l'industria musicale gli andava dietro. Noi adesso invece ci ascoltiamo lui, Mr. Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini, giovane stupida, noi tra poco andremo anche a incontrare l'informazione, ma poi c'è un argomento che mi piacerebbe trattare con voi nella prossima ora, perché quando si parla di primo appuntamento, magari poi sai, d'estate sbocciano gli amori, il colpo di fulmine o uno dei... Non un segreto, ma una delle armi per far colpo potrebbe anche nascondersi nel menu del primo appuntamento, se primo, secondo, no? Se si decide poi di andare a cena, magari proprio il primo, no, ma so, il secondo, il terzo appuntamento, quando ci si sta ancora conoscendo, dice dai, andiamo a mangiare qualcosa? Prendiamo la palla al balzo? Andiamo al grotto a mangiare, no. Però, insomma, anche il menu, quando ci si trova davanti qualcuno che non si conosce così bene, lo si osserva, no? E si guarda attentamente anche quello che uno comanda, come utilizzare posate, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che ci sono anche dei piccoli trucchi che si nascondono nella prima uscita a cena o a pranzo, ma ne parliamo più tardi. Ci ascoltiamo una splendida canzone di Enya.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Sono le 15.58.
7: Ticino News.
8: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. L'Iran non si piegherà agli attacchi militari degli Stati Uniti, ne è convinta una nuova valutazione dell'intelligence americana. Giorgio Doninelli.
9: Gli attacchi di Washington su larga scala contro obiettivi iraniani non sembrano piegare Teheran. Secondo una nuova valutazione dell'intelligence americana, i raid in corso non sarebbero infatti sufficienti a costringere l'Iran a cambiare linea né ad ammorbidire le proprie posizioni sul fronte negoziale. Per gli analisti statunitensi citati dal Washington Post, il confronto tra i due paesi rischia di entrare in una lunga fase di stallo, sospeso tra una tregua impossibile e una guerra senza una chiara via d'uscita. Il rapporto già sottoposto all'amministrazione Trump fotografa un quadro complesso dopo il sostanziale fallimento dell'intesa firmata il mese scorso. Cresce quindi il rischio di un conflitto più lungo e cresce anche la pressione su Trump. Il tycoon si trova infatti di fronte a una guerra sempre più impopolare negli Stati Uniti e un'eventuale escalation con impiego di truppe di terra lo porterebbe a nuovi rischi politici interni, senza la garanzia di un successo militare definitivo.
8: Torniamo in Svizzera. Incidente con lo stand-up paddle. Muore a Berna un 61enne giapponese. I fatti sono avvenuti domenica sull'Are, quando la vittima stava praticando questa attività con un'altra persona. Stando alla polizia cantonale, per motivi che andranno chiariti, entrambi si sono a un certo punto trovati in difficoltà e sono stati trascinati sott'acqua dalla corrente. Mentre l'amico è riuscito a salvarsi da solo, l'uomo è stato estratto dall'acqua da alcuni passanti, ma nonostante i tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'ambulanza, non c'è stato nulla da fare. È stata aperta un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. Sempre cronaca, andiamo nei Grigioni, dove con una truffa telefonica un anziano è stato derubato di oltre 100.000 franchi. L'81enne residente a Coira è stato contattato a inizio luglio da un sedicente impiegato di banca, secondo cui i suoi risparmi erano in pericolo. L'uomo l'ha quindi convinto a effettuare due prelievi da 50.000 franchi per poi consegnarli a dei corrieri. Quando il truffatore ha cercato però di spingere l'uomo a una terza consegna, questi si è insospettito e ha contattato la polizia. Durante una consegna controllata dalle forze dell'ordine sono quindi stati arrestati un kazako di 21 anni e un ucraino 24enne che saranno indagati e a cui è stata ordinata l'espulsione dalla Svizzera. In chiusura una pagina culturale, uscito nelle sale svizzere giovedì e sta letteralmente sbancando anche in Ticino. Parliamo del nuovo film di Christopher Nolan, Odissea, una pellicola che sta salvando la stagione, ci dice Joel Fioroni, direttore delle sale del Palacinema di Locarno, a cui abbiamo chiesto qual è il segreto del suo successo.
10: Ci sono più ingredienti, secondo me, che fanno funzionare bene un film, tanto soprattutto la promozione, quindi proprio l'attesa che si è creata già da mesi, per non dire quasi più di un anno, dove si aspetta questo film di Nolan, dove le informazioni sono arrivate col contagocce, dove quasi addirittura non si sapeva ancora bene che cosa ci si sarebbe aspettato, e quindi questo ha portato veramente un'attesa, oltre al fatto che finalmente, non dico che è un film d'autore, assolutamente no, perché è un grande blockbuster, però ecco che c'è un autore dietro che ormai ha il suo pubblico ed è conosciuto e lo si aspetta, quindi i film di Nolan quando escono hanno sempre un buon seguito.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
8: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, poi tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, e poi sulla A2 verso il San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con attese di almeno 30 minuti, invece in direzione sud tra Amsteg e Göschenen le code sono di circa 6 km e l'attese di almeno un'ora.

Amy McDonald, This is the Life. Quindi questa qua era un'altra di quelle canzoni nate nella prima decade degli anni 2000 che aveva fatto un successone, ma una canzone molto molto bella, quindi non è tutto così, tutto da buttare come dicevano alcuni critici. Ma prima dell'informazione, appunto, avevamo detto c'è la questione del primo appuntamento. Ci sono questi trucchetti, dei piccoli segreti, delle piccole astuzie che si nascondono nel primo invito a cena più che nel primo appuntamento. Poi se fate il primo appuntamento, invito a cena così al buio, bene, però ci sono dei metodi che trasmettono un pochettino più di sicurezza e passano anche dalla scelta del menu. In sostanza, che cosa dice questo studio pubblicato su Personality and Individual Differences, quindi una rivista del settore, che da un lato scegliere un piatto rassicurante, quindi qualcosa che si è già mangiato, o comunque che ci fa sentire un po' il nostro comfort food, può aiutare a sentirsi più sicuri, evidente, e meno imbarazzati, no? Che già sei lì che magari c'è le palpitazioni. D'altra parte, provare una pietanza completamente nuova potrebbe farvi vedere sotto un'altra luce, cioè potrebbe essere anche una mossa vincente, perché vi si vede come più desiderabili, con una maggiore intraprendenza, una maggiore sicurezza. Chiaramente dovete fare in modo, cioè senza dirlo apertamente, guarda che provo una roba nuova solo per far vedere che sono intraprendente, no, dovete far trasparire questo senso di provare cose nuove in una maniera un pochettino sottile, no, che così veramente uno che si lancia in tutto, cioè non è che lo sta facendo solo per cercare di fare colpo o per cercare di sembrare una persona diversa. Chiaro che magari il primo appuntamento, cioè non è che andate a prendere il menu bimbo che vi fa sentire al sicuro, ma sono le pommes frites con i bocconcini di pollo, cioè bisogna un po' giocarsela. E poi c'è anche la questione di quale piatto scegliere, perché se da un lato si prova qualcosa di nuovo, dovete far sapere che provate qualcosa di nuovo, dall'altro bisogna prendere qualcosa di nuovo che ha... vi piace, B, non vi mette in difficoltà, se no arriva la scena fantoziana di quando si mangia il tordo, avete in mente, no? C'era questo, praticamente lo manda giù intero perché non era capace a disossarlo, e da qua c'è un decalogo di cibi da evitare per l'appuntamento, lasciando stare quelli con aglio e cipolla a causa degli odori forti, anche quelli con lenticchie, fagioli, così per motivi evidenti, cibi molto piccanti, poi siete lì che sudate, vi si pezzano le ascelle e stai bene? Benissimo, mangio sempre piccante, e intanto sei lì che sei come un termosifone. Ma anche i cibi difficili da mangiare o che potrebbero mettervi in difficoltà, gli spaghetti al pomodoro, buonissimi, comfort food di tutti i giorni. Solamente che il rischio di macchiarvi con gli spaghetti che vanno in giro sono un po' così, no? Sono sconsigliate anche, ahimè, le costine o qualsiasi altra carne da mordere, cioè la coscia di pollo tipo Flintstone, no? Un po' poco raffinato. Quindi bisogna puntare su qualcosa di fresco, qualcosa di magari un pochettino diverso, ma allo stesso tempo di così sfizioso e buono, non so, un bel risotto, un piatto di pasta, magari un pochettino di carne, un'insalata come antipasto. E non bisogna anche fare così, dar l'idea di quello che non mangia da due giorni, cioè di comandarti praticamente tutto il buffet. Ecco, bisogna sempre giocarsela un po' nel mezzo. Ma se, giusto per chiudere, se comandate qualcosa che non avete mai mangiato, così per, che vi deve piacere chiaramente, ma che vi stuzzica, e lo fate notare così un po', facendolo passare un po' così un po' sotto, sicuramente sarete visti come una persona audace. Lo dice la scienza, non Ruben Bassi.

E c'è la Letty che dice: beh, qualcuno prima di portarmi a cena deve guadagnarsi la mia fiducia. Ma sì, quasi si parla di primo appuntamento, no? Di primi incontri. E le prime volte che ci si frequenta, sì, si andrà anche a mangiare qualcosa. Magari non prenderti l'hamburger a 18 piani che assomigli un troglodita mentre lo mangi, cioè sgodereccio. Quello magari al decimo appuntamento, no? Che così diventa anche qualcosa di comodo. Magari il primo te la giochi, cerca di stare anche un pochettino leggero, non che poi tiene una certa sonnolenza che potrebbe essere recepita male in qualche maniera. Detto questo, andiamo velocemente sulle strade perché c'è un po' di traffico, inizia a intensificarsi il traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana. C'era qualcuno che è rimasto scottato ieri e dunque chiedeva com'era la situazione. Allora, per il momento vedo che il traffico intenso adesso soprattutto a Grancia, traffico parecchio intenso in direzione sud, anche sul Ponte Diga dopo Melide, diciamo che in direzione sud verso la frontiera il traffico è parecchio intenso. A Chiasso vedo che ci sono numerosi mezzi pesanti che sono incolonnati per uscire verso la dogana commerciale. C'è anche una discreta quantità di auto, ma che mi sembra stiano ancora circolando, seppur lentamente, verso il valico di Chiasso Brogeda. Traffico anche nel Locarnese, sempre attorno alla rotonda dell'aeroporto di Magadino. Insomma, siamo sempre lì. Torniamo indietro agli anni 80 e lo facciamo con i Toto e la loro Rosanna. Chissà quante volte è stata dedicata questa canzone, mamma mia!

0: E più che il mangiare, dice Luca, io devo fare attenzione al cinema durante i primi appuntamenti perché ho la palpebra pesante. Poi ecco, anche quello in più, unito al fatto che ti sei scofanato un piatto di parmigiana, potresti addormentarti a tempo zero, eh? Come dicevamo prima anche con la nuova Odissea di Christopher Nolan. Allora, andiamo velocemente in pubblicità, poi torniamo canzone e si gioca. Giocheremo con l'Odissea.
1: L'estate di Radio 3. Radio 3. Radio 3.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Amore, mi compri una nuova cucina?
3: Fatto.
2: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
3: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: con la loro Promises, era il 2018. Adesso mano ai telefoni perché siamo pronti a giocare.
1: Il Gioca e Vinci estivo.
0: In palio il nostro cappellino fantastico, quello di Radio 3i, con all'interno anche il cappello di Bancazzato, quindi arancione, rosa, potete, si abbina con tutti i vestiti, farete invidia a tutti al mare, siete visibili da lontano, vi ripara dal sole, insomma è veramente il must have dei gadget estivi. Per vincerlo si gioca tramite WhatsApp e dovete rispondere a una domanda allo 079-449-9537. Prima anche durante il punto informativo si è parlato della nuova Odissea, il nuovo film capolavoro, dicono, il nuovo Colossal di Christopher Nolan, lui che ci ha abituato ai filmoni, comunque uno, dopo ci sono delle curiosità, comunque uno che le ragiona. Comunque questo nuovo film è stato girato con una tecnica cinematografica abbastanza nuova, un nuovo formato, diciamo, che amplia lo schermo a dismisura. Si può vedere una quarantina di sale al mondo per il momento, nessuna qui vicino a noi, o meglio, dovete farvi qualche ora, nella migliore delle ipotesi, di macchina. Qualche, intendo almeno una decina. Comunque, di che formato si tratta? Allo 079-449-9537. Qual è il formato con cui è stato girato in maniera originale il nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea? Mandatemi la vostra risposta. Ci ascoltiamo una canzoncina e poi vedremo chi sarà che vincerà il nostro cappellino. Adesso arriva lei, Angelina Mango. Ci pensiamo domani? No, noi ci pensiamo adesso. Al formato 079 449 9537.

E abbiamo una vincitrice su Angelina Manco. Adesso scriverò a Lolz, così si firma, su WhatsApp, che è stata la più veloce, la più veloce nel descrivermi e dirmi qual è il formato. Il formato IMAX 70 mm con un nuovo aspect ratio, così viene definito, di 1 a 43 in pratica, così giusto per dire, ma l'immagine è larga appena 1,43 volte rispetto alla sua altezza, che ne deriva un'immagine molto più alta, meno schiacciata, quasi quadrata da vedere, però apre le porte a tutto un nuovo modo di vedere le scene, sia in verticale che in orizzontale, cioè se ci trovi davanti, insomma, sei quasi parte del film. Nei prossimi giorni giocheremo ancora, siete stati in tantissimi e in tantissime, avremo ancora una bella montagna di premi, non temete, ma si giocherà anche dopo con Miguel Casanova. Non abbiate paura, adesso andiamo, continuiamo con la musica e lo facciamo con quella di Eros Ramazzotti, uno dei suoi grandi successi. Cos'era? Inizio anni 90, qua doveva essere il 92, il 93, forse il 93, quando usciva con quella che sarebbe diventata una delle sue canzoni più famose. Questa intro qua, anche un po' roccheggiante, Le cose della vita, secondo Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, e saluto tra i tanti appunto che hanno partecipato, come Atos che dice, il formato IMAX o IMAX per dirlo in inglese, c'è anche a Lucerna, c'è la sala in questione, sì è vero, ma quello utilizzato per la pellicola, il formato in 70 mm girato in orizzontale, è qualcosa di ancora più mostruoso, qualcosa di ancora più gigantesco rispetto al classico cinema IMAX. È veramente più grande come visione. Dovete immaginare quasi una volta le televisioni, quelle schermo catodico, erano in 4/3, quindi diciamo che l'immagine era quasi quadrata. Quindi qua si torna, diciamo, a quell'aspetto della panoramica, solamente con una qualità micidiale, con dei dettagli che sono a dir poco spaventosi, e di conseguenza è una nuova esperienza. Le sale ci metteranno un attimino anche ad adattarsi, anche perché è una tecnologia abbastanza costosa e abbastanza impattante sul lavoro che ci sta dietro per farlo vedere, perché tipo le pellicole pesano l'impossibile, cioè è tutto più grosso, ecco, in sostanza bisogna dirlo così. È veramente un formato gigagalattico, per usare un termine tecnico. Dopo che abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti, ci siamo innamorati, cose della vita, adesso così facciamo un po' i tamarri con Daddy Yankee e Black Eyed Peas.

0: estate.
1: Allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote, il 1 agosto, il Ceresio si accende di gusto. Al ristorante Lago vi aspettano un ricco buffet serale, musica dal vivo e un'atmosfera esclusiva in riva al lago. Una serata da vivere, assaporare e ricordare. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Kim Carnes con questa Bette Davis AS, era il 1981. Andiamo velocemente sulle strade perché c'è traffico, si sta intensificando tra Lugano Sud e Mendrisio e poi ancora tra Mendrisio e Stabio e anche tra Stabio e il Gaggiolo, così come tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, tra Carenazzo e Quartino, e quindi siamo sul piano di Magadino, e ancora a Lugano scendendo da Via Besso verso il centro. Il traffico risulta un pochettino difficoltoso, quindi questi sono i punti un po' più toccati alle 16:47 di questo martedì 21 di luglio. Se avete delle segnalazioni lo sapete, 079 449 9537. Adesso dai, alziamo un po' il ritmo, vi facciamo ballare, magari già in vista, non so, aperitivo, ci sono tanti eventi comunque, dai, l'estate, le belle anche a sto feu, no?

Salutiamo anche Tom, che dà la colpa al sottoscritto per il traffico in maniera amichevole, ma non ce ne posso niente, sono solo qui in questo orario. Però devo fare una comunicazione, perché attenzione, come ci segnala Ivan, c'è un oggetto sulla carreggiata, sulla corsia di sorpasso in autostrada tra il Dosso di Taverne e il Ceneri in direzione nord. Quindi attenzione se state andando in direzione nord, perché c'è questo oggetto sulla corsia di sorpasso tra il Dosso di Taverne e il Ceneri. Ma mi raccomandi, bisogna andare via tranquilli. Intanto arrivano anche le foto che si

ed è il colonnone tra Lugano Nord e Lugano Sud, poi in più c'è anche il cantiere. Questa mattina, tra l'altro, con l'acquazzone che ha piovuto abbastanza forte, si erano formate di quelle pozze micidiali che sembrava di andare in mente a Gardaland, cioè quella giostra storica con i tronchi che fanno su e giù, e poi c'è la discesa finale dove praticamente spruzzi acqua da tutte le parti. Ecco, sembrava una roba del genere. Un po' meno divertente perché può essere pericoloso, soprattutto quando dalla carreggiata opposta ti arrivano delle secchiate d'acqua e te non vedi più niente, quindi bisogna fare attenzione. Però il restringimento, lo sappiamo ormai, il cantiere c'è da un po' e continuerà ancora per un pochettino, fate attenzione.

Claude che dice: ho fatto il tratto tra Bellinzona, Nord e Rivera, lì era tutto tranquillo, adesso ecco credo che abbiano pulito, ringrazio chi era poco fa all'altezza di Lugano Nord, quindi è passato o passata tra il Dosso di Taverna e il Ceneri, dove era stato segnalato da Ivan questo oggetto sulla corsia di sorpasso. Qualcuno è passato a spostarlo, levarlo, o si è levato da solo, non so, magari era qualcosa, delle volte sembrano delle cose enormi ma poi sono magari abbastanza leggere e volano via, non vuol dire che non sono pericolose, ma così si sono un po' meno pericolose, come se fosse, non so, un paraurti, per dire, o qualcosa del genere. Visto che questa mattina ha fatto un bel acquazzone, ha bagnato tutti i giardini, doppia dose per l'orto a Casabassi, visto che l'abbiamo bagnato e poi è arrivato a piovere, ci ascoltiamo lui, Giovanotti, che insomma fa la sua danza della pioggia praticamente.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: senti come piove, Madonna.
1: Dal 1994, Jovanotti con questa Piove. Noi tra poco, l'informazione è già pronta. Arriviamo subito, eh?
2: Questa è Radio 3i, telesuona.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
4: Cell System
3: a Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
6: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
1: Le 16:58.
2: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Prima di tutto, un'ultima ora, è in corso un ampio dispositivo di ricerca a Como dopo che una bimba di 10 anni è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago nella zona del Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco con natanti e un elicottero. La bambina, che era in compagnia dei genitori, si è tuffata senza più emergere in un punto dove vige il divieto di balneazione, punto peraltro già noto per episodi di annegamento. Adesso gli esteri, i dazi statunitensi, il rappresentante per il commercio americano Jamison Greer ha confermato l'arrivo imminente di un nuovo ciclo di tariffe di dazi voluti dal presidente Donald Trump, peraltro già anticipati oggi dal Financial Times. Alla CNBC Greer ha ammesso di prevedere azioni a breve. Alcune delle precedenti misure tariffarie introdotte dal tycoon, lo ricordiamo, sono in scadenza venerdì. Torniamo quindi in Ticino. A Losone è stato inaugurato il nuovo centro di donazione del sangue della Croce Rossa, che va a sostituire quello di Locarno, mantenendo però lo stesso personale. Sentiamo a riguardo il direttore operativo del servizio trasfusionale della Croce Rossa, Mauro Borri.
10: Oggi inauguriamo un nuovo sito di donazione per i donatori del Locarnese presso il centro La Torre di Losone, un'opportunità per poter accogliere nel modo migliore i donatori del Locarnese. È stato un cambiamento che abbiamo dovuto prendere con un certo dispiacere. La sede di Locarno fissa, che operava 2 giorni alla settimana, abbiamo dovuto chiuderla perché un trend sia nazionale che internazionale è quello di trasfondere sempre meno. Quindi è necessario meno sangue per i pazienti del Canton Ticino e quindi noi dobbiamo adattare un pochino quello che è la nostra disponibilità proprio per poter raccogliere là dove riusciamo a avere dei buoni risultati. Quindi una sede fissa nel Luganese Lugano, una sede fissa nel Sopraceneri Bellinzona e l'opportunità a Losone per il Locarnese.
9: Questo sarà uno dei temi che saranno affrontati questa sera a Ticino News Sera, edizione oggi condotta da Giorgio Doninelli, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
11: Buon pomeriggio Robert, buon pomeriggio a tutti. Esatto, ma in apertura andremo a Bellinzona, dove proprio alle 18 il collettivo Io Lotto Ogni Giorno ha organizzato un presidio per ricordare la vittima del femminicidio di Faido, ma anche per avanzare alla politica alcune richieste come più risorse per la protezione delle donne, il riconoscimento dei femminicidi come tali. Torneremo poi a parlare della canicola che ha contraddistinto queste ultime settimane. Siamo infatti infatti usciti dalla fase più acuta, ma rimangono alcuni interrogativi, in particolare come il corpo umano cerchi di adattarsi a quella che appare a tutti gli effetti come una nuova normalità, e ne abbiamo parlato con la dottoressa Roberta Petrino, che è primaria di pronto soccorso presso l'EOC. Ma estate significa anche colonie diurne, una realtà sempre più consolidata in Ticino, che risponde alle esigenze delle famiglie, propone ai più giovani settimane all'insegna di sport, gioco e socializzazione. Siamo andati a vedere la colonia di Lingue Sport a Bellinzona, avremo poi la nostra consueta rubrica Click e ci sarà spazio anche per il calcio, archiviati i mondiali. Questa settimana tocca a Lugano tornare in campo, giovedì in Conference League e poi domenica in campionato. Vi aspetto tra poco meno di un'ora.
9: Grazie mille Giorgio, noi in chiusura abbiamo gli strascichi del mondiale di calcio. Oggi il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, ha infatti chiesto apertamente le dimissioni del presidente della FIFA, Gianni Infantino. Parlando alla Gazzetta dello Sport ha detto che il suo tempo è scaduto, aggiungendo che il caso Balogan è stato la prova che si tratta di un'istituzione che fa solo i propri interessi. Un avvicendamento, lo ricordiamo, è però improbabile. La maggior parte delle federazioni ha infatti già dichiarato di supportare Infantino in vista del prossimo congresso FIFA previsto a marzo.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5. L'infotraffico.
9: Situazione intensa sulle strade della Svizzera italiana, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarrone, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, poi a Lugano per chi scende su via Besso, tra Manno e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Inoltre a San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km, mentre in direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di circa 5 km.
6: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile a Lugano e Samedan. Previsioni del tempo.
9: Questa sera è previsto un passaggio a tempo asciutto con una diminuzione della nuvolosità, poi ci sarà una nottata serena, mentre domani è prevista una giornata soleggiata con le temperature massime che si aggireranno sui 29 gradi.

Zucchero e uscendo Giorgio Doninelli, che saluto e che ritroveremo tra poco meno di un'ora con Ticino News Sera, ha detto: questa è Zucchero. Complimenti, sì, effettivamente l'intro la beccavano praticamente tutti, era una delle prime che potevi trovare se ti candidavi come partecipante a Sarabanda, ve lo ricordate? Che erano delle cose, tra l'altro le canzoni erano suonate con dei file MIDI, quindi nemmeno con le note originali. Una nota, bam, ce l'ho, è quella. Ma com'è possibile? Ragazzi, ma com'è possibile? Poi magari una canzone di metà anni 70 contenuta in un B-side di un vinile registrato in un piccolo studio di registrazione da un cantante famoso, ma in quantità limitata. Quantità limitata, e qui ci saranno delle vere e proprie battaglie, come lo Swatch che uscirà dedicato all'allunaggio del 1969 copie che saranno acquistabili, ma dovrà essere approvato. Bisogna infatti, c'è tempo se volete fino alle 11.59, di fare proprio una sorta di applicazione su web dove bisogna rispondere a delle domande simili a quelle che ti chiedono se richiedi un visto per gli Stati Uniti. Ebbene sì, siamo arrivati qui. Calcolando, ho occhieggiato il post ufficiale a circa 88.000 mi piace, insomma le chance di ottenere questo ambitissimo orologio, che poi sono sicuro che dei quei 1969 almeno 1960 saranno utilizzati a scopo di rivendita, perché sicuramente è speculativo. Le chance sono molto basse, ma se volete potete provare, eh? Nessuno ve lo vieta.

0: Last Watch Mania qua con in sottofondo Lisa Stansfield, This is the Right Time. Qua cos'eravamo? Attorno alla fine degli anni 80, inizio 90, doveva essere 89, 90, giù di lì, quando usciva questa canzone. Noi ci separiamo brevemente e poi torniamo, facciamo ancora un punto sul traffico, che sta diventando importante.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
7: L'infotraffico.
0: E andiamo sulle strade della Svizzera italiana, tanto traffico anche a Locarno tra Tenero Contro e la rotonda dell'aeroporto di Locarno, traffico anche sul piano di Magadino verso Quartino, così come sulla A2 diciamo tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso. Tra il Gaggiolo e Bizzarrone, anche tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, tra Manno e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, tra Sant'Antonino e Cadenazzo e poi anche a Lugano in centro per chi scende in direzione del centro città da Via Besso.

Ed Sheeran, Perfect. E intanto qua si prende in giro la mia camicia con le tigri del Bengala, che mi accompagna, e non so, mi dà una certa sicurezza questa camicia, anche perché la gente si ferma a guardare la camicia, intanto posso sgattaiolare, posso fuggire via velocissimo. Tra l'altro, parlando di cose serie, è uscita, lo so che non dobbiamo fare pubblicità, però è uscita la classifica dei negozi preferiti dagli elvetici. Come sempre, questo genere di classifiche vengono fatte non curandosi minimamente del Ticino, quindi c'è la classifica per la Romandie e quella per la parte teutonica della Svizzera. Il Ticino, vabbè, possiamo dire che in questi giorni a dominare, forse possiamo affidarci più alla parte teutonica, che rispecchierà anche le abitudini nostre e di consumo, almeno nello carnese, visto che ci sono tanti turisti che arrivano d'oltre Alpe. Comunque, così, dobbiamo dire che a svettare in tutti e due le regioni linguistiche è la Migros, che piace parecchio. Mentre nella Svizzera tedesca, subito sotto, c'è la Coop, mentre in terza posizione c'è Digitec con il suo Galaxus. Una classifica girata al contrario nella Svizzera romanda, dove prima c'è Digitec e in terza posizione troviamo la Coop. Quindi diciamo che la scelta era comunque poi quella. Piace molto anche il gigante dei mobili, ovvero IKEA. Piace un po' meno nella Svizzera tedesca Decathlon, che diciamo che i nostri amici d'Oltralpe preferiscono comprare o acquistare i loro articoli sportivi in altre zone. Allora, una dedica speciale, so che questa non si fa spesso, no, sulle dediche, perché poi dopo dovremo fare le dediche a tutti e non è carino non fare nessuna, ma so che questa canzone potrebbe piacere alla persona che ha chiesto i Rammstein. È vero, è un altro genere, ma i Rammstein non possiamo suonarli così alle 5:27, a parte che non ce li ho neanche nella macchina, dovrei fare una piccola selezione, la faccio inserire dal Valerio Ventura. Intanto torniamo agli anni 90. Lo facciamo con la musica dei Litfiba e questa è Proibito.

Un bel ritorno agli anni 90 in musica e aspettate, c'era forse un aggiornamento sul traffico, oramai questa qua è l'ora. Saluto anche Miguel Casanova che mi chiede del Jumbo. No, il Jumbo non è in classifica purtroppo. Sebbene io, perché poi c'è questa convinzione, no? Mi ha chiamato due volte Michael, due volte che mi trovavo in questo negozio per comprare delle cose, no? A livello tecnico, e quindi mi ha etichettato come grandissimo fan. Ma un po' è vero, devo dire che mi incuriosisce tutto quel mondo lì del fai da te. Dopo non è che mi lancio proprio così facilmente in questo mondo, anche perché bisogna essere minimamente dotati e il rischio che faccia dei danni è sicuramente più elevato. Dopo il Litfiba andiamo con un altro grandissimo. Cambio genere decisamente, cambio nazione. L'epoca per questa canzone è più o meno la stessa. Lui, Eric Clapton.

E dobbiamo dire che il Ticino sarà il centro del mondo per un progetto scientifico che per svariati motivi, uno su tutte, un personaggio che alcuni definiscono malvagio, con una bizzarra capigliatura arancione, un colorito strano che si infila anche nelle foto delle finali del mondiale di calcio, se avete capito bene, Donald Trump. Comunque, che cosa è successo? Chiaramente lui ha annunciato tagli a destra e a sinistra, amministrazione, così fatti decisamente col macete, e a causa di questi tagli una grandissima quantità di dati estrapolati dalla NASA che riguardano il clima mondiale, cioè che sono stati collezionati in anni e anni, perché cioè sono veramente tantissimi, cioè non si parla di dischi rigidi, non si parla di memorie esterne, cioè qua si parla di praticamente delle portaerei piene di dischetti. Comunque sono stati scaricati da dei ricercatori del Politecnico Federale Zurigo, perché minacciati proprio da questi tagli, cioè basta, dobbiamo tagliare, stacchiamo direttamente i serveroni e ci riscriviamo sopra i dati perché dobbiamo utilizzarli per delle altre cose. In sostanza quello che ha detto Trump era questo. Comunque sono stati scaricati, non senza fatica, e sono stati salvati qui in Ticino, più precisamente al centro di calcolo scientifico di Lugano, lì vicino a Cornaredo, ecco. E quindi sono salvati lì, verranno poi utilizzati per addestrare delle intelligenze artificiali per riuscire a fare delle previsioni del tempo più accurate. Comunque sappiatelo che abbiamo salvato, abbiamo tolto le castagne dal fuoco alla NASA e ai loro dati. Quindi potrebbero regalarci uno Space Shuttle.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ultimi sconti da Manor. Approfitta di sconti fino al 70% su moda, bellezza e casa. Anche su manor.ch.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Con i McDill Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: cornetti Bauli all'albicocca, cioccolato o vaniglia 500 grammi al prezzo hit di 3,95 franchi.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

La musica dei Red Hot Chili Pepper con Under the Bridge era il 1992, veramente una canzone meravigliosa, una canzone bellissima. E allora andiamo a vedere notizie, visto c'era qualcuno che chiedeva, il traffico è sempre quello. C'è da dire che tra Rivera e Chiasso Brogeda il traffico è congestionato, i ritardi stimati da Via Swiss fino a 20 minuti. Immagino che era la zona che vi interessava di più. C'è anche traffico chiaramente sul piano, traffico scendere a Lugano, traffico verso il Gaggiolo, insomma farei prima dire, allora, non c'è traffico in Val di Blegno, non c'è traffico in Valle Maggio, in Valle Verzasca, in Valle di Muggio, in queste, in Leventina invece se andiamo sulla 2 comunque un po' di traffichello lo troviamo. Delle volte si fa prima dire dove effettivamente non c'è traffico, soprattutto in queste giornate di grande esodo. E così andiamo con la musica, tra poco ci sarà l'informazione, poi arriverà il Miguel Casanova a tenervi compagnia. Un grande successo del 2003 era stata anche la base per una canzone di Natale di Radio 3. Tra un po' dobbiamo scegliere quella del 2026. La sarà dura, sarà dura. Adesso i The Color con la loro Italo Disco.

Italo Disco, che nel 2023 era andata fortissimo, gli aveva anche diciamo spinti mica male. Noi siamo praticamente ai saluti finali, perché tra poco ci sarà l'informazione con Ticino News, in conduzione l'ottimo Giorgio Doninelli, che salutiamo, starà preparando. Poi a tenervi compagnia, così come ieri e l'altro ieri, ci sarà il mitico Miguel Casanova, che vi terrà così incollati alla radio fino alle 9. Insomma, vi accompagnerà chi sul ritorno a casa, chi magari metterà due costine o fa la grigliatina in giardino, si mangia di fuori, perché chiaramente fa anche un pochettino, cioè fa anche un pochettino più caldo, no? Fa un caldo micidiale, ma in confronto a settimana scorsa le temperature sono scese un attimino. È anche più piacevole, ed è anche possibile magari godersi il The Horse, soprattutto se ti pesta là il sole tutto il giorno. La settimana scorsa erano delle temperature invivibili, anche i cactus avevano caldo. Detto questo, noi ci risentiamo domani, sempre questo orario, orario da traffico, oramai mi tocca. Tom, scusa, intanto lo so che arriverà il messaggio puntuale. Salutiamo tutti, vi auguro una splendida serata, in compagnia di Radio 3 di Teleticino, e come detto, domani mattina alle 6 ci saranno ancora l'olio e la patti ad aprire, poi arrivo il pomeriggio. Ciao. Oh.

0: Questa è Radio 3i. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
5: Sono le 18.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
7: Ticino News, sera.
8: È ora di cambiare una cultura che normalizza la violenza, così il collettivo Io Lotto Ogni Giorno scende in piazza Bellinzona per ricordare la 56enne uccisa Faido dall'ex marito. Tra le richieste alla politica, più risorse per la protezione delle donne, il riconoscimento dei femminicidi come tali. Le donazioni di sangue si spostano da Locarno a Losone. I donatori della regione potranno usufruire di un nuovo centro una volta al mese. La presentazione odierna è stata anche l'occasione per ribadire l'invito a contribuire. Quasi un mese di canicola è una domanda che guarda al futuro. Il nostro corpo può davvero abituarsi a temperature sempre più elevate? Per gli esperti la risposta è no. Nel frattempo, durante l'ultima ondata di caldo, nei pronto soccorso ticinesi si sono registrati 1.500 ricoveri legati alla canicola. Estate significa però anche colonie diurne, una realtà sempre più consolidata in Ticino che risponde alle esigenze delle famiglie e propone ai più giovani settimane all'insegna di sport, gioco e socializzazione. Settimana d'esordi per il Lugano, giovedì in Conference League contro i kosovari del Dukagini, domenica in campionato contro il Vaduz neopromosso che pochi giorni fa ha sconfitto proprio la squadra di Mattia Crocitorti in rimonta a Balerna. Questa sera tempo asciutto in tutte le regioni e diminuzione della nuvolosità, nella notte ovunque sereno, domani tempo soleggiato a basse quote, temperatura minima sui 16 gradi, massima attorno ai 29. Martedì 21 luglio, buonasera e ben ritrovati con Ticino News Sera. Si sta dunque tenendo in questi istanti a Bellinzona un presidio organizzato dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno per ricordare la vittima del femminicidio di Faido, e per noi sul posto ritrovo Laura Milani. Buonasera Laura, a te.
9: Buonasera a tutti, sì, una persona, la donna uccisa, che aveva delle relazioni, degli affetti, una vita che doveva continuare, tiene a sottolineare il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che ha organizzato questo presidio, un presidio che è stato un po' ritardato da un temporale improvviso. Adesso la pioggia è cessata, quindi le persone stanno arrivando in piazza Simen a Bellinzona, un luogo non casuale. Infatti alle mie spalle c'è una panchina che aveva installato la città nel novembre 2019, del 2024, un simbolo della lotta contro la violenza contro le donne, sulla quale sono state attaccate 4 scarpette rosse, 4 infatti le vittime di femminicidio da allora. E nel solo 2026 in Ticino se ne sono contati già 3, la donna uccisa dall'ex marito a Faido è la terza vittima per mano di un uomo. A gennaio era successa una 46enne uccisa dal figlio, poi nel febbraio una 47enne Agnoska è stata uccisa invece dal compagno. Insomma, nonostante la consapevolezza, i dati dicono che c'è ancora tanto da fare, quindi io direi di fare il punto nel servizio e poi ne parliamo con un ospite. 17 femminicidi in Svizzera da inizio anno, 3 in Ticino. I dati sono riportati dalla piattaforma Stop Femicide, un progetto indipendente nato per documentare e rendere visibile il fenomeno nel nostro paese. Il termine indica un determinato tipo di violenza definito strutturale, a cui da tempo diversi collettivi e associazioni chiedono una risposta politica e istituzionale adeguata, come il collettivo Io lotto ogni giorno, che dopo il femminicidio di Faido torna a richiamare l'opinione pubblica su di lei, la 56enne che davanti alla clinica di riabilitazione, dove era ricoverata da pochi giorni, ha perso la vita con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Il presunto autore è l'ex marito, da cui era separata da 20 anni. A quasi 2 settimane dai fatti restano le domande. Come è potuto accadere? C'erano stati dei segnali? La donna aveva o no chiesto aiuto? Dai suoi profili social emerge quantomeno la consapevolezza della distinzione tra una relazione sana e una tossica. E mentre l'inchiesta prosegue nel massimo riserbo, la campagna nazionale contro la violenza lanciata a novembre dalla consigliera federale Elisabeth Baumschneider è entrata da poco nella sua seconda fase. Si punta soprattutto a diffondere i messaggi di prevenzione e le offerte di aiuto disponibili in tutta la Svizzera. Grande visibilità viene riservata al numero gratuito e anonimo 142, attivo dal 1 maggio scorso H24 a supporto sia delle vittime sia delle persone loro vicine. Discussioni sono poi in corso per un controllo elettronico attivo, volto a potenziare i divieti d'avvicinamento e per una migliore presa a carico psicologica e finanziaria delle vittime. Resta il fatto che c'è chi chiede di più. In tal senso, il collettivo Io lotto non esita a condannare quella definita una cultura sessista che normalizza la violenza, continuando a tollerare sessismo, umiliazioni e rappresentazioni degradanti. E io sono qui con Angelica Lepori, che ringrazio.
5: Grazie, buonasera.
9: Perché appunto il presidio è cominciato proprio in questi istanti. Allora, il vostro messaggio è molto chiaro: bene che si potenzino degli strumenti, che se ne adottino di altri, ma bisogna soprattutto fare un cambiamento culturale.
5: Beh, diciamo che dobbiamo fare un cambiamento di società, nel senso che è chiaro che c'è ancora una cultura sessista che riproduce anche un'idea delle relazioni amorose che diventano delle relazioni di potere, c'è una cultura che diffonde anche dei messaggi di violenza. Poi chiaro che non sempre arriviamo al dramma del femminicidio, quella è un po' la punta di un iceberg, di una, appunto, di una società che ancora si costruisce pensando che le relazioni sentimentali siano delle relazioni in cui l'uomo esercita un potere sulla donna. Lo vediamo un po' in tante cose, in piccoli messaggi, piccole magari battute, che poi diventano il sostrato su cui poi si costruisce questa violenza.
9: Infatti voi avete anche denunciato delle magliette con delle scritte utilizzate al Lido di Casalano, anche in una gelateria qua a Bellinzona. Vi si potrebbe dire sono solo battute, perché voi ritenete che non è così?
5: Beh, ma penso che chiunque possa capire che non è una battuta e che dietro queste battute ci sono dei messaggi molto potenti che appunto riproducono un'idea delle donne come oggetto del desiderio sessuale di altri, quindi non sono cose che fanno ridere. Ormai si sperava che nel 2026 non fosse più così, ma ci accorgiamo che in realtà è ancora così.
9: Come si sperava di non dover essere ancora qui in piazza per ricordare un'altra vittima? vittima. Adesso appunto sono iniziati i discorsi, vediamo questo striscione, se domani non torno distruggi tutto, insomma la prevenzione passa anche da questi momenti. Poi voi chiedete anche degli strumenti molto concreti, ad esempio un potenziamento delle risorse in ambito preventivo, anche più posti nelle case di protezione.
5: Esattamente, il Ticino è stato anche, c'è appena stato un rapporto che dice che ci mancano camere nelle strutture di protezione secondo quelli che sono i criteri della Convenzione di Istanbul, quindi di sicuro vanno potenziate le strutture di protezione per le donne, per le vittime, per i bambini anche che vivono magari in contesti di violenza domestica. Va potenziato, mi sembra che il caso l'ultimo l'abbia molto bene messo in evidenza, la rete, la protezione, la formazione anche di tutte le persone che poi hanno a che fare con le donne che sono vittime, a partire dagli ospedali, dalla polizia, dalle strutture, tutte le strutture che ci sono, e sicuramente vanno messe delle risorse. È chiaro che anche per esempio il numero unico di emergenza, come viene gestito in Ticino, è una gestione che di fatto va al risparmio, e invece ci vorrebbe un numero con personale specializzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che risponda rapidamente alle esigenze. Oggi capita che si chiama il numero di emergenza e le persone dicono ti farò richiamare. È chiaro che non va bene una situazione del genere, perché quando una donna prende già il coraggio di chiamare deve trovare accoglienza e risposte nell'immediato.
9: Ecco, ha già anticipato quello che volevo chiedere, questo numero di tre cifre che tra l'altro era una richiesta, è anche un dovere secondo la Convenzione di Istanbul, ricordiamolo. Volevo terminare magari chiedendole anche quanto sono importanti a vostro avviso i termini utilizzati, perché voi insistete anche sull'utilizzo del termine femminicidio. Forse chiaramente cioè veramente una brutta cosa arrivare oggi a questo punto, però in questo caso è stato più utilizzato, sintomo di un cambiamento culturale in corso.
5: Ma sì, effettivamente credo, per noi è importante dire femminicidio perché bisogna capire qual è la natura di questi reati, quindi è chiaro che ogni storia ha la sua storia, ogni situazione è particolare, ma dietro tutte queste storie c'è una violenza strutturale, cioè le donne, si parla di femminicidio quando delle donne vengono uccise perché donne o perché molto spesso vogliono autodeterminarsi, uscire magari da certe relazioni, quindi è importante usare questo termine per dire che cosa vuol dire e cosa ci sta dietro questi atti violenti. È vero che in quest'ultimo caso, almeno fino a che poi non è successo l'epilogo a Leontica eccetera, la stampa ha usato questo termine quasi sempre, non si è più parlato di drammi passionali o amore che uccide. Penso che sia anche il risultato del fatto che comunque ci sia stata una mobilitazione qui ma anche in Italia, soprattutto a seguito del caso di Giulia Cecchettin, la frase della sorella di Giulia, che ha sensibilizzato su questo. Sicuramente questo è un passo avanti, però è chiaro che noi ci auguriamo di non dover più parlare di femminicidi perché non ce ne saranno più, ecco.
9: E quindi di non dover più organizzare un presidio come questo, che comunque è importante per continuare a parlare e tenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Grazie mille Angelica Lepori per queste spiegazioni, la lascio andare al presidio che appunto adesso è entrato nel vivo e le auguro una buona serata.
5: Grazie mille anche a voi e buona serata.
9: Anche a me, Giorgio, non resta che augurarvi una buona serata. Qui il presidio continua, appunto sono cominciati i discorsi e noi saremo qui a seguirli.
8: Grazie mille Laura Milani, noi ora voltiamo pagina e parliamo di donazioni di sangue, una pratica importante di cui c'è sempre bisogno ma che si confronta anche con esigenze nuove, motivo per il quale la Croce Rossa ora dispone di un nuovo centro esterno attivo una volta al mese a Losone. Federico Marino.
10: Cosa la porta a donare il sangue?
11: Dovuto a una cara amica che purtroppo non c'è più, tanti anni fa, che aveva avuto problemi a trovare sangue ed eccomi qua. Poi ho anche un gruppo sanguigno A negativo che non è facile da trovare, dunque faccio per quello.
12: È una giusta causa, ritengo che quando si ha la possibilità è meglio farlo, anche perché sicuramente c'è qualcuno che ne ha bisogno.
10: Sono diverse le ragioni che portano a donare il sangue. Da ora lo si potrà fare anche nella nuova sede di Losone, gestita dalla Croce Rossa. Il nuovo centro si aggiunge a quelle di Bellinzona e Lugano e sostituisce quello di Locarno, pur mantenendo lo stesso personale, per adeguarsi a nuove esigenze. Il direttore operativo per la trasfusione della Croce Rossa Svizzera Italiana, Mauro Borri.
13: È stata una decisione difficile da prendere, abbiamo dovuto chiudere la sede di Locarno, una sede storica, dove accoglievamo tanti donatori. Devo dire che in Ticino si trasfonde meno, come si trasfonde meno in Svizzera, dove c'è grande attenzione veramente a trasfondere solo quando è necessario. Questo sicuramente è una buona cosa, però fa in modo che la necessità di sangue per gli ospedali va in diminuzione e noi dobbiamo quindi adattare un po' la nostra struttura a quelli che sono i nuovi bisogni. Quindi diminuire una sede fissa, ma proporre comunque un'ottima soluzione qui a Losone.
10: I donatori potranno recarsi al centro La Torre di Losone una volta al mese. Il prossimo appuntamento è previsto tra le 13.15 e le 20.30 dell'11 agosto. A mettere a disposizione gli spazi è la parrocchia di Losone. Don Marco Notari.
14: Quando il centro trasfusionale ci ha chiesto di poter avere in affitto il nostro centro, ci è sembrata subito una buona idea, anche perché il dono anche di qualcosa di sé da mettere a disposizione per gli altri, per la salute eccetera, è qualcosa che condividiamo e che ci piace molto.
10: Nonostante i progressi tecnici che richiedono meno sangue, c'è comunque sempre bisogno di donatori, specie d'estate quando molti sono già in vacanza, in particolare per i gruppi sanguigni classici A positivo, zero positivo e A negativo. Di nuovo Mauro Borri.
13: L'invito è quello di provare, chi non avesse mai provato a donare il sangue, soprattutto i giovani, presentarsi una volta presso uno dei nostri centri, possiamo discutere benissimo con loro, possiamo presentare quello che è la donazione di sangue, poi se una persona se la sente, se è disponibile a farlo, con grande piacere possiamo accoglierlo come nuovo donatore. Tutte le informazioni le troviamo anche sul nostro sito donatori.ch.
10: E in conclusione, per chi dovesse essere ancora indeciso, ricordiamo che lo spuntino è offerto come da tradizione.
13: Eh beh, certo, non è che offriamo chissà cosa, però un panino, qualcosa di dolce, qualcosa di salato, qualcosa da bere, con questo caldo prima di uscire sicuramente si prende volentieri.
8: Un'ondata di caldo eccezionalmente lunga, con un'allerta rimasta in vigore per quasi un mese. Se le estati torride dovessero diventare ancora più frequenti, potrebbero cambiare i criteri delle allerte, ma non la capacità del nostro organismo di sopportare il caldo estremo. Il servizio è di Francesca Facchiano.
15: È durata dal 18 giugno a metà luglio, passando da grado 4 a grado 3, ma resistendo quasi un mese. Insomma, la canicola non è stata una semplice comparsa in questa estate. Il rischio, però, dicono gli esperti, che le alte temperature possano diventare una nuova normalità alle nostre latitudini non è uno scenario apocalittico, ma una possibilità concreta. Si modificherebbero anche i parametri per definire un'allerta canicola. Ma che impatti potrebbe avere tutto questo sul nostro corpo? La direttrice medico Servizio Pronto Soccorso EOC, Roberta Petrino.
16: Un motivo di stress sul fisico, sulla nostra biologia, che c'è e ci sarà sempre. Per cui è una nuova normalità a cui però bisogna far fronte, cioè non ci si adatterà, non sarà come se non fosse come prima. Bisognerà limitare le nostre attività nell'estate, alcuni tipi di attività, modificare un po' le nostre abitudini, prevenire con tutte le misure che sappiamo benissimo, che quindi diventeranno la norma, quella di idratarsi adeguatamente, di aggiustare le terapie, di evitare le giornate, gli orari più caldi. Insomma, questo dovrà diventare la nostra routine quotidiana.
15: Uno stress quindi a cui il nostro corpo non si abituerà.
16: Sulla biologia non cambia niente, nel senso che quando fa caldo, cioè i nostri, allora le persone giovani hanno uno spirito di adattamento più facile, quindi resistono di più, ma non per questo non sentono il caldo. Le persone anziane vanno assolutamente protette, perché non ci si può aspettare che tanto ormai è così e quindi ci si abitua. Assolutamente vanno protette, vanno sorvegliate. Bisogna anche un pochino rivedere le nostre città, riducendo magari un po' il cemento, aumentando di più le aree verdi. Non possiamo far finta che ci sia una nuova normalità, perché la nuova normalità va gestita.
15: E gli effetti concreti si sono già visti nel numero di ingressi nei pronto soccorso del nostro cantone.
16: È stata dura, abbiamo avuto un mese di super lavoro. più o meno tra tutti i pronto soccorso 8-10% di numero di visite totali in più e un 10-12% di ricoveri in più. Di tutti questi pazienti che abbiamo visto, circa 1500 sono stati correlati o con certezza o con grande probabilità all'esposizione al caldo, quindi una bella mole di lavoro. E c'è anche stato qualche decesso, soprattutto tra i pazienti anziani. Questo
15: uno scenario che preoccupa gli esperti in medicina delle catastrofi.
16: Dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per ridurre questa corsa verso l'aumento delle temperature, perché adesso è gestibile, la possiamo, appunto, con delle misure possiamo far fronte, nonostante, come dicevamo, questo eccesso di mortalità degli anziani, che comunque è un dato di fatto. Se dovesse aumentare ancora la temperatura potrebbe diventare un vero problema, ecco, una vera catastrofe anche umanitaria, e non sto parlando per metafore, perché così è, cioè gli esperti di medicina delle catastrofi ne stanno parlando proprio.
8: Durante la pausa scolastica estiva le colonie diurne continuano ad attirare sempre più famiglie, tra attività sportive, momenti di svago e occasioni di socializzazione, rappresentano infatti una soluzione preziosa per molti genitori che lavorano. Noi siamo andati a vedere la colonia di Lingue Sport.
17: Le vacanze estive ticinesi sono ormai nel vivo e per molte famiglie questo significa anche colonie diurne. Un'offerta che negli ultimi anni ha visto crescere l'interesse e che anche quest'estate sembra confermare la tendenza. Alla colonia Lingue Sport si stima di accogliere quasi 4.000 bambini. Sentiamo Joel Rossetti, direttore Fondazione Lingue Sport.
18: Vediamo che c'è sempre un crescente interesse anche nella fascia dei bambini e delle bambine più piccole, quindi dalla scuola dell'infanzia, dove negli ultimi anni abbiamo sempre aggiunto delle sedi, quindi vediamo che non è più solo per le scuole medie, dove si era partiti agli inizi, si è passati alle scuole elementari, ora ci siamo anche offerti sul mercato per i più piccoli, quindi vediamo che questa esigenza è un po' trasversale, un po' per tutte le fasce d'età.
17: A contribuire a questa tendenza sono anche i cambiamenti nelle esigenze delle famiglie. Sempre più spesso entrambi i genitori lavorano e le colonie diurne diventano un valido sostegno durante le vacanze. Nel frattempo, anche in Ticino l'offerta si è ampliata con proposte sempre più diversificate.
18: C'è sempre più offerta anche da parte di altre associazioni, questo va ben visto sicuramente. Dopo le famiglie possono scegliere dove meglio credono, quale formula ritengono migliore, quindi in questo senso è bello poter offrire ai propri figli e alle proprie figlie dei momenti diversi, oltre sicuramente i momenti in famiglia, che sono sempre molto importanti durante l'estate, che il Ticino, lo sappiamo, è molto lunga.
17: E al di là dei numeri sono soprattutto i partecipanti a raccontare il successo di queste settimane estive. Tra sport, giochi e nuove amicizie il divertimento non sembra mancare.
19: Qual è la tua attività preferita?
20: Giocare insieme.
19: Hai fatto tante amicizie?
20: Sì.
19: Cosa ti piace tanto di Lingue Sport?
20: Giocare insieme e scoprire altre lingue.
19: Ti stai divertendo?
20: Tantissimo.
19: Qual è la tua attività preferita?
20: Attività nel bosco.
19: Ti stai divertendo?
20: Sì.
19: Attività preferita?
20: Quella della staffetta.
19: Ti stai divertendo?
20: Sì.
19: Qual è la tua attività preferita?
20: Tatooine.
21: Ciao!
8: Ci spostiamo ora in Italia, perché la scorsa è stata una notte di guerriglia urbana a Bologna a seguito delle proteste per la morte di un uomo durante un intervento di polizia. Apriamo così la nostra rubrica Click, oggi curata da Robert Kreutzmar. Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, esatto, sin da questa mattina sono state usate parole forti come appunto guerriglia urbana o anche disastro, città devastata, per quello che si è verificato ieri sera e notte a Bologna, con danneggiamenti nei confronti di infrastrutture, mezzi della polizia, vetrine, automobili date alla fiamme, oltre chiaramente agli scontri con la polizia. Sono circa 60 gli agenti rimasti feriti con questi scontri che sono scoppiati a
0: seguito di giorni di proteste pacifiche che chiedevano giustizia per la morte di un 42enne avvenuta domenica scorsa durante appunto un intervento di polizia. Mentre sono in corso accertamenti e gli analisi dei video su quanto accaduto ieri sera, a livello politico in Italia si è già alzato un polverone e tra coloro che si sono espressi c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni, la quale ha scritto sui social, leggiamo, che quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sull'episodio che ha portato al decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità con il massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Intanto su quanto accaduto, sul decesso del 42enne, si sta parlando anche a livello internazionale, con il New York Times ad esempio che l'ha paragonato al noto caso di George Floyd.
8: Violente proteste a Bologna, Robert, grandi festeggiamenti invece in Spagna per la vittoria del Mondiale.
0: Esatto, cambiamo decisamente tono per questo nostro secondo contributo nella rubrica Click. Ieri ha avuto luogo la giornata di festa a Madrid dopo la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini. Dopo alcuni appuntamenti istituzionali con la famiglia reale e con il premier Pedro Sanchez, i giocatori hanno infatti viaggiato per la città su due pullman scoperti e sono poi arrivati in piazza. Ecco, stiamo vedendo le immagini dalla piazza dove è stato allestito un grande palco per i festeggiamenti. Secondo il quotidiano El País, in piazza c'erano circa 2 milioni di persone tra bandiere rosse e gialle, fumogeni, fuochi d'artificio, vediamo anche un tamburo. Si è festeggiato alla grande, sul palco si sono poi esibiti anche diversi artisti come Aitana e Ana Mena. E insomma si è celebrata questa giornata storica per la Spagna, che torna sul tetto del mondo a distanza di 16 anni dal primo titolo, quello del 2010. Voglio però mostrarvi anche un episodio divertente, un episodio diventato virale proprio oggi, guardiamolo magari insieme. C'è Lamine Yamal, non so se ecco qua, c'è Lamine Yamal che vuole alzare la coppa con i tifosi ma si dimentica che aveva il bicchiere, che stava tenendo il bicchiere con la bocca e si rovescia tutto addosso, quindi anche questo siparietto è importante. Poi mi sembra che è Gavi con cui ride, si prendono un po' in giro per questo episodio divertente, quindi insomma la festa è stata anche questo.
8: Grazie mille Robert, noi chiusa una rubrica ne apriamo un'altra, anche se con Stefano Sala continuiamo a parlare di calcio, è il momento dello sport.
21: Oh, restiamo ai mondiali, vi coinvolgo un po' tutte e due, un mini fuorigioco diventa, è stato premiato Kobel. Questo ha lasciato, diciamo, un po' nel pomeriggio, sì. Ci ha dato un po' di sorpresa. Allora, andiamo a spiegare per i telespettatori. La Opta Analyst, che raccoglie, è una piattaforma editoriale, no? Che raccoglie e analizza i dati online sul mondo dello sport in tempo reale. Allora, andando ad analizzare tutti i giocatori del mondiale, ha detto il miglior portiere è sicuramente Kobel. Perché? Due partite senza subire reti. 3,27 reti evitate rispetto a tiri di qualità subiti, oltre ai rigori contro la Colombia. Allora ragazzi, abbiamo nella top 11 il miglior portiere del mondo, ve lo aspettavate? Giro a voi la domanda.
8: No, assolutamente no, pensavo più al portiere della Spagna o dell'Argentina, insomma le due finaliste.
0: È anche vero che il portiere della Spagna, ad esempio, in finale non ha praticamente fatto parate, è stato disoccupato.
21: Questo è vero.
0: È vero che non ce l'aspettavamo, forse perché siamo usciti ai quarti, abbiamo pensato magari qualcuno che è andato più là. Però è vero che pensando agli altri portieri, forse ci può stare.
21: Però ecco, se volete da casa andare a vedere, Opta Analyst ha premiato Kobel come miglior portiere del mondiale. Noi rimaniamo in casa nostra perché Lugano si appresta giovedì a esordire in Conference League contro i kosovari del Dukajini. Mattia Crocitorti ne ha parlato dopo l'amichevole giocata contro il Vaduz. Sentiamo come si stanno preparando.
22: Una squadra che cerca di giocare a calcio, una squadra che sicuramente però fa dell'aggressività la sua forza, e dunque ben vengano le partite come quelle con l'Heidenheim oggi, dove troviamo squadre più fisiche di noi.
1: A livello di indicazioni mi è sembrato che ha insistito molto sul pressing che dovevate fare voi, su come occupare gli spazi quando loro costruivano. È un aspetto che era importante per te questa sera?
22: Ma è un aspetto che per noi è sempre importante, cercare di far sì che l'altra squadra sia in difficoltà quando costruisce. Dunque non cerchiamo di difendere basso, cerchiamo di difendere alti, cerchiamo di imporre il nostro gioco rubando palla. Il gol è arrivato da un bellissimo anticipo di Lucas Mai, con due tocchi siamo arrivati in porta, e dunque ecco, sicuramente è stato un aspetto positivo.
21: Domani torneremo su Lugano, ci sarà la conferenza stampa di lancio della partita di Conference League, e poi ci sarà una curiosità sul campionato, quindi vi rilancio a domani, ci vediamo domani stessa ora, e parleremo sia di Conference League che di Super League, che riprende domenica contro il Vaduz.
2: Grazie mille Stefano Sala, noi siamo in chiusura, dopo di noi in radio Michael Casanova, e in TV invece i mercati. Una buona serata.
4: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Radio 3. Va ora in onda. Sera d'estate.
1: Buonasera, popolo di Radio 3. Non di Teleticino, perché non siamo in diretta su Teleticino, ma salutiamo comunque anche il popolo di Teleticino. È tornato il Giorgione, orto e cucina, su Teleticino. Lui che non esagera mai col sale, e col burro soprattutto. State cucinando come Giorgione in questo momento? Siete, come prima aveva detto Ruben, siete fuori, outdoor, a cucinare sul grill? Siete dei grilleur? Fatecelo sapere, vogliamo vedere, sentire anche il profumo. Se riuscite a mandarci il profumo, mandateci anche il profumo, perché non c'è nulla di più bello che immaginarsi, una bella cenetta pronta, soprattutto per uno che ha lo stomaco vuoto come il sottoscritto. Daremo un'occhiata a quello che è il traffico, ovviamente. Il primo messaggio di oggi arriva direttamente da mia nonna. Cioè, pensate che fortuna che ho io. Mia nonna mi ha mandato il primo messaggio su WhatsApp dalla casa anziani del Cigno Bianco di Agno. 91 anni. Ciao nonna! Ti voglio bene! Lo vogliamo sentire? Dai, sentiamolo, sentiamolo. Così è contenta e si sente in radio, vai!
2: Puoi dirlo.
3: Posso già dire?
2: Sì.
3: Michael?
1: Sì!
3: Ciao! Buonasera! Non sudare troppo, né? Che è ancora caldo, né? Devi ancora aspettare ora che puoi girare in piscina, né?
1: Tranquilla, nonna!
3: Ciao, ti mando un grande bacio, buon lavoro, né? Buon lavoro, ciao ciao, ti ascolto, ciao ciao.
1: Ma che bello iniziare così, dai. Allora nonna, ti metto una delle tue canzoni preferite, Tina Turner, The Best, perché sei la migliore.

0: l'energia, la nitroglicerina di Tina Turner, the best. 18:40, un saluto a chi ci sta scrivendo su WhatsApp. Ciao Miguelito dalla Vani. Ciao Vani. La Vani, sì, voi forse non lo sapete, l'avevamo raccontato. Lei è la ragazza che al Lido di Bissone aveva cercato di farmi togliere il costume a lei, costume di Radio 3, a morsi. Ecco, sostanzialmente così avete un'immagine, ovviamente in simpatia. Poi un saluto a Paola che scrive: che dolce la nonna. Sì, effettivamente ci si scioglie, di fronte alla voce della nonna. Passerò a trovarti, promesso, domani passo a trovarti. Intanto noi continuiamo con la nostra musica per poi andare in pubblicità. Fateci sapere se ci sono problemi legati al traffico, anzi diamo un'occhiata velocemente alle nostre mails. Allora, devo dire che rispetto a ieri un pelino meno, vorrà dire che pian pianino stiamo partendo tutti per andare al mare? Perché infatti io non riesco a capacitarmi del fatto che ogni sera, sempre allo stesso orario, sulla 2 ci si blocca, anche in estate. Questa cosa qua non riesco a capirla. Forse diciamo che la situazione migliorerà quando l'edilizia, si dice, l'edilizia va in vacanza. L'edilizia, quando è che va in vacanza l'edilizia? A agosto? Cioè dal primo d'agosto dovrebbe andare in vacanza, in teoria. Fateci sapere se avete una data ufficiale, dove tutti voi che lavorate per l'edilizia, sulle strade soprattutto, andate in vacanza, non solo sulle strade ovviamente. Continuiamo con la musica, poi dopo faremo un check anche legato al traffico, abbiamo 5-6 segnalazioni da parte di Via Swiss, prima però un bel Tiziano Ferro con una differenza che ci fa notare, la differenza che c'è e intercorre tra me e te. Alla fine però siamo un po' tutti uguali, siamo tutti figli dell'umanità.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Gafuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
1: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, lo so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, lo so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: Vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.

0: una canzone che ti catapulta direttamente a New York. Basta chiudere gli occhi e devo dire che in questi 4 minuti e 32 secondi si è lì, proprio tra le street di New York. Intanto qualcuno ci ha segnalato ovviamente che l'edilizia inizia, o meglio, le vacanze dell'edilizia iniziano il 1 di agosto e finiscono il 16. Qualcun altro ha detto che alcune iniziano un pelo prima, comunque tendenzialmente sono le prime due settimane di agosto, quindi manca poco, dai, mancano una decina di giorni alle vacanze, anche per il sottoscritto. Devo dire che sto facendo il countdown per la vacanza. Stiamo arrivando un po' col fiato corto sul finale, però vabbè, ci può stare, è stata una maratona. Intanto volevamo darvi quella che è l'informazione legata al traffico, visto che Via Swiss ci ha scritto poc'anzi, si stanno riducendo, ecco, molto bene, sono felice di questo. Siamo passati da 7 segnalazioni a 3. Forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia e tra Agno e Ponte Tresa. Queste sono le segnalazioni, se doveste voi averne delle altre potete whatsapparci allo 079 449 9537. Adesso un pezzo che nell'estate 2017 ci ha fatto impazzire. Non ne potevamo più, non ne potevamo più, davvero, è stata una cosa incredibile, quasi, passatemi il termine, quasi vomitevole, perché si sentiva in qualsiasi salsa, lo si sentiva in televisione, lo si sentiva nelle canzoni per i bambini, questo pezzo lo si sentiva ovunque. Stiamo parlando di Despacito, che adesso lo ascoltiamo con grandissimo piacere.
1: Fonzi, ti guardi.

0: Vamo se lo luna.
1: No, ma scusa, l'edilizia ha solo 2 settimane, ma non ne facevano 3? Vuol dire che ci sarà ancora inferno anche ad agosto. Mamma mia.
2: Anch'io avevo questo ricordo delle 3 settimane per l'edilizia, invece pare siano solo 2. Ripeto, potete smentirci su WhatsApp. Intanto qualcuno ci scrive: grandine, ceneri, autostrada. Quindi stanno arrivando i nuvoloni, il brutto tempo sta colpendo il ceneri sull'autostrada, quindi fate attenzione.
3: Radio 3 d'estate.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
3: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Le 19.01.
7: Infotraffico.
6: Andiamo sulle strade, autostrade della Svizzera italiana. Traffico sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeto in direzione dell'Italia. E tra Agno e Ponte Tresa. Queste sono le segnalazioni che sono arrivate tramite Via Swiss. C'è qualcuno che ci dice appunto che sta grandinando sul Ceneri, quindi prestate attenzione.
7: Previsioni del tempo.
6: A proposito di pioggia e grandine, andiamo a capire un attimino come sarà il tempo nelle prossime ore. Questa sera passaggio a tempo asciutto in tutte le regioni e diminuzione della nuvolosità. Nelle vallate superiori vento moderato da nord, in serata temporaneamente fino sulle pianure del Ticino centro-meridionale. Nella notte ovunque sereno, quindi sarà una nottata serena per fortuna. Domani soleggiato, domani a basse quote, temperatura minima sui 16 gradi, massime sui 29, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3900 metri. Per quanto riguarda giovedì, in prevalenza soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota estesa, specialmente al mattino. A basse quote, temperatura minima attorno ai 17 gradi, massima sui 30, in Alta Engadina 18. Dal pomeriggio, nelle vallate superiori, vento a tratti moderato da nord. In montagna, vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3500 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, sarà in prevalenza soleggiato nel pomeriggio, sviluppo di cumuli e passaggio da o passaggio di velature ad alta quota. Temperature massime sui 30 gradi, minime sui 16. Per quanto riguarda poi il weekend, magari lo svisceriamo nel prossimo appuntamento legato al meteo. Adesso diamo spazio alla musica. Pronto in rampa di lancia, Mika.

Sicuramente questa canzone degli AC/DC non contribuisce a rinfrescare l'ambiente, eh? Questa scalda più che altro. Gli amanti del rock avranno apprezzato sicuramente questa canzone. Intanto stavo leggendo qualcosa di molto curioso riguardo appunto al modo in cui bisognerebbe rinfrescarsi. Lo so, in questo periodo ne parliamo un po' tutti quanti in radio, i classici, le classiche tecniche, magari, che ne so, prendere le lenzuola, metterle nel frigorifero e poi tirarle fuori appena prima di andare a dormire. Queste cose sono cose tecniche che abbiamo già detto 300 miliardi di volte. Una però che ho letto adesso non l'ho mai sentita, non l'abbiamo mai raccontata. Perché? Perché è un trend che arriva direttamente dalla Cina. Se avete freddo e volete rinfrescarvi, contro il caldo arriva il trend di abbracciare una zucca gigante. Oppure, qui dicono, il melone d'inverno è il trend cinese contro il caldo. Con il 95% di acqua, bambini e animali lo abbracciano come una borsa del ghiaccio naturale. E infatti è qualcosa che sta funzionando tantissimo, soprattutto, come detto, zona Cina o comunque in Oriente. Funziona anche perché in quelle zone loro li chiamano, sì, i cetrioloni giganti possono raggiungere un peso compreso tra i 5 e gli 8 kg. E appunto bambini, cani, gatti sono sdraiati in questo momento specifico mentre abbracciano questi ortaggi. Abbiamo le fotografie che purtroppo non possiamo farvi vedere su Teleticino perché non siamo su Teleticino, però immaginatevi anche gli animali domestici che dormicchiano aggrappati a questi cetrioloni giganti. Questo ortaggio, dicono, offre una freschezza completamente naturale senza sbalzi termici. Quindi domani, se avete voglia, potete andare in un supermercato a comprare un bel cetriolone, lo portate a casa a vostra moglie o a vostro marito, lo mettete, se dormite in coppia, a metà letto, così potete abbracciare il cetriolone. Al posto di abbracciare il vostro partner, abbracciate il cetriolone. Io lo farò, me lo porto a casa, tanto dormo da solo e mi abbraccio il cetriolone, così mi sento meno solo e al fresco, tra l'altro. E infatti appunto dicono che ha una potenza anche, oltre a quella di rinfrescare, il cetriolone gigante permette di calmarsi, ha un potere calmante legato proprio alla sua straordinaria capacità e al fatto che il frutto conserva a lungo la memoria della calma. Questa non l'ho capita benissimo, però pare appunto che la frutta, o in questo caso, come detto, il cetriolone, assorbe anche proprietà calmanti che arrivano dal sole e dalla terra. Per cui il consiglio ve l'abbiamo dato. Domani faremo il check per capire in quanti siete andati ad acquistare un bel cetriolone gigante al supermercato. Parlavamo di sole, parlavamo di energia, parlavamo di calma. Adesso c'è Giorgia con la sua indimenticabile Di sole e di azzurro.

0: Il 1 agosto il Boutique Hotel La Romantica di Melide vi invita a una serata d'eccezione sul Ceresio. Al ristorante Le Rive, lo chef Egidio Iadonisi propone un raffinato menù gourmet di 6 portate, tra sapori ricercati e vista sul lago. Prenotazioni allo 091 735 0000 o su swissdiamondhotel.com.
1: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

un buon viaggio a chi sta viaggiando in questo momento, a chi si sta preparando per un viaggio visto il periodo. A proposito del metodo rinfrescante di cui abbiamo parlato poc'anzi, ossia del cetriolone gigante, qualcuno dice: Michael, per rinfrescarti una bella vaschetta di gelato e sei a posto. Ma allora, in realtà, a proposito di gelato, volevo condividere una scoperta. 37 anni ho scoperto questa cosa riguardo alle vaschette del gelato, nel senso che l'altra sera a casa mia è arrivato un amico che è venuto a vedere la finale Spagna-Argentina e è venuto con due vaschette di gelato, cioè un gelato alla stracciatella e un altro gelato al cioccolato. Abbiamo mangiato non tutto e a un bel momento però ci siamo accorti che purtroppo entrambi presi dalla partita ci siamo dimenticati di portare la vaschetta del gelato un po' grossa, di portarla a congelare, ecco, nel freezer, e quindi si è sciolto. Purtroppo io cosa ho fatto? Io l'ho rimesso, una volta sciolto l'ho rimesso nel freezer, e non andrebbe mai fatta questa cosa, a quanto pare. Oggi mia mamma mi ha detto: guarda, ho visto che hai mangiato il gelato che hai ricongelato, sei stato male. E io onestamente non sono stato poi così male, però appunto mi ha segnalato questa cosa ed effettivamente c'è un riscontro scientifico, cioè mai congelare una cosa che si è scongelata, ricongelarla, cioè questo è, diciamo, questa è la regola in linea generale. Qui vado a leggere: soprattutto se il gelato si è sciolto completamente ed è rimasto fuori dal frigorifero per un po', il problema non è tanto il ricongelamento in sé, ma cosa è successo mentre si è scongelato. E quindi il grosso rischio è che, se è rimasto a temperatura ambiente per più di circa 2 ore o un'oretta, potrebbe essere stato infestato da batteri, visto che il gelato spesso è fatto di base latte, panna e uova. Potrebbero essersi incuniati dei batteri e quindi potrebbero essersi moltiplicati, e quindi se poi lo ricongeli i batteri non vengono eliminati, si congelano, sta lì freeze, e poi una volta che te lo pappi il gelato si frizzano ma all'interno del tuo intestino. Per cui ecco, non fatelo. Un gelato scongelato non si ricongela mai, questa è la regola. Se qualcuno non è d'accordo, però c'è WhatsApp, potete farvi avanti.

0: cantando a tutti noi. You're not alone, non sei solo. Qualcuno scrive a proposito del fatto dello scongelare e poi ricongelare, è una cosa che non ha a che fare solo con quelli che sono i gelati, ma vale per tutti gli alimenti. Quindi anche se avete una carne che stava nel freezer, l'avete scongelata, poi non potete ricongelarla. Questa è la regola. Come diceva quello di TikTok, questa è la legge, bisogna prenderne atto. Vabbè, secondo me, adesso poi magari mi sbaglio, però ci sarà qualche alimento che se è nel freezer viene scongelato lo puoi ancora ricongelare, sicuro, cioè. Adesso non è che tutto deve essere messo sotto un cappello, però io non sono un professionista, per cui non posso sbilanciarmi più di quel tanto. Grazie a Brunella per il messaggio che hai appena mandato. Noi ci separiamo per la pubblicità e poi torniamo con Bon Jovi.
1: Questa è Radio 3 Telesuona.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
4: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
3: E come si fa?
4: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.

abitante di Kreuzlingen, Sue Smith. Intanto sono uscito un attimino a verificare com'è la situazione del tempo, perché qui mi stavate dicendo che stava grandinando in zona Ceneri. In realtà qui a Melide è piuttosto asciutto, anche se non butta bene, ci sono dei nuvoloni abbastanza importanti. Ma andiamo sulle strade perché c'è un'informazione importante. Tra Chiasso e Melide ci sono dei problemi, c'è un veicolo in avaria sul raccordo autostradale in uscita a Melide. C'è un veicolo in avaria, quindi direzione Chiasso, quindi immagino l'uscita in direzione sud. Bisogna stare attenti.

attenti, perché appunto all'uscita pare esserci un veicolo in avaria. Fateci sapere se la situazione si risolve oppure no. È una situazione, devo dire, un po' pericolosa, anche perché lì esci a una certa velocità e magari non riesci a vedere subito se c'è un'auto sulla corsia d'emergenza, quindi attenzione. Poi altra informazione legata al traffico: sempre tra Agno e Ponte Tresa ci sono dei forti rallentamenti, così come tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Per quanto riguarda il discorso di alimenti che possono essere scongelati e poi ricongelati, qualcuno scrive l'acqua, sorridendo, e qualcun altro il burro, ma ce ne sono altri. Per esempio, non lo sapevo, puoi ricongelarlo, puoi ricongelare la bistecca cruda, la scongeli in frigo, puoi ricongelarla anche senza cuocerla, se cambi idea. Poi, per esempio, il pollo crudo, il pesce crudo con cautela, se scongelato in frigo ancora nei tempi corretti di conservazione si può ricongelare, il pane, il ragù, le verdure anche congelate si possono ricongelare, e la pizza, dicono, dipende, se è rimasta in frigo può essere ricongelata, ma è preferibile cuocerla prima, mentre il gelato assolutamente no. Nine, il gelato vietato, quindi aveva ragione mia mamma oggi nel riprendermi su questa cosa. E poi per quanto riguarda il freezer o il frigorifero, la domanda che tutti ci si pone è: la lucina del frigo, quando chiudete il frigo, resta accesa o si spegne? Chissà. Io una volta avevo provato, ho messo il telefonino che filmava e ho avuto la risposta.

0: estate di Radio 3i.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Hai presente quando dici
6: esco a bere un caffè al volo con un amico
5: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
6: Dalle 8 alle 12.
5: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
6: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
5: Un caffè al volo.
7: Solo qui. Solo con noi.
5: Solo con la nostra Fede Volo.
8: Un minuto dopo le 20.
9: L'infotraffico.
8: Per quanto riguarda il traffico, abbiamo ancora questo veicolo in avaria all'uscita di Melide in direzione sud, situazione pericolosa sul raccordo autostradale in uscita, quindi attenzione. Poi, sempre per quanto riguarda il traffico, rallentamenti segnalati tra Agno e Ponte Tresa e tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, evidentemente sulla 2 se avete altre segnalazioni. Noi siamo qui fino alle 21 079 449 9537.
9: Previsioni del tempo.
8: Questa sera passaggio a tempo asciutto in tutte le regioni e diminuzione della nuvolosità nelle vallate superiori, vento moderato da nord, in serata temporaneamente fino sulle pianure del Ticino centro-meridionale. Nella notte ovunque sereno. Domani, mercoledì, soleggiato, a basse quote, temperatura minima sui 16 gradi, massima sui 29, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole o moderato a nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3.900 metri. Giovedì in prevalenza soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota, estesa specialmente al mattino, a basse quote, temperatura minima attorno ai 17 gradi, massima sui 30, in Alta Engadina 18. Dal pomeriggio nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord, in montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi sui 3.500 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e passaggio di velature ad alta quota, temperatura massima sui 30 gradi. Come promesso, visto che ci è stato chiesto, diamo uno sguardo anche al weekend, anche se è abbastanza lontano, visto che siamo solo a martedì. Quasi a venerdì, quasi a mercoledì, più che altro, siamo a metà settimana, quindi al giro di boa. Sabato, probabilmente al mattino parzialmente soleggiato lungo le Alpi, nuvolosità probabile più estesa con primi rovesci non esclusi, specie verso l'Alta Valle Maggia. Dal pomeriggio molto nuvoloso in tutte le regioni con rovesci e temporali più frequenti, temperatura massima sui 28 gradi, quindi sabato pare non essere una giornata bellissima. Domenica al sud inizialmente nuvoloso con rovesci residui, nel corso della giornata probabile passaggio a tempo più soleggiato e asciutto nelle regioni più meridionali, sviluppo di cumuli e nel pomeriggio ancora tendenza a rovesci o temporali isolati. In Engadina nuvolosità variabile con alcuni rovesci sparsi possibili durante tutto l'arco della giornata, temperatura massima sui 27 gradi, direi che siamo andati ben tanto in là. Se volete le previsioni anche dell'estate, che ne so, 2035, noi siamo qua.

Come già anticipato ieri, per chi fosse preoccupato per la fine dei mondiali e la fine del calcio e delle scorpacciate serali di calcio, non preoccupatevi, perché adesso ci sono i preliminari di Champions League. Per esempio questa sera è il Thun che è in scena, è impegnato per le qualificazioni preliminari di Champions contro la Dinamo Zagabria, 0-0 dopo 9 minuti. Ringraziamo anche il supervisor per averci segnalato il match e dove lo si può vedere, intanto lo stiamo guardando. Giovedì ricordiamo che Lugano giocherà per la Conference League all'AIL Arena, debutto assoluto dell'FC Lugano nella nuova AIL Arena. Per quanto riguarda invece sempre, diciamo, notizie curiose che orbitano attorno al mondo del calcio, non so se avete sentito che la nazionale italiana sta cercando di portarsi a casa Pep Guardiola come allenatore CT, commissario tecnico della nazionale italiana, e non si sa ancora se andrà in porto. Maldini e Leonardo sono volati a casa di Pep per convincerlo, ma non si sa ancora effettivamente se ha detto di sì oppure di no. Ma quel che salta fuori riguardo a Pep Guardiola è che lui, ex allenatore ormai del City, possiamo dire, ha lasciato nel suo ufficio al City alcuni oggetti che sono stati messi all'asta. Per esempio, una collezione di tartarughine fermacarte messe all'asta, il fischietto, un set di tazze per il caffè e il pallone dei 100 gol in Premier League di Erling Haaland. Poi ci sono pezzi di rete, foto e abbigliamento sportivo. Si tratta di un'asta che è stata così promossa dal City, cui parte del ricavato sarà devoluto a City in the Community, fondazione benefica ufficiale del City fondata nel 1986, che opera in tutta Manchester e promuove stili di vita più sani attraverso il calcio. E devo dire che volete, anche voi, se volete potete partecipare a quest'asta. In questo momento le tazzine per il caffè sono quotate a $500, mentre le tartarughine fermacarte multicolor sono già sui $1000 l'una. Quindi vedete voi, se siete appassionati di tartarughine fermacarte, ci sono quelle di Pep Guardiola.

0: Ciao Topoloni.
1: Tutte le volte che ascolto Bob Marley non riesco a non pensare al nostro Riccardone Pellegrini, che salutiamo. Lui super fan di Bob. Chi non è fan di Bob? Questa canzone è lì che ci aspetta a bordo piscina, sorseggiando un drink con un bel massaggio, magari sei lì che te la godi, magari col costumino di Radio 3, chi lo sa. Stasera qualcuno di voi potrebbe vincere il costume di Radio 3i, perché faremo un gioco tramite WhatsApp, quindi preparatevi, scaricate l'applicazione 079-449-9537, questo è il numero di WhatsApp. Perché? Perché abbiamo da qui a venerdì tre costumi da regalarvi, per cui stasera regaleremo il primo costume. Quindi mi raccomando, siateci sintonizzati, scaricate come detto WhatsApp se non l'avete ancora sul vostro telefonino. Chissà se c'è all'ascolto qualcuno che non ha WhatsApp, penso che sia impossibile. Mia nonna che ha 91 anni ce l'ha, non ho dato il vocale prima, è impossibile, è diventata troppo famosa come applicazione. Pensate solo a come stavamo prima di WhatsApp. Io ricordo quando avevo presentato WhatsApp ai miei zii, che non avevano capito benissimo cosa fosse, ha detto dai, nel dubbio scaricalo, l'hanno scaricato e adesso tutto il dì scrivono su WhatsApp, giustamente, non si utilizzano più gli SMS, ormai sono passati a miglior vita gli SMS. Noi passiamo a miglior musica con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con la loro Hit Parade.

0: Sound of Freedom, Bob Sinclair. Intanto il Thun si è portato in vantaggio contro la Dinamo Zagabria 1-0. Si sente profumo di Champions.
1: We are in Champions League. We are in Champions League, man. Dele din, dele don, come on. You forget, you speak about blah blah blah, but we are in Champions League.
2: L'estate di Radio 3i. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.

0: Stiamo seguendo la partita tra il Thun e la Dinamo di Zagabria. 1-0 per il Thun. È stato inquadrato in tribuna Mauro Lustrinelli, ex allenatore del Thun, che come detto l'anno scorso ha vinto il campionato facendo un autentico miracolo. Lustrinelli che è passato ad allenare in Bundesliga l'Union Berlino, quindi complimenti a lui. In questo momento l'allenatore del Thun è Gianluca Privitelli. Non lo conoscevo, comunque il nome ti dà un po' di positività e un po' di italianità, se vogliamo, anche perché Gianluca Privitelli è un nome che riconduce all'Italia. Ma noi vogliamo tornare sui nostri costumi, sul nostro pantaloncino estivo, che potete vincere adesso su WhatsApp.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Come detto, si gioca tramite WhatsApp 079 449 9537. C'è il domandone e il più veloce si porta a casa il costume di Radio 3i. Bellissimo costume arancione fosforescente. Sono piuttosto invidioso di chi vincerà, perché noi non ce l'abbiamo e sicuramente mi piacerebbe sfoggiarlo settimana prossima in Puglia. Magari, chi lo sa, magari potrò partecipare anch'io a qualche gioco un giorno o l'altro. Vabbè, no, vorrei dire che poi non lavoro Radio 3, quindi no, meglio non avere la possibilità. Vuol dire che se sono ancora qua e non posso giocare su WhatsApp. Vabbè, comunque, la domanda è questa. Oggi sarebbe stato il compleanno di Robin Williams. Avrebbe compiuto 75 anni. Attorone che, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Ha fatto film come Jumanji, Mrs. Doubtfire. Quello del pagliaccio, che adesso mi sfugge il nome. Vabbè, comunque, stiamo parlando di lui, perché tante volte ci si confonde con il cantante Robin Williams, non Robbie Williams. Ma la domanda è questa: prima di diventare famoso, quale lavoro fece davvero Robin Williams? Vi diamo le opzioni. Paige Adams era il film del pagliaccio. A. Fece il mimo di strada. B. Fece il taxista. C. Il venditore di aspirapolvere. O D. Il guardiano dello zoo. 079 449 9537. Per il dito più veloce c'è il costume di Radio 3i. Fatevi avanti.

Siamo al 40esimo tra Thun e Dinamo Zagabria, 1-0 per il Thun. Sta attaccando in questo momento la Dinamo con un tiro da fuori area che finisce sul fondo. Non è stato assegnato neanche il calcio d'angolo, quindi rimessa dal fondo per il Thun. Ma per quanto riguarda il nostro gioco, il mestiere che ha fatto Robin Williams prima di diventare attore, l'avete azzeccato in tanti, ma la più veloce, seguendo l'ordine cronologico dei messaggi che sono arrivati, è stata Sabrina che ha indovinato esattamente Robin Williams. Anche io sono rimasto un po' sorpreso. Ha fatto non il taxista, non ha fatto il venditore di aspirapolvere, non ha fatto il guardiano dello zoo, ma ha fatto il mimo di strada. E l'ha fatto, qui abbiamo letto le specifiche, l'ha fatto addirittura al Central Park di New York. Ha lavorato come mimo e artista di strada. Questa esperienza, dicono, è stata fondamentale, ha forgiato la sua straordinaria espressività fisica e la capacità di improvvisazione che lo hanno reso celebre. Infatti nel film Mrs. Doubtfire effettivamente interpreta in alcune frangenti più ruoli, e quindi riesce proprio la sua capacità di mimo e di interpretare altre persone o altri personaggi. Ricordo la telefonata che ha fatto per così prendersi il posto da Tata, e quindi ha dovuto vestirsi e comportarsi come una nonnina di oltre 60 anni, però appunto ce l'ha fatta. Complimenti a lui nel film straordinario suo. Tra l'altro ha fatto anche Una notte dal museo. Pensavo in realtà che non avesse partecipato a questo film, invece sì, c'è anche in Una notte al museo. Allora, complimenti quindi a Sabrina che Roberto, Sabrina è il numero del telefono da cui è stato mandato il WhatsApp, ma in realtà è Roberto. Complimenti allora a Roberto per il costume, dovrai prendere la tua misura ovviamente, ne abbiamo giù in segreteria di tutti i tipi, ecco, complimenti a te. Ah, è per tuo papà, ok, Roberto, quindi ha vinto Sabrina, che regala il costume a suo padre Roberto. Perfetto, ci siamo. Per quanto riguarda invece Robin Williams, una canzone di Robin Williams è stata quella di Aladdin, perché lui è stato, o meglio, ha dato la voce al genio di Aladdin. Oltre ad aver fatto una miriade di film, ha dato anche la voce a un cartone animato, e quindi al genio di Aladdin. E c'è proprio una sua canzone su Spotify che si intitola Friend Like Me, che è la canzone classica del genio, che viene cantata anche in italiano da Gigi Proietti, perché per la versione italiana è Gigi Proietti che ha dato la voce al genio, mentre in quella originale, diciamo in inglese, è stato proprio Robin Williams, che lo ascoltiamo con Friend Like Me.

L'estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul

0: 33.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

Big Queen, I Want It All. Bello, bello, bello chiudere così. Tra l'altro qualcuno scrive: che bello quando esce il bambinone che c'è in te, ci metti anche la canzone di Ursula, di Ariel, la sirenetta. Guarda, siamo in chiusura, magari domani possiamo rispolverare l'angolino Disney, se ci ascolti. Grazie a tutti.

per averci seguito. Intanto vado a vedere un attimino se è cambiato il risultato per quanto riguarda Thun Dinamo Zagabria. No, siamo alla fine del primo tempo, siamo in pausa, 1-0 per il Thun. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, dalle 18 alle 21. Intanto vi lascio con Lucio Battisti, Il tempo di morire. Buona serata.

0: Radio 3 d'estate.
1: Hai presente quando dici
2: esco a bere un caffè al volo con un amico
1: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
2: Dalle 8 alle 12.
1: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
2: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
1: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo. Uno di oggi.
2: Uno di ieri.
1: Solo su Radio 3i.

0: Kościoła.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Giornata e Radio 3 te le suona. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i. Hit the beat and take it to the first now.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: stupide.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

Buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costinda legia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e meringhe. E come dessert, aghè, il sorbetto.